0: Multi Talks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multi Talks.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: giugno dei senza patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

0: Right.
1: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
2: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
1: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: fuck you, fuck you.
1: Carretto passava e quell'uomo gridava.
2: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
3: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
4: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli.
2: 2026.
5: Che giorno è?
2: 3-4 giugno.
5: Questo è il tempo.
2: Due giorni in carretta, dibattiti, musiche, beveraggi.
3: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

è decisamente riconoscibile la voce soul della signora Winehouse. Questa Emmy era uno dei brani nella traccia che chiudeva il suo album di debutto Frank, pubblicato nel 2003. Era invece il 22 luglio 2011 quando, e qui ci spostiamo a Oslo in Norvegia, dicevo il 22 luglio 2011 Christina Strand stava ascoltando proprio quel brano Emmy di Amy Winehouse quando alle 15.40 usciva dagli uffici del Majorstua Kundan Center a Oslo, dove lavorava da quasi 15 anni.

mentre ascolta questo brano, Cristina si rammarica di essersi persa il concerto che la cantante britannica aveva tenuto proprio lì in Norvegia pochi anni prima. E si promette di rimediare alla prossima occasione. Mentre sale in macchina, Cristina non si accorge del pennacchio di fumo bianco e molto denso che si sta alzando dalla zona del Regjeringskvartalet, il quartiere governativo della capitale norvegese dove si trovano i principali edifici dei ministeri, quartiere che è a meno di 3 km di distanza. In realtà Cristina Strand non avrà più l'occasione di sentire Amy Winehouse dal vivo perché la cantante verrà trovata morta il giorno dopo. Ma quello stesso 22 luglio 2011 un altro avvenimento tragico arriva a sconvolgere la vita di Cristina ben più da vicino.

Infatti poche ore dopo Cristina Strand riceve una telefonata dalle autorità. Che la informano che c'è stata una disgrazia nel campeggio dove il figlio di Cristina sta trascorrendo 2 settimane. In un'isola che si chiama Utøya.

Mentre siamo passati a Congregate dei Forest Swords, questa introduzione romanzata ci ha portato alla storia di cui andiamo a parlare questa sera, che è appunto quella degli attacchi terroristici che vennero compiuti da Anders Behring Breivik a Oslo e Utøya in Norvegia nel luglio 2011. Ricordiamo due attentati in cui Breivik uccise 77 persone, in gran parte si trattava di ragazzini tra i 14 e i 16 anni,

che erano appunto i partecipanti a un campeggio estivo organizzato dal Partito Laburista norvegese in questa isola di Utøya. È decisamente una storia tragica e inquietante quella di questo assassino neonazista. Ricordiamo brevemente i fatti. Dapprima Breivik fece saltare in aria un'autobomba nel quartiere governativo della capitale norvegese. Poi, due ore dopo, travestitosi da poliziotto, raggiunse l'isola di Utøya, in cui si teneva questo campeggio estivo, e iniziò a sparare. Il giorno stesso degli attentati, Breivik diffuse un suo testo, una sorta di delirante manifesto politico, in cui accusava gli immigrati, il mondo multiculturale, il marxismo e il femminismo di essere responsabili di un presunto suicidio culturale dell'Europa e dell'Occidente. E dichiarò di aver compiuto queste azioni per pubblicizzare il suo manifesto politico. Quindi è una storia di un attentato assolutamente pianificato in maniera lucida da questo assassino neonazista mosso dalle sue motivazioni politiche. Ma un attentato che per certi versi è anche atipico, nel senso che molti aspetti contrastano con i cliché che siamo soliti incontrare nel racconto giornalistico delle azioni terroristiche. Esempio in questo senso è il fatto che all'arrivo della polizia Breivik si arrese immediatamente senza opporre alcuna resistenza.

effetti l'aspetto più inquietante di tutta la vicenda è il fatto che Breivik avesse organizzato questi attacchi unicamente per attirare su di sé l'attenzione dei mass media e ottenere una cassa di risonanza per le idee che voleva promulgare attraverso questo suo manifesto neonazista.

è anche interessante il modo in cui la narrazione dei media mainstream si chiedesse come fosse possibile che un crimine del genere fosse avvenuto proprio in Norvegia, una delle socialdemocrazie nordiche, forse la più ricca tra i 5 paesi nordici. Paesi che sono sempre rappresentati come un modello per le società occidentali, soprattutto come un modello di società democratiche, aperte, progressiste. E quindi questo avvenimento tragico mette decisamente in crisi questa narrazione.

altro aspetto particolarmente interessante è poi il modo in cui le autorità trattarono questo caso. Breivik naturalmente fu sottoposto a una serie di analisi mediche e psichiatriche. La prima di queste analisi psichiatriche diede un profilo in cui veniva descritto come un individuo affetto da schizofrenia paranoica. Ma questa prima analisi nei giorni immediatamente successivi agli attentati venne molto criticata perché in qualche modo avrebbe anche mitigato le responsabilità di Breivik.

tant'è che poco tempo dopo le autorità decisero di sottoporre Breivik a una seconda analisi. E questa seconda analisi contraddisse i risultati medici della prima. Infatti arrivava alla conclusione che l'individuo era solamente affetto da una forma intensa di disturbo narcisistico della personalità. L'implicazione di questo quadro era che l'individuo doveva essere condannato al massimo della pena prevista nell'ordinamento norvegese, che corrisponde a 21 anni di carcere. Che però sono prolungabili qualora persista la pericolosità. E da parte sua, lo stesso Breivik, dopo l'attentato, ha più volte manifestato anche una serie di contraddizioni e incoerenze. Soprattutto contraddizioni e incoerenze antistoriche, anche ideologiche, che in realtà sono le stesse che si ritrovano molto sovente nei movimenti di estrema destra in tutto il mondo. Ad esempio, dapprima Breivik si presentò come un cristiano, in particolare come un difensore di una società cristiana non secolarizzata, come poteva essere la società medievale. In seguito però dichiarò che la sua religione in realtà era l'odinismo, cioè il culto pagano degli antichi vichinghi. E in effetti questo richiamo alla religione, alla cultura e alla presunta purezza di un'antica società perduta è proprio uno dei tratti caratteristici di tutte le forme di fascismo, tanto nel nord Europa quanto nel resto del mondo. Naturalmente questi richiami a una civiltà antica sono semplicemente una costruzione per nascondere quelle che sono le vere dinamiche della società in cui viviamo, in particolare le dinamiche dello sfruttamento.

Un altro aspetto interessante di questa vicenda è poi avvenuto alcuni anni più tardi. Breivik, che all'inizio aveva detto di non riconoscere assolutamente l'autorità politica e giudiziaria dello Stato moderno, ha in seguito deciso di citare in giudizio lo Stato norvegese per il trattamento cui veniva sottoposto in carcere. Quindi anche in questo caso, pur in una vicenda incentrata su un personaggio molto scuro e negativo, un assassino, quella che è la narrazione di uno Stato di diritto socialdemocratico, ricco, egalitario, ideale, viene decisamente a scricchiolare. Tant'è vero che alla fine una corte internazionale ha effettivamente riconosciuto che il trattamento subito da Breivik durante la sua carcerazione violava i diritti umani basilari.

Per altro verso, in questo si manifesta nuovamente una contraddizione nel comportamento di Breivik, nel senso che dapprima aveva completamente rifiutato ogni legittimità della società moderna e delle istituzioni governative legali, mentre poi appunto si è addirittura rivolto a una corte di giustizia internazionale.

Quindi la storia di Breivik è sicuramente una storia con molti aspetti inquietanti, ma per altro verso anche significativi. Abbiamo detto appunto la motivazione di questi attentati era esclusivamente per richiamare a sé l'attenzione mediatica globale.

poi appunto questo miscuglio di richiami a una sorta di passato mitico mai ben definito, prima una ideale società medievale cristiana, poi però questa società cristiana che viene rinnegata è un richiamo allora a un mondo molto più arcaico, quello dei vichinghi, un mondo però dai contorni mai ben definiti. E poi la trattazione di questa vicenda che è stata data dal giornalismo di massa e anche dalle autorità giudiziarie con queste perizie psichiatriche che si sono contraddette a poco tempo di distanza una dall'altra. Quindi abbiamo anche un esempio della mutabilità di quelle che vengono presentate spesso come risposte legali con carattere scientifico e giuridicamente perfette, immutabili.

Avete ascoltato la puntata di Backwards del 3 febbraio 2018 a tema Underbearing Breivik.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

9.02 di questo giovedì, siamo in partenza con l'info di questa settimana. Siamo Maria e Martina e iniziamo con la mattinata informativa.

E per chi volesse comunicare con noi, condividere notizie, approfondimenti, commenti, potete contattarci al 346-667-3263 oppure 011-249-5669.

Oggi avremo modo di parlare di varie notizie internazionali e nazionali. Vi anticipiamo gli approfondimenti di questa mattinata. Andremo a parlare con Global Sumud Land Convoy, qualche aggiornamento da chi è rientrato in Italia, in particolare l'attivista Massimo Marchini che ci parlerà di questa missione e di chi in Libia è ancora detenuta e detenuto. In Libano poi andremo a parlare di queste ultime ore, continua l'escalation, ne parliamo con Agnese Straquadagno. E poi parliamo di omicidio per caporalato in Calabria, un approfondimento con la ricercatrice Camilla Macciani e infine un altro commento oltre a quello di ieri, un'altra prospettiva sulle elezioni in Colombia con un compagno.

Allora, diamo una lettura alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera e il titolo in prima pagina parla di energia, così l'aiuto europeo, perché la questione che campeggia sulle prime pagine dei giornali di oggi infatti riguarda la deroga al patto di stabilità e quindi al successo che così viene venduto, diciamo, dal governo stesso nei confronti dell'Unione Europea. La Repubblica infatti ripropone questo tema: energia più flessibilità, le condizioni della UE. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte. E sempre sulla prima pagina si parla della grazia a Minetti che viene considerata in regola. Sulla stampa invece il primo titolo riguarda la guerra in Ucraina, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, così viene narrata la notizia, e poi una fotonotizia centrale, Generazione Azzurra, che parla delle semifinali a Parigi di tennis. E poi andiamo avanti sul Fatto Quotidiano. Chiaramente l'attenzione viene posta sulla conferma della grazia a Minetti, dato che proprio è stato il Fatto Quotidiano a sollevare la questione. Nella fotonotizia il titolo è "Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti", e ci sembra particolarmente emblematico, e dopo andremo a leggere magari parte dell'editoriale per commentare quanto accaduto. Il resto del Carlino e il quotidiano che dà spazio ancora in prima pagina

ai braccianti uccisi. Il titolo è Viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora, reportage nella piana di Sibari, l'intreccio tra caporali e aziende agricole, la tratta di uomini sotto protezione, i sopravvissuti alla strage di Altomonte. E questo poi lo andremo ad approfondire, come si diceva prima, con una diretta questa mattina. Andiamo avanti soprassedendo su alcuni quotidiani e arriviamo al Sole 24 Ore, che mette in prima pagina una questione: auto aziendali, ecco le nuove regole. E l'energia, ok, dell'UE alla flessibilità utilizzabile dal 2026 al 2028. E poi sul Domani, anche qui il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea no a tagli alle accise e sempre in prima pagina abbiamo armi e difesa, gli alleati degli USA si alleino tra loro, serve una nuova strategia. Poi viene anche qua riportata la questione della grazia con un articolo a firma Nello Trocchia. E poi si parla anche di clima con il ritorno del Niño, che creerà caos geopolitico, secondo appunto l'analisi che viene riportata. Infine il Manifesto, bocciati e contenti, invece, quindi un altro punto di vista con cui leggere questa deroga della flessibilità da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. E poi viene dato spazio sempre in prima pagina a droni ucraini sul forum di Putin. E direi che appunto con questo chiudiamo la lettura delle prime pagine.

Iniziamo con la rassegna stampa partendo dal locale, quindi Torino, sfogliando la stampa di questa mattina, giusto un paio di notizie. Viene dato ampio spazio alla questione sanità, in particolare dal caro energia, 115 milioni all'anno per gli ospedali sono le spese contabilizzate nell'articolo di Alessandro Mondo, che si occupa di sanità per la stampa, che conta appunto i soldi che servono per sostenere dal punto di vista energetico gli ospedali di Torino. In particolare, la Città della Salute di Torino continua ad essere l'azienda che incide maggiormente sui consumi di energia primaria complessiva di tutto il comparto edilizio sanitario regionale. Nel 2024 ha pesato per il 18% sulla spesa complessiva per l'approvvigionamento dei vettori energetici della sanità piemontese, con una spesa di 22 milioni. Questo è quanto viene riportato, poi continua con tutta una serie di dati. Insomma, quello che viene da dire è chiaramente a proposito di costi e rincari, poi di fatto quello che si vuole fare è costruire nuovi ospedali, come è il caso appunto dell'ospedale che dovrebbe sorgere nel parco della Pellerina. Sempre su Torino c'è un trafiletto sulle opposizioni all'attacco alla giunta, perché si parla di blackout seriali, e la citazione che viene riportata è quella di Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima, che dice: Torino è sembrata una città del terzo mondo. Questo è il modo, diciamo, di portare la questione in consiglio, e lo ha fatto appunto per intervenire sui blackout che negli ultimi giorni di maggio avevano colpito diversi quartieri della città. A tal proposito leggiamo brevemente un commento che invece era stato fatto circolare dai comitati a difesa del verde di Torino, proprio a proposito di questo tema, dal titolo "Alle amiche e agli amici degli alberi di Torino, volete gli alberi o i condizionatori?" E appunto si parte dal tematizzare la questione dei blackout, che dipendono dal fatto che a Torino la rete elettrica è nelle mani di Reti, società del gruppo Iren, uno dei pochi colossi privati che in nome di una finta concorrenza voluta dall'Unione Europea si sono accaparrati servizi essenziali un tempo pubblici: l'elettricità, il gas, la gestione e la pseudovalorizzazione energetica dei rifiuti con incenerimento e teleriscaldamento. A Torino Iren ha cercato di mettere le mani anche sul servizio idrico, ma sinora non c'è riuscita, mirando a incassare alti dividendi per i loro azionisti. Le multi-utility riducono il personale e non investono nella manutenzione. Il problema della vetustà della rete elettrica in mano a un soggetto privato è aggravato dalla politica. La giunta Lo Russo abbatte alberi sani, alla diminuzione del refrigerio naturale corrispondono maggior acquisto e uso di condizionatori. E poi viene fatto l'esempio di Corso Umbria, e quindi insomma questo è quello che viene portato come commento. E la chiusa finale dice: quindi all'origine del blackout elettrico c'è anche un blackout dell'intelligenza che porta a distruggere ciò che è essenziale alla vita.

0: 9:14 passiamo a parlare di rassegna nazionale, delle principali notizie che citavamo prima. In particolare ora leggiamo diversi commenti, diversi articoli sul patto di stabilità. Infatti proprio ieri è stato concesso da Bruxelles una mano che da un lato punta ad aiutare l'Italia, con l'altra la bacchetta. Partiamo con un articolo di Valdambrini dal Manifesto di oggi, bocciati e contenti, come leggevamo in apertura il titolo di questo articolo. La Commissione europea apre alla flessibilità sui conti pubblici per consentire investimenti in materia energetica, però avverte che il nuovo margine fiscale non può trasformarsi in uno strumento per finanziare misure generalizzate come i tagli alle accise o altri sussidi energetici permanenti. Infatti la questione energetica è centrale. Eventuali misure contro il caro energia, dicono da Bruxelles, dovranno essere sempre temporanee e mirate, evitando interventi generalizzati che indeboliscono la spinta verso minori consumi e transizione green. Al di là della piccola concessione fiscale che Meloni e Giorgetti vedono come una breccia, Bruxelles non lascia molto spazio ai desiderata di Palazzo Chigi, anzi Roma viene esplicitamente richiamata per la scelta di riduzione delle accise sui carburanti, la misura adottata dal governo per calmierare la fiammata dei prezzi innescata con la crisi di Hormuz. L'esecutivo UE insiste invece sulla necessità di accelerare la transizione energetica attraverso investimenti su rinnovabili e reti elettriche. Manca invece nelle raccomandazioni del semestre un riferimento esplicito al nucleare, che pure Bruxelles considera compatibile con la transizione all'interno della tassonomia europea. Sul piano energia torniamo poi con un altro articolo. Da questo ci premeva evidenziare un po' quelle che sono le carenze che vengono evidenziate, le carenze di questo governo evidenziate anche da Bruxelles. Infatti insieme a Ungheria, Slovacchia e Romania l'Italia è tra i paesi europei che mostrano i maggiori squilibri macroeconomici, che vengono sottolineati anche appunto nell'intervento di ieri. Carenze in settori importanti come il mercato del lavoro, la sanità, l'alto livello di esclusione sociale, soprattutto al sud. Bruxelles certifica come i salari reali sono tra i più penalizzati d'Europa. Negli ultimi anni i contratti precari sono aumentati, colpendo soprattutto i più giovani, le lavoratrici e i migranti. Duro il giudizio di Bruxelles anche sulla sanità italiana. L'accesso alle cure è, anche a loro dire, peggiorato negli ultimi anni, con liste d'attesa più lunghe, mentre cresce la spesa sanitaria privata e la carenza di personale medico e infermieristico. Quindi una fotografia che conosciamo bene, che riporta anche Bruxelles e che di certo non ha nulla a che vedere con il trionfo che Meloni descrive quotidianamente per il suo governo.
1: Andiamo a leggere anche sul Fatto Quotidiano un commento su questa questione e il titolo è: la UE striglia Meloni, più rigore sui conti, altre riforme da fare. E un articolo di Nicola Borzi e Giacomo Salvini. In particolare ne andiamo a leggere alcuni passaggi per vedere anche le reazioni dei vari personaggi al governo. Si parla di dubbi anche da parte dello stesso ministro all'ambiente Pichetto Fratin, perché la sua dichiarazione si mostra cauta. Vediamo come sarà questo provvedimento e riguarda gli investimenti e non le accise e la benzina. Sono fondi per buone pratiche che si vedranno nei prossimi anni, non prima del 2028. C'è anche chi, come Matteo Salvini, propone di tornare a importare gas russo, ma questa è una stronzata. Questa è la citazione di Pichetto, perché oggi importare gas russo ci costerebbe molto lo stesso, molto più che dall'Algeria. Insieme ad altri 7 paesi membri l'Italia avrà 7 anni anziché 4 per aggiustare i conti pubblici, ma il pacchetto della Commissione contiene l'ennesimo diktat. Come si diceva prima, Roma deve attuare un rigoroso risanamento, garantendo che la spesa netta rispetti il percorso correttivo approvato. Per l'Unione Europea il paese resta segnato da squilibri significativi. Sul fronte sociale, Bruxelles segnala un peggioramento dell'assistenza sanitaria per le liste d'attesa e carenza di personale, il record della povertà assoluta. E, tra le priorità indicate figurano l'aumento strutturale della spesa per le armi, prevista all'1,2% del PIL nel 2026, e la riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente. L'Unione Europea chiede di accelerare l'elettrificazione e di sfruttare la flessibilità fiscale concessa per investire nella resilienza energetica. E c'è un articolo anche sul Sole 24 Ore che parla proprio della questione caro carburante, taglio accise in bilico, spunta l'ipotesi di un bonus da 100 euro alle famiglie più deboli. Quindi, come al solito, quando finisce la disponibilità per mettere, diciamo, in circolo a pioggia un tot di finanziamenti, di soldi per coprire e tamponare, si passa al piano B, che sono i bonus, sempre in base al reddito. È tornata in voga l'idea di intervenire per precise fasce di persone, cioè quelle con ISEE ordinario inferiore a 15.000 euro. Si tratta dei beneficiari della card dedicata a te, una platea da circa 1,2 milioni di persone, quindi questa sarebbe la possibilità per comunque continuare a intervenire in maniera chiaramente insufficiente rispetto agli aumenti dei prezzi sulla benzina. E visto che si parlava chiaramente di energia, ma anche di armi, andiamo a leggere un paio di altri articoli sulla stampa di oggi, sempre su questo tema. In particolare giusto alcuni passaggi dell'intervista che viene fatta a Tajani sulla stampa, anche lui contento della flessibilità concessa all'Italia dall'Unione Europea per questi 14 miliardi da spendere in 2-3 anni per investire sulle energie rinnovabili. E un passaggio in particolare lo riprendiamo. Tajani dice che condivide l'idea che non vada abbandonata la strada maestra, ossia quella di rendere anche l'Italia sempre più impegnata per avere un mix di energie, seguendo un percorso concreto e realistico, non ideologico, in cui dovranno trovare spazio nuove forme di nucleare oltre alle rinnovabili. Quindi continua questa narrazione del governo di portare avanti insieme la questione delle rinnovabili, che comunque risulta piuttosto di facciata, per poi far passare altre questioni come appunto quella del nucleare, facendo riferimento a un nuovo nucleare che sappiamo benissimo non esistere. E invece un altro commento è quello che viene chiesto a Crosetto per quanto riguarda invece la difesa. Ora Guido Crosetto si aspetta che il governo acceleri sulla richiesta di accesso al SAFE, quindi il Fondo Europeo per le Spese Militari. Ci sono progetti in sospeso, accordi tra aziende con altri paesi dell'Unione e il costo dell'acciaio che minaccia di salire ancora. È noto che il ministro della difesa a metà maggio ha perso la pazienza e chiesto al Ministero dell'Economia un po' di chiarezza sugli investimenti militari. L'Italia ha preso l'impegno in ambito NATO di aumentare la spesa per le armi e Crosetto ha preteso una risposta riguardo ai tentennamenti del governo sulla richiesta di usare i miliardi del SAFE. Il SAFE, adottato dal Consiglio europeo nel 2025, mette a disposizione all'Italia 14 milioni di euro in prestiti a lunga scadenza e a tassi molto competitivi per acquisti congiunti con altri paesi europei. Rispetto a un anno fa, quando Trump tuonava minacciando di fare dell'Alleanza Atlantica poco più di un dopolavoro se i membri non si fossero adeguati al vincolo del 5%, le priorità sono cambiate. Negli ultimi due mesi il governo di Meloni si è trovato quasi ad affogare in una congiuntura nefasta. Non è uscita dalla procedura per deficit eccessivo ed è stata schiacciata dalla crisi energetica. Per questo la Premier e Giorgetti hanno impostato il negoziato con Bruxelles seguendo una logica di priorità e sicuramente di calcolo elettorale. Non possiamo giustificare le spese militari di fronte ai cittadini italiani se non ci consentite di estendere la deroga al patto di stabilità per prevista per la difesa anche per il caro energia. Quindi Crosetto si è adeguato, non ha insistito, e però adesso questa cosa è stata sbloccata, quindi quel che si pretende dal suo lato è che venga sbloccato anche il safe in questi giorni. La cifra che sarà richiesta dovrebbe restare quella anticipata dal ministro Tajani, 5 miliardi su quasi 15, forse 6. La prudenza di Giorgetti resta, perché sono comunque soldi che vanno a gravare sul deficit, e il ministro punta comunque a uscire dalla procedura in autunno, ma Crosetto ha fretta e dietro di lui l'intero stato maggiore della difesa. Il costo dell'acciaio a causa di Hormuz sta aumentando e con una certa lungimiranza, notano dalla difesa, la tedesca Rheinmetall ha fatto il pieno di questo importante materiale già prima della crisi iraniana. Infatti non a caso si parla di riaprire acciaierie come quella a San Didero, anche qua vicino a noi, proprio per questi temi, per la stretta connessione con quello che è il caro energia, il caro materiali, materie prime. Pur avendo, diciamo, questo obiettivo ben preciso che permane, anche se chiaramente a fronte poi di una campagna elettorale che comunque dovrà prima o poi iniziare, ora si sta preparando il terreno, non si può parlare troppo apertamente di dedicare la spesa alle armi. E infine niente, un piccolo passaggio su alcuni dati. Il rapporto OCSE per quanto riguarda la crisi energetica parla di inflazione in aumento, annullati i guadagni sui salari.

E giusto per concludere su questo piano che riguarda anche le indicazioni da parte dell'Unione Europea, sempre sulla stampa c'è un articolo dal titolo Sovranità tecnologica e col piano di Bruxelles, incentivi ai chip europei per ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Asia per i servizi critici. Tra gli obiettivi dell'Unione Europea, triplicare la capacità dei data center in 5-7 anni, quindi questo diventa il nuovo obiettivo che viene segnalato dall'Unione Europea, ma che come dire, rientra all'interno della tendenza generale, perché vediamo anche secondo i dati delle stesse aziende che si occupano di energia, in particolare di rinnovabili, come di fatto la tendenza rispetto alla costruzione di nuovi impianti per fonti rinnovabili in realtà è in calo, ma il nuovo terreno su cui spendersi è quello dei data center, anche perché è evidentemente un ampio ambito di speculazione e finanziarizzazione per eccellenza, dunque molto interessante per gli investitori, e quindi arriva anche dall'Unione Europea questa indicazione per mettere a lavoro i soldi.

E sempre sul piano nazionale diamo ancora seguito ad alcune notizie, in particolare di politica interna e vari scandali, se così si possono chiamare. In particolare parliamo di Minetti, quindi diamo spazio a quella che è l'analisi, il commento dell'editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano, che ricapitola un po' la vicenda, anche perché chiaramente si sentono particolarmente chiamati in causa. Il 9 gennaio, dopo un mese scarso di indagini, la Procura Generale di Milano invia a Nordio un parere di 23 righe favorevole alla grazia per Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Il 18 febbraio, in gran segreto, Mattarella firma la grazia. L'11 aprile esce la notizia su Rai 3 e sul Fatto, che indaga e smentisce punto per punto il parere del PG. Non è vero che Minetti ha cambiato vita. Vari testimoni raccontano festini con escort a Ibiza e Punta dell'Este. Cipriani, suo compagno, amico anche di Epstein. Non è vero che il figlio adottivo sia stato abbandonato dai genitori, né che fosse operabile solo a Boston. Il San Raffaele e l'ospedale di Padova smentiscono di aver trattato il caso e confermano che avrebbero potuto seguirlo come altri 7 centri italiani. Il Colle si spaventa e chiede nuove indagini alla Procura Generale, che l'affida allo stesso procuratore che ha firmato il parere. Praticamente si chiede all'oste se il vino è buono. E ieri l'oste ha risposto: il vino è ottimo. In una nota che si stenta a credere sia opera di un magistrato, e qua diciamo casca l'asino, aggiungiamo noi, dato che si percepisce, diciamo, questa sconfinata fiducia nella magistratura da parte di Travaglio, ma in generale dal giornale di cui è direttore, e che chiaramente ha tutta una serie di limiti, però di fatto quello che ci interessa, insomma, rileggere questa vicenda alla luce di quanto avvenuto. Quindi il procuratore scrive che i fatti svelati dal Fatto non corrispondono al vero, non contrastano col quadro probatorio, quali quelli che non c'entrano nulla col parere sulla grazia e quelli che il Fatto non ha mai scritto. Minetti e Cipriani non hanno pendenze giudiziarie o indagini, non l'hanno scritto, non emergono irregolarità nell'adozione, tutta questa serie di cose non vengono sollevate. Ciò che è smentito è che non fosse curabile in Italia. Poi Minetti faceva volontariato e questo basta per graziarla, ma il meglio arriva sulla massaggiatrice in casa Cipriani, che racconta feste di droga e sesso e molestie, fornisce dettagli, chiede di svelare altri fatti ai magistrati, ma questi non la sentono perché sarebbe smentita da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive. E cosa è successo? Di fatto vengono portati decine di testimoni a favore dei clienti degli avvocati di Minetti e Cipriani, che vengono sentite come misteriose persone informate sui fatti. Quindi di fatto quello che è successo è che al posto della testimone oculare si interroga chi la smentisce per conto di Minetti e Cipriani. Quindi questa è la conclusione di questa vicenda, che comunque ha tenuto al centro della politica interna italiana un tema importante, e che rimette anche in discussione come dire, tutto quello che riguarda l'ambito della magistratura, e quindi va anche a scricchiolare, diciamo, da questo punto di vista, il che è piuttosto interessante. Sempre riguardo vari scandali che riguardano i politici nostrani, andiamo a prendere un articolo sempre sul Fatto Quotidiano, che invece riguarda Pozzolo. Pozzolo bis, beve e va fuori strada, il primo incidente di Vannacci, questo è il titolo, perché di fatto, lo ricordiamo, Pozzolo è il deputato che era già noto per essere il proprietario del revolver
da cui partì un colpo che ferì un uomo durante il veglione di Capodanno di 2 anni fa nella Proloco di Rosazza, sempre nella zona di Biella, e questa volta invece il 2 giugno il deputato vercellese Emanuele Pozzolo, finito fuori strada sulla strada che porta al comune di Cossato, a poca distanza dalla sua casa nella frazione di Campiglia Cervo. E quello che è successo è che poi gli hanno fatto il test e il tasso alcolico era oltre il doppio al limite di legge. Ovviamente non poteva mancare anche il suo grande amico Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, con la sua scorta, che era presente anche lui. Una vicenda confusa per la quale nell'ottobre scorso Pozzolo è stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione. Questo era quanto era successo a Capodanno, quando era presente appunto anche Del Mastro. Quello che poi è successo è che Vannacci è intervenuto immediatamente per sottolineare la necessità di insomma dare una versione dei fatti che non creasse troppo scandalo, quindi è stato fatto così. Quindi Pozzolo, parlando con varie agenzie ieri, ha detto che non avrebbe dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo, perché a causa del temporale l'auto ha fatto aquaplaning. Anche se il fastidio era palpabile da parte di Vannacci, perché questo avviene a pochi giorni da quella che sarà l'assemblea costituente del 13 e 14 giugno a Roma, dove Vannacci lancerà formalmente il suo partito, nel quale da qui a poche ore confluiranno anche altri 4 deputati, sia di Forza Italia, già ex Lega, e 2 del Carroccio. Quindi questo è quanto.

E facciamo una pausa nella rassegna stampa per preparare e metterci poi in diretta con Massimo, attivista della Global Sumud Land Convoy, rientrato da poco in Italia. Parleremo di chi è ancora trattenuto in Libia e anche del convoy più in generale.

0: 9:39, come vi annunciavamo, siamo in collegamento con l'attivista della Global Sumud Flottiglia e in particolare della componente del Land Convoy, Massimo Marchini. Buongiorno Massimo, ci senti?
1: Sì, sì Maria, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Grazie a te per essere qui con noi, e partirei subito dal chiederti qualche aggiornamento su una notizia che abbiamo già coperto in questi giorni qui da Blackout, ma si inizia a parlarne anche sempre di più a livello dei media nazionali, ovvero le persone che erano con voi e che sono ancora trattenute in Libia, in particolare tra loro due italiani, Domenico Nico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, che qui a Torino insomma conosciamo per la sua partecipazione a tutte le mobilitazioni per la Palestina e in linea con la Global Sumud Flottiglia, quindi insieme ad altre 8 persone sono ancora appunto nelle carceri a Bengasi. Partirei un po' da qui per insomma aiutaci a raccontare quelle che sono le ultime notizie.
1: Allora, ad oggi, rispetto a stamattina, rispetto alle ultime notizie che si leggono sulla stampa, purtroppo gli aggiornamenti non sono molti. Sappiamo che è stata fatta un'udienza e a seguito di questa udienza sono ritornati nel luogo in cui sono detenuti, che ci dovrà essere ancora dovranno essere sentiti ancora, quindi il processo non è concluso, non abbiamo notizie sui tempi, chiaramente girano dei video, ma ovviamente noi prendiamo tutto con le pinze, perché in questo momento diciamo ci sono anche molte azioni in giro. L'unica cosa che mi sentirei di poter dire, da come ho visto il video, che sono in buona salute sicuramente, certamente sono prostrati, ma questo è assolutamente comprensibile data la situazione, dato il tempo di detenzione.
0: Ecco, tu eri con loro e appunto vuoi dirci qualcosa in più anche su quelli che sono stati gli ultimi giorni della Global Sumud Land Convoy e quello che anche ci chiediamo, insomma, è un po' l'accusa che anche da Bengasi fanno a chi è trattenuto rispetto al resto della missione. Ecco, questo non è chiaro neanche bene appunto quale sia l'accusa poi sostanzialmente rispetto a questa missione.
1: Ecco, esatto, intanto iniziamo col dire che le accuse che vengono rivolte non sono chiare, non le sappiamo con certezza, e quindi chiaramente su questo è un po' difficile esprimersi. L'End Convoy, ricordo che era un convoglio umanitario e come tale è transitato nella Libia occidentale, avevamo tutti i visti in regola, avevamo tutte le carte in regola per essere, diciamo, avere quel sostegno che la Convenzione di Ginevra riserva ai convogli umanitari, che hanno diritto di passaggio e hanno anche diritto di essere sostenuti e protetti. Su questo principio noi ci siamo mossi, su questo principio abbiamo trattato con tutte le parti, su questo principio abbiamo continuato a trattare con le altre parti e diciamo che i nostri compagni e compagne sono andati anche l'ultima volta a svolgere una delicata trattativa. Non ci aspettavamo questa conclusione, anche se diciamo sappiamo che la situazione è complessa in quei paesi, e per cui sì, non c'erano diciamo certezze di poter passare, ma c'era diciamo la ragionevole tranquillità che, essendo una delegazione trattante, si potesse quantomeno proseguire appunto una trattativa. Questo non è stato possibile, siamo anche dovuti tornare indietro. Ed è un po' il rammarico, diciamo, di questa missione, ma lo stesso rammarico che abbiamo per le barche è quello di non riuscire a sfondare questo muro che circonda in qualche modo Gaza.
0: Grazie Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura anche, non so, rispetto a i prossimi passi, poi rilanciamo insieme anche la mobilitazione di oggi a livello nazionale per richiamare l'attenzione su chi appunto è ancora trattenuto in Libia.
1: Io, i compagni e le compagne, io pure, diciamo io stesso, siamo convinti della necessità di arrivare a Gaza, dove sappiamo è in corso un genocidio, dove sappiamo la popolazione sta soffrendo in modo indicibile, dove sappiamo c'è bisogno di tutto, e quello che possiamo noi vogliamo continuare a cercare di procurarlo alla popolazione di Gaza. Vogliamo cercare di arrivare a Gaza, non credo sicuramente che ci fermeremo. Credo che rifletteremo su quanto è successo, ma credo anche che faremo ogni sforzo per rompere questo muro, perché non è possibile che in questo periodo, in questa stagione del mondo ci sia ancora questo livello di sofferenza, e non è possibile che il mondo si giri dall'altra parte. Se il mondo continua a girarsi dall'altra parte, se i governi continuano a girarsi dall'altra parte, noi non abbiamo intenzione di farlo.
0: E allora grazie appunto a Massimo Marchini della Global Sumud Land con voi. Ricordo ancora insieme a te quello che è l'appuntamento torinese ora nell'immediato per chiedere la liberazione di Dina, di tutte le persone detenute, e ovviamente poi le mobilitazioni continuano per Gaza e contro guerre espansioniste di Israele anche nei paesi confinanti. La chiamata di oggi è intitolata "Siamo tutte con voi", presidio il 4 giugno, quindi oggi alle 18 in Piazza Castello a Torino. La detenzione di Dina in Libia è stata prorogata, ne parlavamo prima. Flottiglia di terra, facciamoci sentire, vogliamo Dina libere e tutti e tutte libere. Grazie Massimo, a risentirci.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte le compagne e compagni che saranno oggi in piazza.

Abbiamo sentito degli aggiornamenti per quanto riguarda i compagni, il compagno e la compagna ancora detenuti nelle carceri libiche, e ricordiamo oggi pomeriggio alle 18 un appuntamento in Piazza Castello per un presidio in solidarietà per richiedere la loro liberazione immediata. E adesso proseguiamo dando aggiornamenti sulla situazione globale e quindi sul territorio libanese. In particolare le ultime notizie di questa notte parlano di un cessate il fuoco. Adesso abbiamo aperto Al Jazeera per andare a leggere alcuni aggiornamenti. Si parla di nuovi attacchi con droni israeliani su alcuni veicoli dopo che i funzionari di Israele e Libano hanno accettato di fermare la guerra durante una serie di incontri a Washington. Prima dell'annuncio di tregua, Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato un salvarazzi contro i soldati israeliani nel sud del Libano e ha sparato droni contro le truppe vicino al castello di Beaufort, punto strategico e anche luogo di interesse e di significato particolare anche per la storia della resistenza libanese palestinese, in quanto fu sede strategica anche del movimento di liberazione. E adesso ci andiamo a mettere in collegamento con Agnese Straquadagno, giornalista e reporter freelance che si trova in Libano, per farci fare un aggiornamento rispetto agli sviluppi di queste ultime ore.

0: 9.51, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Agnese Straguadagno. Ciao, ci senti?
1: Buongiorno a tutti, sì.
0: Buongiorno a te, grazie per la tua disponibilità. Avevamo fatto un aggiornamento anche settimana scorsa insieme, visti gli sviluppi, in particolare in Libano e l'escalation dell'aggressione israeliana a partire dal sud, che è arrivata anche a lambire la capitale, e quello che è successo invece nelle ultime ore e che stavamo accennando prima è che si parla di un cessate il fuoco, quindi inizierei da qua. È stato rinnovato questo cessate il fuoco a seguito dei colloqui tra Israele e Dipartimento di Stato americano e Libano, quindi ti chiederei di darci un quadro su questo.
1: Certo, ovviamente la notizia di un cessate il fuoco è sempre positiva per la popolazione civile, non è chiaro quanto però ci si possa fidare di questo nuovo terzo cessate il fuoco. Un altro appunto raggiunto stanotte, insomma, mentre da noi era notte, che non tratta le parti alla stessa maniera, che non parla dell'occupazione israeliana a sud e che si concentra invece sul disarmo di Hezbollah, ritenuto, si legge nel comunicato poi congiunto, nemico di Israele, degli Stati Uniti e del Libano stesso. Questo avviene perché gli Stati Uniti non sono un mediatore imparziale in questo accordo. È stata concordata anche l'implementazione di alcune zone pilota dove l'esercito libanese riprenderà gradualmente il controllo e escluderà tutti gli attori non statali con la guida, sotto la guida e il supporto degli Stati Uniti. Non è ancora chiaro come appunto queste zone pilota saranno poi implementate. Mentre il cessate il fuoco veniva comunque annunciato da Washington, aerei israeliani attaccavano ancora il sud del Libano. E ancora stamattina Israele, l'esercito israeliano fa sapere che i combattimenti a sud continuano e quindi avverte la popolazione di non fare ritorno alle proprie case o a quello che ne rimane. Quindi il cessate il fuoco inoltre è un cessate il fuoco condizionato, cioè subordinato alla completa cessazione delle ostilità da parte di Hezbollah e il ritiro di tutte le sue forze dal sud del Litani. Quindi queste sono le due condizioni del cessate il fuoco. L'accordo quindi prevede il disarmo e lo smantellamento degli attori, di tutti gli attori non statali, incluso Hezbollah, che non è diverso quindi dalla risoluzione 1559 del 2004 e quella poi 1701 del 2006, monitorate dall'UNIFIL. Prevenire che riemergano, appunto, che questi attori non statali riemergano, e rafforzare il controllo dello Stato e della sovranità libanese. Gli Stati Uniti, secondo appunto quanto si legge sempre nel comunicato congiunto, continueranno a fare da mediatore, un mediatore che ricordiamo appunto non è imparziale, e a supportare le Lebanese Armed Forces, ovvero l'esercito libanese, cosa che comunque facevano finanziariamente già da prima, ma che sono state mantenute in questo stato, diciamo anche con una certa intenzionalità. Mentre Israele dal suo lato sottolinea che per una sicurezza che sia di lungo periodo ci debba essere il totale disarmo di Hezbollah in tutto il Libano, il Libano invece sottolinea l'importanza del rispetto dei confini riconosciuti a livello internazionale l'importanza anche di rafforzare appunto l'esercito e il supporto quindi allo Stato libanese. Quindi diciamo si parte da due punti diversi. La seduta poi, per così dire, diciamo, si aggiorna al 22 giugno, quindi un grande assente di questo cessate il fuoco è appunto la menzione dell'occupazione israeliana, la zona gialla, il ritiro delle forze israeliane, quindi un cessate il fuoco che già diciamo nasce azzoppato.
0: Sì, assolutamente, è molto chiaro. Poi leggevamo appunto che comunque continuano gli attacchi, oltre al fatto che questa notte poi Israele ha bombardato Gaza City, quindi di fatto quello che poi risulta da queste ulteriori mosse è il reale obiettivo di Israele, ossia continuare una guerra perpetua, in particolare anche legare a doppio filo l'amministrazione statunitense a quello che accade nella regione. Quindi ti chiederei rispetto a questo qual è l'obiettivo effettivamente di Israele in questa fase, e anche rispetto a quello che dicevi prima rispetto al governo libanese, qual è la sua posizione?
1: Esatto, diciamo che prima appunto di arrivare a questo nuovo accordo ci sono stati negli scorsi giorni alcuni punti insomma da menzionare. L'Iran insiste per includere la guerra in Libano all'interno dell'accordo regionale, quindi dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre gli Stati Uniti insistono per tenere le due cose separate. Negli scorsi giorni appunto si sono susseguiti diverse notizie, poi anche ordini di evacuazione forzata su Beirut Sud da parte di Israele, proprio quando un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran sembra essere vicino, anche se poi vicino abbiamo imparato a capire che non è mai. È chiaro che quindi Israele ha dell'interesse nel far fallire i negoziati tra Stati Uniti e Iran, negoziati dai quali Israele è escluso, ricordiamo, e quindi ha un interesse nel continuare la guerra contro il nemico storico e le proxy, appunto, con l'appoggio degli Stati Uniti. Quindi è per Israele sicuramente un'occasione. Su pressione poi degli Stati Uniti, gli attacchi su Beirut Sud non hanno avuto seguito, e quindi gli Stati Uniti in questo caso fanno il bello e il cattivo tempo. Anche il ministro degli esteri iraniano lo aveva detto chiaramente, che se Israele avesse colpito la capitale ci sarebbe stato un ritorno alla guerra. Poi appunto l'attacco non ha avuto seguito, a condizione che Hezbollah non avrebbe colpito i villaggi al nord di Israele. Quindi al centro di questa escalation ci sono sempre i droni con cavo ottico che Hezbollah utilizza, in grado di infliggere perdite senza essere intercettati. Quindi secondo alcuni analisti l'obiettivo di Israele resta quello di controllare la zona, almeno in Libano, la zona al sud del Litani, e continuare quindi ad esercitare una pressione militare sia sullo Stato libanese che anche su Hezbollah, mentre gli Stati Uniti tentano di invece spianare la strada e superare uno dei punti che causano lo stallo nel negoziato con l'Iran, ovvero l'inclusione o l'esclusione del Libano negli accordi regionali. Per quanto riguarda invece il governo libanese, la posizione del governo libanese è sempre quella di un certo svantaggio, non avendo una posizione favorita nei negoziati e rifiutando l'intervento di stati terzi al suo posto. Infatti il governo libanese si è detto fin da subito disposto a negoziare con Israele, insomma mettendo sul piatto l'idea dei negoziati diretti per interrompere l'escalation, e ha rifiutato che fosse l'Iran a negoziare al suo posto. Rispetto al cessate il fuoco di novembre 2024, questo è un cessate il fuoco che ha ancora meno tutele internazionali, visto che a differenza del 2024 non sono inclusi né UNIFIL, che quindi diciamo bypassando il ruolo del multilateralismo nella risoluzione dei conflitti, né la Francia, che comunque non era già l'inclusione nel 2024 all'interno del meccanismo di monitoraggio che serviva a appunto monitorare l'implementazione del cessate il fuoco, non era vista di buon occhio. Un meccanismo e diciamo delle garanzie che poi si sono rivelate non proprio efficaci in ogni caso. Il tutto avviene mentre UNIFIL appunto si prepara a lasciare il paese alla fine di quest'anno, dopo appunto quasi 50 anni di missione di peacekeeping. Rimane quindi da vedere come tutto questo si tradurrà appunto sul campo, dato che l'invasione israeliana ha raggiunto, come ricordavate, una penetrazione nel territorio libanese che non si vedeva dalla fine dei 20 anni di occupazione nel 2000, e che la bandiera israeliana ancora sventola sul castello Beaufort. Fino a ieri Hezbollah aveva riportato dei combattimenti intorno al castello, alla zona del castello, simbolo della storia del sud del Libano, un castello di circa 900 anni, medievale, Qalat al-Shaqif in arabo, passato dai crociati, passato anche sotto il controllo di diverse potenze che hanno poi controllato la zona, inclusi anche gli ottomani, e che proprio per la sua posizione elevata ha sempre rappresentato un punto di osservazione.

0: del Libano.
1: Grazie Agnese, ti farei un'ultima domanda. Si accennava appunto a Hezbollah, la resistenza nel sud del Libano, diciamo un elemento anche in qualche modo inaspettato forse da parte dell'esercito israeliano. Si faceva accenno anche all'uso di tecnologie come i droni che hanno permesso, diciamo, anche una certa efficacia sul campo da parte della resistenza libanese. Negli scorsi giorni sono usciti anche dei comunicati da parte di Hezbollah che riguardavano la situazione in generale. In particolare si rifacevano al fatto che in qualsiasi caso di accordo di cessate il fuoco non si può non tenere conto della questione dell'occupazione israeliana come un dato di fatto, e poi non si accorda, diciamo, alla possibilità di un disarmo dei gruppi della resistenza. Ecco, sicuramente questi sono i temi cruciali che non vengono nemmeno nominati, o comunque non vanno sicuramente nella direzione di queste dichiarazioni a fronte dell'accordo trovato. Quindi quali possono essere gli sviluppi, e in particolare quali sono state anche le reazioni a questo cessate il fuoco da parte di chi sta portando avanti appunto la resistenza sul territorio?
0: Non è ancora chiaro come appunto Hezbollah parlerà di questo accordo di cessate il fuoco, non è chiaro appunto come questo si tradurrà sul campo e quanto sia un accordo affidabile. Appunto è comunque sbilanciato e di sicuro non c'è un calendario chiaro e specifico come appunto ipotizzava Hezbollah sul ritiro delle forze israeliane dal Libano. E Hezbollah, ricordiamo, non è direttamente coinvolta nei negoziati. In questo caso svolge un ruolo di mediatore, come anche a novembre 2024 lo speaker del Parlamento libanese Nabi Berri, e leader anche del partito sciita di Amal. Quindi di fatto questo accordo, così come lo conosciamo, appunto non menziona l'occupazione, non menziona il ritiro, almeno per quello che diciamo si sa al momento. E ovviamente non menziona neanche né i prigionieri né gli ostaggi libanesi nelle carceri israeliane. Quindi è un comunicato che arriva a margine di questo quarto incontro tra Israele e Libano, al quale poi ne seguirà ancora un altro nella settimana del 22 giugno. Però di fatto sul terreno l'esercito israeliano continua ad occupare più di 600 chilometri quadrati di territorio libanese. Quindi diciamo che almeno per quello che conosciamo, così come formulato, non è troppo diverso da quello di novembre 2024, tranne che per il ruolo, appunto, come dicevamo prima, di UNIFIL della Francia e per la menzione di queste appunto zone pilota. Ecco, sul terreno quello che avviene è che appunto l'esercito israeliano ha raggiunto una profondità che non si vedeva dalla fine appunto di quasi 2 decadi di occupazione, conclusasi poi nel 2000.
1: Grazie Agnese Straguadagno, freelance sul territorio libanese in questo momento. Noi ti salutiamo e al prossimo aggiornamento. Buon lavoro.
0: Grazie mille, buon lavoro a voi.

Abbiamo sentito Agnese Stracquadagno sugli aggiornamenti di questo pseudo, direi, cessate il fuoco in Libano. Prendiamo da Quds News Network dei nuovi bombardamenti anche questa mattina alle 9 nel sud del Libano, sulla città di Al-Mansouri, e poi altri palestinesi uccisi con i bombardamenti a Gaza City questa notte. E concludiamo questa parte di rassegna stampa leggendo anche quello che è successo nelle ultime ore tra Teheran e gli USA, e le dichiarazioni degli Stati Uniti, in particolare di Marco Rubio, che ha dichiarato ieri di avere vinto la guerra in Iran. E andiamo a leggere questo articolo di Roberta Zunini sul Fatto Quotidiano, che riporta appunto queste dichiarazioni e ne ricostruisce il contesto. Il prode segretario di Stato Rubio ha decretato che la guerra è vinta. E pazienza se si tratti di una dichiarazione unilaterale. Dopo una notte di pesanti bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno colpito soprattutto il Kuwait, Washington si ritiene la vincitrice, nonché la salvatrice di Israele e della pace mondiale. Donald ci ha tenuto a sottolineare che se non avesse attaccato l'Iran, Israele sarebbe infatti scomparso a causa dell'atomica iraniana, che tuttavia non esisteva, anche secondo la stessa intelligence statunitense. La giornata di ieri è stata dunque l'ennesima dall'atmosfera surreale. Andando con ordine, c'è stato un acceso scambio di battute tra Rubio e la deputata democratica Sarah Jacobs, che ha chiesto se la guerra è finita, chi ha vinto, e il segretario ha sostenuto che fosse un dato di fatto che l'operazione militare fosse terminata. Non stiamo più conducendo attacchi continuativi all'interno dell'Iran volti a degradare le loro forze armate. Quanto al secondo punto, la questione su chi abbia vinto, posso dirvi questo: siamo noi a definire la vittoria. Noi definiamo la vittoria come la distruzione della loro base industriale della difesa, la riduzione significativa del numero di lanciamissili in loro possesso e la drastica diminuzione delle loro scorte di droni. Ebbene, abbiamo raggiunto tutti questi obiettivi, oltre ad aver distrutto ciò che restava della loro aviazione e ad aver annientato l'intera marina convenzionale. Tutto questo non esiste più. Pertanto io considero questa una vittoria, e così l'ha considerata tutta l'amministrazione Trump. E insomma, ovviamente si tratta dell'ennesima boutade da parte degli Stati Uniti per dare adito alla propaganda sulla situazione effettiva. Tra l'altro viene riportato nell'articolo che di fatto poi ci sono tutta una serie di dichiarazioni contraddittorie, perché viene ammesso che la nuova guida Mojtaba Khamenei è vivo e sempre più attivo. Intanto Netanyahu è stato redarguito da Trump per la nuova offensiva contro Beirut, che ha rischiato di fatto di far saltare il secondo round di colloqui nella capitale americana, ma afferma che nonostante il regime iraniano sia ancora ben saldo sulle proprie gambe, questo ben presto cadrà. Ognuno insomma prosegue nel portare avanti la farsa. Si parla anche di un piano d'azione per il Libano durante i colloqui diretti in corso. Speriamo di poter redigere oggi una dichiarazione congiunta su un piano d'azione, su un percorso verso la sicurezza di questo paese che sia indipendente da Hezbollah e dalla sua influenza nefasta. E questo insomma è il tenore delle dichiarazioni di Rubio. Sul fronte europeo, Kaya Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato un ruolo principale nelle operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz, quale contributo dell'UE agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. Quindi questa è la situazione rispetto allo scenario appunto tra Stati Uniti e Iran.

0: 10:14 torniamo a parlare dell'Italia, in particolare della notizia delle prime pagine di ieri e oggi, la morte annunciata dei braccianti ad Amendolara, e lo facciamo in collegamento con Camilla Macciani, ricercatrice in sociologia, si occupa di lavoro, migrazioni e agricoltura e fa parte dello sportello di supporto legale di USB Foggia, Torrette Antonio Tonacci e dell'Associazione Terra e Libertà. Buongiorno Camilla, ci senti bene? Aspetta un secondo che non ti sentiamo bene noi. Ok, eccoci di nuovo. Dicevi, scusa. Okay.
1: Sì, dicevo buongiorno, grazie mille per l'invito, vi sento bene.
0: Perfetto, grazie a te. Dicevo, la notizia anche oggi è sui giornali, lo sappiamo, insomma abbiamo letto anche ieri e finalmente ieri sera anche da parte delle istituzioni c'è stata qualche dichiarazione, anche se molto, molto timida, e in parallelo l'indagine della procura di Castrovillari sta procedendo. Ti passerei subito la parola per qualche aggiornamento, insomma, per te e per voi che seguite i temi del bracciantato da vicino, come analizzate questo ennesimo caso insomma di violenza, questi ennesimi morti, e in particolare appunto dall'indagine si parla già di una rete di caporali più ampia. Ti passo la parola su questo.
1: Allora sì, grazie mille, e come giustamente dicevi ovviamente le istituzioni non, insomma, hanno preso molto tempo per esprimersi e comunque non si sono espresse pienamente e ovviamente anche senza riconoscere le proprie responsabilità rispetto sia alla gestione delle politiche migratorie sia per quanto riguarda le politiche sul lavoro. È chiaro che questi casi, come quello di appunto degli ultimi giorni ad Amendolara, come se era stato il caso di Satnam Singh, sollevano molto l'attenzione, perché comunque sono casi di violenza efferata e diciamo però da un certo punto di vista sono anche casi in cui viene un po' facile anche da condannare i caporali, appunto, e ci si concentra molto su una descrizione un po' del caporalato, no? Come una realtà sempre connessa alla criminalità organizzata, comunque si tende un po' a renderlo un fenomeno eccezionale, non strutturale. Mi sentite? Perché c'è una galleria.
0: Sì, sì, ora ti sentiamo meglio.
1: Ok. Quindi da questo punto di vista penso che sia ovviamente importante seguire tutti gli sviluppi che ci saranno anche a livello delle indagini e i responsabili anche a livello di questa rete, insomma, di sfruttamento, però al tempo stesso è importante anche continuare a considerare che questi sono dei casi, diciamo, più eclatanti, però c'è un sistema di sfruttamento che comunque è legalizzato, è permesso dalla normativa anche in materia di migrazione in questo paese, che diciamo crea una precarietà strutturale dei lavoratori migranti e al tempo stesso è sempre fondamentale ricordare che il sistema di produzione agroalimentare, anche nei casi in cui appunto non ci sono casi di caporalato in termini di intermediazione di manodopera, comunque rimane un sistema basato sullo sfruttamento. Infatti penso che sia molto esplicativo di questo il fatto che questi braccianti erano impiegati nella raccolta delle fragole. E contemporaneamente, negli stessi giorni, in Marocco, in Spagna, una donna marocchina che lavorava anche lei nella raccolta delle fragole è deceduta, e diciamo nel loro caso è stata dichiarata una morte per motivi naturali, però ovviamente sappiamo che le condizioni di lavoro, quindi qua come in Spagna, come in moltissimi paesi per quanto riguarda appunto la produzione globale del cibo, sono condizioni di sfruttamento che sono spesso appunto permesse e favorite proprio dalle stesse istituzioni, tramite appunto in Italia, nel caso specifico di questi lavoratori probabilmente non o comunque non erano arrivati magari tramite i flussi, però nel caso dei cittadini afghani magari erano titolari di protezione internazionale, ma comunque anche nel caso in cui abbiano un valido permesso di soggiorno, comunque c'è una discriminazione strutturale nell'accesso anche poi ai servizi, anche come emerge dalle testimonianze, alle abitazioni, e quindi c'è poi un bisogno di fare riferimento agli intermediari, non solo dal punto di vista del lavoro, ma proprio poi per qualsiasi, diciamo, l'accesso alla maggior parte dei servizi, quindi anche appunto l'abitazione, il trasporto ovviamente e quant'altro.
0: Ecco, questa ennesima situazione di violenza e di morte mette anche in luce un altro meccanismo, quello dei sistemi di intermediazione del caporalato, che spesso e volentieri si basano anche questi su forza lavoro migrante. Tu analizzi, insomma, nel tuo lavoro tutta la dimensione della razzializzazione, dell'oppressione, dello sfruttamento del lavoro, così come avviene appunto nel caso del bracciantato in agricoltura. Come il fatto che appunto queste intermediazioni arrivino appunto anche da persone razzializzate, come influenza un po', volevamo chiederti, tutta questa dimensione appunto di razzializzazione dei meccanismi di sfruttamento?
1: Allora, ho perso un pezzo. Questa discriminazione, cioè che gli intermediari sono anch'essi spesso persone razzializzate, era questo un po' la...
0: Sì, era diciamo quello che diciamo queste morti sollevano come situazione anche da analizzare, in particolare a partire dal tuo lavoro.
1: Sì, pronto.
0: Sì, ci senti?
1: Sì, sì, vi sento. Purtroppo ci sono delle gallerie, quindi va un po' via la linea. Sì, quindi vi sentite?
0: Sì.
1: Sì, allora, da questo punto di vista, come dicevo prima, secondo me, appunto, proprio a livello di analisi, per cercare di andare un po' al di là di quello che poi è un po' la narrazione predominante che viene fatta quando si parla di caporalato, appunto, intanto si tende a ridurre lo sfruttamento del lavoro in agricoltura esclusivamente al caporalato, quindi si considera, diciamo, nel caso in cui c'è il caporalato la presenza di sfruttamento, come se nel caso in cui non ci fosse il caporalato lo sfruttamento sparisse. In realtà, appunto, il caporalato è, diciamo, una forma di intermediazione della manodopera, ma lo sfruttamento e condizioni anche di grave sfruttamento possono esistere benissimo anche in agricoltura in assenza di intermediazione, quindi anche quando i lavoratori lavorano direttamente col datore di lavoro, però appunto con quei condizioni di sfruttamento. Il fatto...
0: Non, Camilla, non ti sentiamo ovviamente più, proviamo a chiamarti dalla linea fissa. Sì, a subito.

0: 10:25, proviamo a rimetterci in collegamento con Camilla Macciani. Camilla, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Ok, perfetto. Stavi dicendo, continuando sulla, diciamo, la domanda più, appunto, ti abbiamo perso più o meno a metà della seconda risposta.
1: Esatto. Allora, come stavo dicendo, insomma, allora, stavo cercando di contestualizzare un po' questa cosa del ruolo anche della razzializzazione, anche per quanto riguarda gli intermediari. Quindi, stavo dicendo...
0: Sì, Camilla, non ti sentiamo, quindi purtroppo non riusciamo a continuare questo approfondimento. Ci sarà modo di rimetterci in contatto per commentare poi quello che è anche il lavoro di monitoraggio e di lotta che Camilla ed altre persone svolgono a Torretta Antonacci, ma anche, insomma, ad altre latitudini, per contrastare lo sfruttamento, porre all'attenzione, lo dicevamo in apertura della diretta, da ieri sera qualche timida pronuncia da parte delle istituzioni. Inoltre Fly CGL ha annunciato una manifestazione nazionale il 6 giugno ad Amendolara per, appunto, i 4 lavoratori agricoli arsi vivi. Dalle indagini, appunto, leggiamo che riescono al momento a dire che c'è una rete di caporali attiva tra l'Alto Ionico Cosentino e il Metapontino Lucano, e che questa vicenda si inserisce all'interno di questa rete. Sarebbe, appunto, questo il contesto in cui è maturato il rogo e sono avvenute queste morti. L'ipotesi di partenza del PM Sandro D'Alessio nei confronti dei 2 presunti caporali pakistani fermati è quella dell'omicidio plurimo pluriaggravato, dalla premeditazione, dai motivi futili, abietti e delle sevizie. Ma potrebbe esserci di più. In arrivo dall'indagine della squadra mobile di Cosenza stanno emergendo i dettagli di quella che era la vita delle vittime dei 2 superstiti, l'alloggio in gruppo a Villa Piana, il ticket da 5 euro per farsi portare al lavoro a Genzano, la privazione della libertà, lo sfruttamento nei campi, elementi che concorrono all'ulteriore ipotesi della riduzione in schiavitù. Avremmo voluto chiedere a Camilla, insomma, anche di commentare come questa notizia viene discussa, le risposte istituzionali e, come dicevo, anche gli strumenti collettivi di lotta per contrastare questo tipo di sfruttamento. Ci torneremo, intanto andiamo avanti con la mattinata informativa.

10:30 riprendiamo la rassegna stampa internazionale. Abbiamo parlato degli Stati Uniti in relazione alla guerra in Medio Oriente, le guerre, ma sicuramente c'è da sottolineare anche il nuovo piano di discussione, oppure la riapertura di un piano di discussione con l'Unione Europea e non solo rispetto ai dazi. Infatti proprio ieri Trump ha minacciato nuovi dazi punitivi al 10% su prodotti realizzati, questa la giustifica che utilizzano, con lavoro forzato. Gli Stati Uniti minacciano nuove tariffe doganali su 60 paesi per non aver impedito l'importazione di prodotti presumibilmente realizzati con il lavoro forzato o per non aver applicato adeguatamente i divieti. Canada, Messico e Cina i più colpiti, per Unione Europea, Taiwan e Regno Unito si parla di dazi punitivi al 10%, una misura che non si richiama al rispetto dei diritti umani ma un ingiusto vantaggio competitivo secondo la Casa Bianca. Questi i termini della discussione. Le risposte sono già presenti. Una scelta ingiustificata, precisa un portavoce della Commissione UE, mentre assicura che Bruxelles continuerà a dialogare con l'amministrazione Trump, ma ci aspettiamo che gli USA rispettino pienamente i termini della dichiarazione congiunta. Trump ha minacciato di raddoppiare i dazi sulle automobili europee se il Parlamento europeo non approverà l'intesa entro il 4 luglio. Il voto a Strasburgo è previsto nella plenaria del 16 giugno, quindi riprenderà sicuramente in queste prossime settimane la discussione sui dazi, la paura dei dazi americani, che appunto ormai, come sappiamo dall'ultima volta, devono avere una giustificazione anche a livello di politica interna, solo che vediamo come queste giustificazioni siano totalmente appunto sicuramente accessorie al proseguirsi di questo piano economico. Infatti il vedere il lavoro forzato come qualcosa che riguarda solo determinati paesi e non altri, soprattutto non gli Stati Uniti, e vedremo le risposte nei prossimi giorni. The stars light up my life. E rimanendo negli Stati Uniti, segnaliamo anche una notizia di ieri, di cui parlano dalla redazione Pagine Esteri, dell'INA Hall, lo sciopero della fame degli immigrati detenuti che sfida Trump. 300 immigrati, in gran parte provenienti dall'America Latina, fanno lo sciopero della fame per denunciare condizioni di vita disumane e chiedere il proprio rilascio. Questo appunto dietro gli alti muri di cemento della Hall, il nuovo centro di detenzioni per immigrati che è stato aperto a Newark nel New Jersey. È una delle più significative proteste dei migranti detenuti negli Stati Uniti di questi ultimi anni. Come dicevamo, si tratta di 300 persone che hanno avviato questo sciopero sia della fame che del lavoro per denunciare condizioni che definiscono disumane e chiedere il proprio rilascio.

0: Andiamo avanti con la rassegna stampa internazionale parlando di Ucraina e adesso andiamo a leggervi qualche notizia. Segnalo prima questa intervista svolta da Michela Iaccarino per il Fatto Quotidiano a Marina Miron, esperta in difesa del King's College di Londra, accademica specializzata in storia militare russa, rispetto agli ultimi avvenimenti, quindi Zelensky che ha colpito il forum di Putin, ma potrebbe perdere la guerra della propaganda, questo è il suo punto di vista. Gli attacchi sono la risposta giusta e legittima, secondo quanto detto da Zelensky, a quelli condotti da Mosca contro Kiev. Nella città sulla Neva è in corso il forum economico internazionale, quello che viene definito la Davos russa. Sono attese decine di migliaia di persone, rappresentanti di oltre 100 paesi. L'obiettivo sembrerebbe essere soprattutto di natura psicologica e simbolica, per offuscare il prestigio russo in un contesto nel quale ci si aspetta che sofisticati sistemi di difesa garantiscano la sicurezza di una città strategica. Questo è il commento appunto di Marina Miron. E aggiunge: Kiev voleva colpire l'immagine della Russia in un momento di massima esposizione internazionale, ma è improbabile che il forum venga compromesso nella sua essenza. Se l'operazione raggiungerà l'obiettivo dipenderà in larga misura dalla narrazione che prevarrà nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla capacità della leadership russa di trasformare l'episodio, potrebbe comprendere per una contronarrativa che rafforzi le sue argomentazioni, sostenendo che attacchi condotti mentre il paese ospita diplomatici, investitori e rappresentanti internazionali costituiscano una prova della minaccia che la Russia deve fronteggiare in guerra. Potrebbe presentare l'episodio come un'ulteriore conferma delle ragioni che, secondo Mosca, rendono necessario il proseguimento del conflitto in Ucraina. Quindi questo è un po' il suo punto di vista e ci sembra appunto interessante riportarlo.
1: Sì, dall'articolo del Manifesto di oggi non emerge molto altro in termini del racconto dei fatti. È un articolo di Sabato Angeri, San Pietroburgo, droni ucraini sul forum economico di Putin, danni anche ai silos petroliferi del porto, diverse aziende a Kronstadt, colpito un autobus diretto in Crimea, 8 morti, e Kiev parla di rappresaglia. Infatti quello che sottolinea Angeri e come insomma sia leader di Russia e Ucraina parlino di una fase chiamata fase delle rappresaglie, in cui ogni attacco viene usato come pretesto per la risposta successiva. Per i civili ucraini saranno notti tremendi. Zelensky ha parlato di giusta risposta al massiccio raid russo di martedì, annunciato che è solo questione di tempo prima che il suo esercito abbia la possibilità di aumentare l'intensità delle reazioni contro Mosca. Del forum si è parlato già, e appunto aggiungo che il governatore regionale russo Drozdenko ha dichiarato che sono stati abbattuti 59 droni, non abbastanza per scongiurare i danni che poi abbiamo potuto vedere in parte grazie alle riprese effettuate dagli stessi droni ucraini pubblicati sui social network da Zelensky. Di droni parla sempre Sabato Angeri in un podcast che segnaliamo, in cui va a parlare appunto della guerra dei droni come una nuova forma di conflitto che si sta testando proprio in Ucraina, e non è solo lui a parlarne, infatti anche diversi giornali dell'internazionale, in particolare giornali tedeschi, che stanno iniziando ad analizzare quella che è la relazione tra intelligenza artificiale, droni e sviluppo su nuovi fronti delle aziende belliche. E in particolare nel marzo del 2026 l'Ucraina ha fatto qualcosa che nessun paese aveva mai fatto prima: ha aperto un portale online che offre ai governi alleati e alle aziende belliche accesso diretto a oltre 2 milioni di ore di filmate di droni da combattimento. Ogni giorno vengono aggiunti terabyte di filmati. La motivazione di Kiev è semplice: condividere i propri propri dati con gli alleati e aiutarli a sviluppare armi autonome più efficienti e in cambio ottenere strumenti di intelligenza artificiale più intelligenti. Di questo sarà interessante continuare a parlare e appunto il contributo di Sabato Angerine è un esempio in questo senso su questi temi.

0: E proseguiamo con l'ultimo approfondimento della mattinata. Andiamo in Colombia, se ne è già parlato ieri durante l'info, ma ci è arrivato questo audio da parte di un compagno colombiano per un commento, quindi lo manderemo a breve. Ricordiamo che il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, tenutosi il 31 maggio 2026, ha visto alle urne il 57,9% degli aventi diritti, un dato in crescita rispetto al 2022 di quasi 3 punti percentuali, e sarà ballottaggio il 21 di giugno, come previsto, ma con numeri ben distanti rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia. In testa è arrivato infatti Abelardo della Espriella, candidato dell'ultradestra trampiana e fascista, epigono dei vari Milei e Bukele. E quindi questo è un po' il quadro al quale ci si approccia per andare al ballottaggio. E quindi ora vi mandiamo questo audio per ascoltare il commento del compagno colombiano.
1: Mira, el proceso apenas está en desarrollo, hay que decantar todavía la información. La primera reacción de Petro es muy válida porque el conteo inicial, ese preconteo, no es una cifra vinculante. Es decir, esa es una primera
2: Allora, il
1: visión
2: primo
1: del
2: elemento
1: paese.
2: da considerare è che il processo elettorale è ancora in via di sviluppo e quindi bisognerà lasciarlo decantare per capirci qualcosa. Sicuramente bisogna segnalare che c'è stata una prima reazione molto dura e molto valida da parte del presidente Gustavo Petro, che ha criticato i risultati del primo turno in base al preconteggio dei voti. I risultati che abbiamo visto fino adesso non sono il conteggio ufficiale, ma sono un preconteggio che si costruisce, diciamo, rispetto a delle indicazioni di voto che vengono date dagli elettori dentro i seggi. Il sistema elettorale colombiano nel conteggio dei voti è un po' complicato, ma il vero e proprio scrutinio dei voti è ancora in corso e finché non sarà concluso quello, insomma, bisogna aspettare per avere i risultati definitivi. Sicuramente ci sono prove di varie cose, ci sono le prove di una serie di voti alterati e significativamente ci sono le prove che all'ultimo minuto sono entrati nelle liste elettorali una discreta quantità di gente che non era segnata precedentemente all'interno delle liste elettorali. Parliamo di diverse centinaia di migliaia di voti che evidentemente sono dei voti falsi, dei voti fittizi, e questo è un problema importante. La prima cosa da segnalare quando parliamo di questo è che lo scrutinio in Colombia è in mani private, quindi non se ne occupa lo Stato, la commissione elettorale, ma se ne occupa una ditta, che è una ditta privata, ed è un'impresa che si chiama Gregg & Thomas. Gregg & Thomas è un'impresa americana. Si tratta di due gringos che abitano in Colombia e che hanno aperto una ditta, diciamo, regolare in Colombia, che si occupa di maneggiare lo scrutinio. C'è stato un dibattito piuttosto acceso da diversi anni in Colombia, in particolar modo diversi settori sociali, ma anche dei pezzi della magistratura e lo stesso governo Petro hanno chiesto che il processo elettorale, quindi il voto e il conteggio dei voti, stiano nelle mani dello Stato e non di privati, e sicuramente, insomma, il fatto che questa ditta sia statunitense ci dà da pensare. Riguardo a questo elemento, è evidente che c'è stata una ingerenza di forze reazionarie americane all'interno della campagna. Sono venuti a intervenire nella campagna elettorale del paese, hanno montato una serie di progetti di sostegno alla campagna della destra di Abelardo Della Ispreia, sia in termini comunicativi che in termini, diciamo, di manipolazione dell'opinione dei media, e secondo noi sono anche intervenuti direttamente all'interno del conteggio elettorale. È evidente che questo è l'imperialismo americano che si sta giocando la sua carta, perché Abelardo è una pedina degli americani. Al di là dell'esserci delle prove di una evidente finanziazione, di un evidente finanziamento da parte statunitense della sua campagna, insomma, anche per questo primo turno la percentuale di voti che ha ricevuto appare molto molto molto esagerata rispetto al peso sociale che la sua campagna elettorale era riuscita effettivamente a costruire nel paese, e i voti di differenza con il progetto di Ivan Cepeda sono un po' troppi per venire, diciamo, semplicemente accettati come una sorpresa elettorale. Oltre al comportamento degli Stati Uniti, c'è poi un elemento che bisogna tenere in considerazione, che è quello del comportamento della reazione colombiana. Alcuni elementi su questo. La posizione di Ivan Cepeda, il candidato della sinistra, è stata molto nitida, molto chiara, verticale. Ha immediatamente detto, con un intervento molto serio e molto duro, che denunciava le eventuali frodi all'interno del processo elettorale, che il processo elettorale non era trasparente e che la votazione sarebbe terminata quando sarebbe terminato lo scrutinio di tutti i voti. Questo non vuol dire che non si riconoscano i risultati del primo turno, ma significa che ci si prepara ad affrontare quello che sta per succedere nel secondo turno, e che ci si prepara ad impostare una campagna elettorale molto molto dura e molto radicale. Questo interessa comunque anche ai settori della destra colombiana, perché comunque, se ci fosse un cambiamento all'interno dei voti, loro hanno spinto fortemente per invece accettare i risultati del primo turno, e quindi non è che nel caso di cambiamenti al secondo turno potrebbero così facilmente disconoscerne il risultato. Per quanto riguarda la destra colombiana, la nostra destra nazionale, Paloma Valencia, che viene, diciamo, dal settore tradizionale della destra colombiana, quindi quello del Centro Democratico, in maniera abbastanza vergognosa ha già detto che appoggerà Abelardo De Valencia al secondo turno, ma questo è evidentemente una indicazione di voto di Álvaro Uribe, il decano della destra fascista colombiana, che ha dato indicazione di voto per Abelardo. Nonostante le carte di presentazione di Abelardo siano terrificanti, Abelardo è stato l'avvocato di noti paramilitari di destra colombiana, ha avuto una fondazione legale vincolata al Bloque Central Bolívar, una delle formazioni più sanguinarie delle Autodefensas Unidas de Colombia, delle Autodifese Unite di Colombia, quindi il paramilitarismo più reazionario e più sanguinario della Colombia. Abelardo è stato avvocato di noti mafiosi, è stato avvocato di noti truffatori, si sta presentando con un progetto del tutto simile a quello di Bukele, addirittura fisicamente cerca di apparire come Bukele, si è tagliato la barba come Bukele, e propone un programma completamente basato nello scimmiottamento delle alternative di governo e di programma elettorale di Bukele. Quindi più repressione, più supercarceri, aumento di pena, precipitazione della guerra sociale in Colombia, ripresa delle operazioni antiguerriglia su larga scala, e per quanto riguarda l'agenda sociale non presenta un discorso particolarmente elaborato, ma presenta semplicemente il desiderio manifesto di diciamo di far fare marcia indietro, di smantellare tutte le conquiste e tutti i cambi che ci sono stati con l'ultimo governo di Petro. Tuttavia la reazione colombiana non è particolarmente unita e compatta in questo momento. Per esempio, uno dei parlamentari più potenti che appoggiano il settore moderato comunque di destra di Paloma Valencia è Oviedo. Oviedo è di destra ma appartiene alla comunità LGBTQI, e per lui sostenere Abelardo de la Espreia sarà un problema, perché Abelardo de la Espreia e tutti i suoi elettori sono chiaramente e marcatamente omofobi, e quindi già questo blocco, diciamo, della destra colombiana tradizionale potrebbe già avere delle divisioni. Lo stesso riguarda il centro. Fajardo, un candidato di centro, ha preso 1 milione di voti, Claudia, un'altra candidata di centro, ha preso altri 200.000 voti, e hanno già sostenuto che non sosterranno un progetto apertamente reazionario. Cepeda non ha vinto per relativamente pochi voti, però il patto storico, il partito di Cepeda e i settori di sinistra e progressisti hanno vinto molto spazio, sono avanzati molto sia in termini di voti che in termini di sostegno popolare. La campagna dei settori progressisti è stata molto forte, anche molto austera, e soprattutto si è giocata in piazza, e adesso abbiamo visto che le piazze già negli ultimi 2-3 giorni stanno scendendo in massa per difendere il progetto del governo passato e cercare di dargli altri 5 anni di respiro. L'ultimo dato che bisogna registrare è che c'è stata un'astensione forte. In Colombia si attesta tradizionalmente molto oltre il 50%, quest'anno, per quanto forte, è un dato record di astensione bassa, quindi molta gente è andata a votare, e questo anche riguarda anche dei settori, diciamo, anziani o conservatori, che sono stati spaventati da tutta la campagna finanziata dagli americani sulla sicurezza, sulla repressione voluta da Abelardo de la Espreia, e che sono andati a votare per lui, nonostante la cosa più sacra per loro, per esempio la famiglia, sia cioè completamente disprezzata in continuazione dal programma di Abelardo, che è tra l'altro un violentatore, ha avuto tantissime accuse di violenza contro le donne, incluso contro animali, insomma il tipo è del tutto evidentemente un mostro. Queste sono alcune riflessioni preliminari. Adesso bisognerà vedere che cosa succede al secondo turno delle elezioni. Noi continueremo le analisi. Sicuramente quello che va sottolineato è che saranno 20 giorni molto molto molto importanti in Colombia. Bisogna prepararsi sia al fatto che in America Latina ci sono state situazioni negli ultimi anni come il Cile, in cui un progetto di governo di sinistra è stato sconfitto ed è tornata la reazione, ma sicuramente bisogna prepararsi al fatto che ci sarà una campagna molto dura per il secondo turno delle elezioni, molto più politica che nel primo turno ed evidentemente molto più polarizzante. Quindi in questo lavoro, insomma, la maggior parte dei settori che hanno sostenuto Ivan Cepeda si dovranno mobilitare, scenderanno in strada. Già ci sono state alcune manifestazioni appunto molto grosse a Cali, a Medellin e a Bogotà, di sostegno al governo uscente e diciamo di rifiuto in strada dell'eventuale vittoria reazionaria, quale che sarà.
1: Y la reacción lo único que tiene para ofrecer es volver atrás todo lo que se ha medio avanzado en este país. Bueno, ahí te voy comentando poco a poco y un abrazo, chao.
0: E abbiamo sentito un audio inviatoci da un compagno colombiano per restituire un punto di vista rispetto alle elezioni e all'attesa del ballottaggio, e adesso andiamo verso la conclusione di questa mattinata informativa.

0: E per concludere vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di oggi pomeriggio alle ore 18 per il presidio in Piazza Castello per richiedere la liberazione immediata di Dina, compagna ancora detenuta nelle carceri libiche. E ora vi mandiamo qualche spottino, in particolare per ricordarvi il prossimo appuntamento del giugno torinese, ossia 12, 13, 14 giugno per la festa di Radio Blackout. Un buon ascolto con le libere frequenze di Radio Blackout per questa giornata. Noi chiudiamo qui.
1: "34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
1: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
2: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
3: "La regina ti vuole Blackout."
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.

0: bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

protagonist. Sfogo la mia rabbia sopra croce e pentacoli. Sto creando dimensioni come nastri e diamanti. Ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next stop, wake up da 2016. Gang.

0: bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera, non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che viene fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale. Un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono alvicinati quei capelli. Qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta. Questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì,

0: Bull Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Bull Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto altro.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital, Radio Capital.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: 32 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
3: Questa è Radio Notav.
4: Radio Notav.
5: Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recensioni dell'Italcoge di Martina.
6: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
7: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
8: Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
9: I bastusini che non sono qui con noi stanno bloccando il
10: blocco stradale di Sant'Ambrogio.
8: Che è Radio Maddalena Libera sul 186.
11: Il Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
12: La solidarietà si estende in tutta Italia.
7: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Da una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
13: Che guida il magnifico Petrozzi, quello dei suicidi di Stato Sole Baleno.

Ed eccoci qua in diretta su Radio Notav, il 4 giugno 2026, sono le 13.13.03, siamo in diretta anche questa volta al presidio occupato di San Giuliano a Susa. E,

Ed eccoci qua, benvenuti a tutte e a tutte alla trasmissione Radio Notav in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout 102.50 in FM. E partiamo su 102.5 in FM, 105.250 in FM, scusate, 105.250 in FM. Partiamo subito con la notizia, diciamo, della settimana, del mese, delle ultime settimane, che è la notizia della programmata riapertura dell'impianto di fusione delle acciaierie Beltrame, diciamo, nello stabilimento lì tra San Didero e Bruzzolo. Ecco, questa è una notizia che insomma nessuno si aspettava di ricevere, visto che comunque dal 2012 che l'impianto di fusione dell'acciaieria è stato chiuso. Infatti da allora è stato solo aperto, diciamo, l'impianto di laminazione,

e adesso invece poche settimane fa la Beltrame ha presentato l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, in cui praticamente presenta le sue motivazioni per riaprire il cosiddetto forno ad arco elettrico. Ecco, questo forno ad arco elettrico praticamente negli anni prima del 2012, quando era in funzione, ha portato dei livelli di inquinamento veramente pesantissimi, perché era un forno di seconda fusione, quindi dove si smaltivano rottami, un po' di tutto e di più, quindi roba con dentro plastica, oli esausti, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi negli anni si sono registrate in quella zona di valle, ma non solo San Didero e Bruzzolo, anche Villar Focchiardo, Borgone, San Giorgio, Bussoleno, insomma tutta quella zona lì di media Val di Susa, si sono registrati dei picchi di inquinamento, di intossicazione vera e propria del territorio di diossine, PCB, che si sono infiltrate nei terreni, dai terreni si sono infiltrate nei foraggi, dai foraggi sono andate alle vacche, nel latte, quindi costringendo, diciamo, l'episodio più drammatico è stato l'azienda agricola di Bruzzolo, che è stata costretta a per anni a dover conferire, diciamo, il latte, ma anche poi, insomma, i capi di bestiame che sono stati, insomma, uccisi, no? perché avvelenati da diossina, e dover conferire tutte queste cose qui come rifiuti speciali a spese loro, no? Quindi oltre al danno anche la beffa di dover pagare un sacco di soldi per smaltire queste cose. Ecco, quindi, insomma, lo stupore rispetto a questa notizia della richiesta di apertura del forno è molto, molto diffuso qui in valle in questi giorni. E infatti venerdì scorso al Salone Polivalente di San Didero si è tenuta la prima assemblea informativa di questo comitato, che adesso si sta costituendo, il comitato Zero Emissioni, che si è costituito apposta per opporsi alla riapertura del forno di fusione della Beltrame. I tempi sono strettissimi, nel senso che la scadenza per mandare le osservazioni per questo progetto è al 6 giugno, quindi fondamentalmente oggi siamo al 4 giugno, quindi dopodomani. Invece per le amministrazioni il termine è il 26 giugno, quindi in questo momento il comitato ha preso l'impegno di cercare di mettere insieme il più possibile delle osservazioni da mandare, innanzitutto come cittadini, come cittadine, come abitanti della valle, per opporsi a questo progetto. Dopodiché da qui al 26 giugno ci si augura che le amministrazioni prendano in carico la situazione dell'acciaieria, che facciano anche il loro pezzo di informazione, che ovviamente poi si oppongano anche loro, comunque, visto che avevano pubblicato un comunicato stampa in cui, non con particolare convinzione, ma in cui comunque registravano alcune criticità. In particolar modo rispetto alle criticità della Beltrame, all'incontro che c'è stato venerdì scorso, l'ingegnere Marina Clerico, che tra l'altro è anche membro della commissione tecnica dell'Unione Montana, quindi tra i tecnici che da anni si esprimono contro la Torino-Lione, ha dato, insomma, ha spiegato un po' per filo per segno quelli che sono i rischi, quindi non solo i rischi legati all'inquinamento da diossine, PCB e quant'altro, ma anche rischi collegati al rumore, perché il progetto dice chiaramente che questo forno sarà attivo 24 ore al giorno, quindi continuamente, con un volume di smaltimento che è addirittura superiore a quello che facevano all'epoca. Quindi immaginatevi quello che deve essere il rumore che fa un'acciaieria che fonde anche di notte, sommando questo al fatto che la valle comunque è una valle, quindi il rumore rimbalza contro le pareti, quindi il problema dell'inquinamento acustico comunque è un problema forte. Ma poi, insomma, c'è stato anche modo di sentire le testimonianze di Cristina Cibrario, che è la figlia degli agricoltori che anni fa hanno dovuto subire tutta la situazione dell'inquinamento da diossine, che ha raccontato come, insomma, questa cosa dell'acciaieria è una cosa che anche a livello, cioè non importa se l'acciaieria è chiusa, in realtà il fatto che lei è di Bruzzolo, che la sua azienda agricola è di Bruzzolo e che quindi la vicenda dell'acciaieria è ben nota, questa cosa ha già un peso anche sulla loro possibilità di vendere, di avere clienti, perché quando la gente viene a sapere: ah, sei di Bruzzolo, ok, voi ricevete l'acciaieria, vuol dire che le vostre verdure sono contaminate. Figuriamoci quando l'acciaieria
sarà aperta se mai dovesse aprire. Cioè, questa cosa qui rischia di essere un danno enorme per le aziende agricole della zona, per gli agricoltori, per insomma tutte le attività che ci sono intorno, anche per il turismo volendo, no? Quindi si parla spesso dei 150 posti di lavoro che potrebbe creare questo nuovo impianto di fusione, però quello che manca in realtà sono i posti di lavoro che si perdono, che si perderebbero se l'acciaieria dovesse tornare a essere a pieno regime. Quindi ecco, è una situazione, diciamo, come al solito con questi progetti le valutazioni di impatto ambientale servono per permettere ai proponenti l'opera di dire e di giustificare un po' quello che vogliono far giustificare. Quindi adesso il gioco sta nel far vedere che comunque la storia che raccontano non è tutta la storia, che ci sono anche tante altre cose che mancano in questa narrazione. Dopodiché ci saranno anche delle mobilitazioni, si è parlato anche di una manifestazione, di un corteo, insomma di qualcosa che possa coinvolgere tutta la popolazione al di là delle serate informative. E questa sera alle ore 20:30 al Polivalente di San Dinero ci sarà una nuova riunione, questa volta più operativa, del Comitato Zero Emissioni. Quindi questa sera 4 giugno alle 20:30 al Salone Polivalente di San Dinero, per chi volesse, diciamo, partecipare al lavoro che si sta facendo in questo momento per presentare queste osservazioni, l'appuntamento è lì a San Dinero. Inoltre, per chi volesse inviare delle osservazioni, per chi avesse delle osservazioni che riesce a scrivere, buttare giù anche solo mezza pagina, l'indirizzo a cui mandare queste osservazioni è protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. Il termine è il 6 giugno, quindi dopodomani, però diciamo più osservazioni arrivano, ecco, più magari insomma si riesce a far presente che la situazione non è così limpida come i proponenti l'opera vorrebbero far credere.

E allora ritorniamo in diretta e riportiamo un articolo comparso su nota.info su una vicenda che sta prendendo piede in questi giorni in Albania. Guarda caso la modalità sono le stesse della Valle di Susa, nonostante la lontananza territoriale, ma insomma il meccanismo è praticamente identico a quello che viene adottato qui in Valle di Susa per la costruzione del treno ad alta velocità. Da Zvernec alla Valle di Susa, stesso modello imposto, stessa lotta. Sono immagini familiari a chi vive in Valle di Susa, quelle che arrivano dall'Albania, dalla spiaggia di Zvernec e dall'area protetta di Vjosa Narta. La repressione violenta contro una popolazione che si oppone a un progetto imposto con recinzioni e filo spinato destinato a distruggere un bene pubblico per favorire interessi economici privati. Vjosa Narta è un mosaico unico di habitat diversi, già pesantemente compromesso dal progetto dell'aeroporto di Valona, che oggi rischia di subire un colpo ancora più duro con il piano turistico che vede tra i principali investitori i fratelli Al-Kayat, imprenditori qatarioti di origine siriana, e Jared Kushner, genero di Donald Trump, già coinvolto durante l'amministrazione Trump in proposte di riorganizzazione del futuro di Gaza, fondate su una visione del territorio come spazio da ripulire e valorizzare in chiave economico-turistica. La gravità della situazione aumenta se si considera il valore della riserva naturale interessata. L'area è riconosciuta come IBA, Important Bird Area, fa parte della rete ecologica Emerald Network e possiede uno status internazionale che ne certifica l'elevata biodiversità. È un sistema di zone umide, lagune e isole sabbiose che costituisce una delle principali aree di sosta per gli uccelli migratori lungo la rotta adriatico-ionica. Tra le specie simbolo vi sono i fenicotteri che qui trovano un habitat privilegiato. Il governo albanese di Edi Rama, che negli ultimi anni ha rafforzato i propri rapporti con diversi alleati occidentali, non ultimi gli accordi con il governo italiano sul fallimentare progetto dei centri per migranti, ha concesso già dal 2025, a Jared Kushner una licenza per costruire sull'isola di Sazan, bene pubblico di enorme valore naturalistico e storico. A questo si aggiunge il progetto da $1.5 miliardi nell'area di Zvernec per la realizzazione di un resort di lusso che rischia di compromettere definitivamente l'ecosistema locale e di sottrarre alla popolazione albanese un patrimonio collettivo. Tutto questo è possibile non soltanto grazie a relazioni politiche e interessi economici che il governo Rama intende consolidare, ma anche attraverso le leggi sugli investimenti strategici che allentano i vincoli sulle aree protette e permettono di aggirare le normali procedure di appalto e valutazione. È una strategia ricorrente, la trasformazione di territori ecologicamente sensibili in aree di investimento accelerato, sottratta alla contrattazione democratica attraverso la categoria dell'interesse strategico, spesso accompagnata da forme di pressione e repressione verso chi si oppone. Si tratta di dispositivi giustificati attraverso previsioni di benefici economici e occupazionali, raramente supportate da verifiche. Un meccanismo che conosciamo bene anche in Italia. La definizione di interesse strategico nazionale ha consentito più volte di imporre opere contestate dalle popolazioni locali. La TAV in Val di Susa rappresenta forse l'esempio più evidente, un'opera portata avanti scavalcando le poche barriere legali che il territorio aveva ancora a disposizione e militarizzando progressivamente il conflitto. Lo stesso schema si è ripetuto con il MUOS, con il MOSE, con il ponte sullo stretto, con molte altre grandi opere presentate come inevitabili, mentre gli interessi delle comunità locali venivano sistematicamente messi in secondo piano. La battaglia che il popolo albanese porta avanti da giorni e che ha chiamato a una nuova mobilitazione per sabato 6 giugno è la stessa della Val di Susa e di tutte le popolazioni che si oppongono alla sopraffazione degli interessi privati sul bene collettivo. A chi oggi difende il proprio territorio va il nostro sostegno e la nostra solidarietà. A Saradura, albanesi. Ebbene sì, questo è un articolo interessante, abbiamo visto almeno sui social manifestazioni oceaniche in Albania proprio di opposizione a questo progetto, e poi volevamo fare una specie di appunto, cioè un piccolo appunto sulla questione appunto di dispositivi giustificati attraverso previsioni di benefici economici e occupazionali, no? Sappiamo benissimo che
Sì, poi nei resort di lusso magari ci andrà a lavorare qualche cameriere, qualche cuoco, qualche lavapiatti, magari agli stipendi, insomma, per esempio quello che è successo al consolato di Milano, dove gli indiani sono stati impiegati, sono stati impiegati degli indiani dell'India a lavorare con uno stipendio medio di 2 euro l'ora, una cosa disgustosa per costruire un consolato americano nel cuore di una metropoli europea, in barba a qualunque legge e protezione di carattere sindacale o civile, ecco. Quindi questo è un po' il criterio, quindi sì, occupazione magari ci sarà per qualcuno, ma a che prezzo? Ecco, questo è molto importante da stabilire.

0: Maldito mozo de hado.
1: Joven. Joven. Not for.

0: E torniamo in riprendiamo la diretta di Radio Notav sulle libere frequenze di Radio Blackout. Torniamo alle grandi opere imposte e inutili della Val di Susa. Questa volta parliamo di quest'ultimo progetto che insomma senza tregua continuano ad arrivare questi progetti sulla valle. Questa volta si parla della cassa di espansione della Dora, che praticamente sarebbe un progetto per limitare eventualmente le inondazioni a Torino, coinvolgendo però tutta una zona enorme agricola nella bassa valle, nelle parti di Caselette. Quindi vi leggiamo un articolo uscito qualche settimana fa sull'Agenda News: cassa di espansione della Dora, sicurezza o danno al territorio? La futura vasca di laminazione della Dora di Baria, prevista sui territori di Caselette, Alpignano, Rivoli e Rosta, è un'opera strategica ma fortemente contestata, progettata dall'AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, insieme alla Regione Piemonte per proteggere Torino dalle piene. L'infrastruttura prevede un investimento di 63 milioni di euro. Il progetto include un argine interrapieno di 1870 metri e paratoie regolabili, capaci di estendersi su un invaso golenale di oltre 250 ettari a monte della stretta di Alpignano. Cassa espansione d'ora, le proteste di Coldiretti e dei comuni coinvolti. Il fronte del no è compatto. I sindaci di quattro comuni e le associazioni di categoria, tra cui Coldiretti Torino, contestano l'impatto economico e ambientale del progetto. Sotto accusa ci sono il consumo di circa 100 ettari di suolo agricolo attivo e la pesante alterazione del paesaggio naturale. I residenti temono inoltre per la sicurezza locale, spaventati dalla concentrazione di enormi masse d'acqua a ridosso dei centri abitati della prima cintura. Le istituzioni cercano la mediazione, ma l'attenzione resta alta. L'AIPO e la Regione Piemonte hanno promosso incontri pubblici a Rosta e Caselette per illustrare i dettagli tecnici aggiornati e proporre tavoli di confronto condivisi, ma nonostante le aperture al dialogo, i comitati ambientalisti e le amministrazioni locali mantengono una netta contrarietà, esigendo soluzioni alternative diffuse lungo l'intera asta fluviale.
1: Sì, e questa è una cosa che, di cui abbiamo già parlato lungamente, in particolare sull'area di Salbertrand, dove dovrebbe nascere la famosa fabbrica dei conci, ovvero queste strutture che vengono inserite nella montagna dopo averla perforata. A Salbertrand c'è una situazione molto particolare, perché lì la valle si allarga per poi stringersi in una sorta di piccolo imbuto che da cui la Dora poi prende velocità e arriva a Susa con una velocità enorme. E appunto è una zona da 1 a 5 valutata 4 come probabilità di esondazione, quindi una zona altamente esondabile, e lo è sempre stata. Insomma, quella era un po' una valvola di sfogo del fiume quando c'erano le ondate di piena, no? Naturalmente non puoi fare una fabbrica in una zona dove il fiume è a rischio esondazione, e quindi in un qualche modo devono poi preventivare che ci siano altre zone dove il fiume si possa allargare. Questa mania di fare argini, che poi è provato, non funzionano, perché quando il fiume poi viene chiuso dentro a delle paratie non fa altro che prendere velocità e poi trova sicuramente un punto dove può esondare. Ricordiamo anche la zona del Balun a Torino, era stata esondata dalla Dora, era stato compromesso il ponte, tanto che adesso c'è un ponte, il ponte Carpanini, che si dovrebbe alzare ogni volta che c'è un rischio di esondazione, e il vecchio ponte è stato appunto distrutto compromesso dalla esondazione che c'era stata negli anni 2000, se non mi sbaglio, e niente, quindi questa è un po' la situazione. Anche nella zona di Bussoleno c'è stato questo progetto, ricordiamo forse un anno fa la questione dei platani sulla riva sul lungo fiume di Bussoleno, che sarebbero stati tagliati tagliati per permettere di costruire un argine di cemento alto 2 metri, che naturalmente poi impedisce anche la visione del fiume e diventa una specie di muraglione brutto a vedersi e probabilmente anche di nessuna utilità pratica nel momento in cui, appunto, come dicevamo, costringi il fiume dentro degli argini, prima o poi il fiume trova il modo di uscire fuori, no? La stessa cosa stanno facendo nel rio, come si chiama, il rio Gerardo, un poco sopra Bussoleno, che adesso è diventata praticamente un'unica discesa drittissima, sì, con degli argini, ok, ma il fiume Gerardo era stato protagonista gli scorsi anni di una esondazione che aveva fatto parecchi danni, no? E mettendolo dentro, comprimendolo dentro a degli argini, chiaramente prenderà velocità e prima o poi da qualche altra parte esonderà.
0: Sì, insomma, con queste opere qua di ingegneria si vuole poi giocare all'apprendista stregone, no? Perché vai, cambi di qua, cambi di là, però alla fine l'acqua comunque è imprevedibile, quando vuole uscire esce. Qui ci vorrebbe Mario darci un po' di... Uvione del giorno. Dicevo, c'era l'alluvione del giugno 1957, che per chi era, diciamo, in valle a quell'epoca, quindi stiamo parlando di 70 anni fa praticamente, era un'alluvione che ha completamente, cioè, travolto tutta la valle. Sa Albertrand è stata completamente sommersa, San Didero, l'acqua è arrivata fino all'abitato di San Didero in quell'alluvione lì. Al tempo non c'era l'industria che c'era adesso, non c'erano tutte le regimentazioni della Dora, cioè erano tutti campi, l'acqua quando usciva con una forza incredibile, però comunque aveva modo di uscire. Adesso, con tutti questi argini che vengono artificializzati, stretti, l'acqua prende velocità, e quindi questa cassa d'espansione magari è una soluzione tampone, perché evidentemente se tutta quest'acqua dovesse arrivare con quella violenza lì su Torino sarebbe un disastro. Però non si capisce perché ne devono pagare le conseguenze Alpignano, Caselette, Rivoli e Rosta, però evidentemente contano di meno di Torino. Però insomma, è evidente, guardando un po' da vicino la situazione, che sono tutte cose collegate, no? Cioè che l'infrastrutturazione pesante che c'è in Val di Susa è collegata, cioè poi si riversa anche su come decidi di cambiare l'ambiente col fiume, e come sempre non vengono considerati né i diritti di chi abita in questa valle, né l'ambiente, l'ecologia, tutte queste cose qui. Quindi ecco, questa qui è una situazione che si sta evolvendo, nelle prossime settimane, se riusciremo magari ad avere un collegamento con qualcuno che conosce, che sta seguendo un po' più da vicino questa situazione qui, magari cerchiamo di portare anche delle testimonianze.

Ritorniamo in diretta, sono le 13.49, state ascoltando Radio Notav che trasmette sui 105-250 di Radio Blackout. E fuori onda parlavamo di chi sta facendo questi lavori a Rio Gerardo e guarda caso sono sempre le stesse ditte, c'è la Grimaldi e la Ecotrans che sono ditte che sono già state coinvolte nei vari lavori dell'alta velocità e in altri lavori qui in valle di, come diceva Gabriel prima, di ristrutturazione del territorio in questi vari progetti. E ci viene anche da citare un articolo uscito su notav.info il 19 maggio, una lettera aperta col Diretti Piemonte, Confagricoltura Piemonte, CIA Piemonte, che parla appunto della posizione un po' ambigua che hanno in questo momento anche le associazioni di settore dell'agricoltura, perché da una parte strombazzano appunto di consumo del suolo eccetera, però sono quelle che poi dall'altra parte cominciano ad avere ad accettare favori da parte dei costruttori dell'opera, no? Per esempio la famosa casa di valle, il centro di valle che sta per essere costruito a Susa, anche questo frutto di una compensazione, che sarà un posto dove, a parte tutte le menate sui prodotti locali eccetera eccetera, questa sorta di negozietto delle eccellenze della Val di Susa, che ci chiediamo dove verranno prodotte e coltivate, visto che i terreni continuano a essere utilizzati per i cantieri, no? Però diventeranno anche la sede appunto della Coldiretti e di altre associazioni di settore. E quindi da una parte la Coldiretti denuncia il fatto che viene usato il suolo per i cantieri, dall'altra parte però poi accetta di luoghi di rappresentanza proprio promossi e finanziati da Telt.

Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250 in FM. Vi portiamo insomma un aggiornamento, però vi ricordiamo che a fine giugno ci sarà il secondo festival del movimento Notav francese, che in questi anni insomma ha cominciato a strutturarsi, a organizzarsi, a portare avanti tutta una serie di iniziative, tra cui qualche settimana fa l'avvistamento popolare, chiamiamolo così, dei primi pezzi della talpa che si stavano dirigendo verso le Alpi, ma oltre a questo hanno anche organizzato manifestazioni a Chambéry l'anno scorso e quest'anno ancora, tantissime navette dalle città, da Lione, Grenoble, Chambéry verso i cantieri della Valmorienne, e anche altre iniziative, la biciclettata, ecco. Tra le varie cose c'è anche questo festival, un festival tutto improntato sulla condivisione dell'informazione, sulla socialità, la convivialità, lo stare insieme, diciamo in un'ottica più possibile accessibile. Sarà il 26, 27, 28 giugno in nella regione del nord di Isère, che si trova fondamentalmente tra Grenoble e Lione. L'accesso è insomma offerta libera, si può andare lì per campeggiare, ci saranno le mense, ci saranno tavole rotonde, tutte tradotte in italiano. Importante ricordare questa cosa, che nonostante sia un festival in francese, ci sarà un'equipe di traduttori, traduttrici che saranno lì per fare interpreti. Ci saranno laboratori, mostre, proiezioni e anche tanta musica, festa la sera e quant'altro. Ci sarà anche durante il festival un momento assembleare franco-italiano, a cui ovviamente caldamente invitato chiunque voglia venire dalla Val di Susa per confrontarsi un po' su insomma quello che ci unisce da una parte e dall'altra delle Alpi, che siamo sempre più uniti, anche se comunque nostro malgrado, perché comunque si sta parlando della Torino e Lione, non si sta parlando di rose e fiori. Però fare rete, conoscersi, condividere le conoscenze, le prospettive, tutto quanto può sicuramente essere insomma utile sia a noi che a loro. Quindi ecco, rilanciamo l'invito ad andare in Francia il 26, 27, 28 giugno al Festival Gare au Tunnel in Nord Isère.

0: E eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Nataf, sono le 14.10. Vi portiamo adesso un video in francese di Max Milliex, che è un boscaiolo della Val Maurienne, di Saint-Jean de Maurienne, che insomma ha subito in prima persona gli effetti nefasti del cantiere della Torino-Lione, perché ha perso di fatto la sua segheria. Infatti, se vi capita mai di andare su un giro in navetta per la Val Maurienne, ci sarà sicuramente Max che vi racconta un po' come è stato espropriato, come gli hanno tolto insomma la sua attività. E da allora Max si è fatto un po' portavoce, diciamo, delle persone che hanno insomma subito gli espropri, e non perde occasione per informarsi, per raccontare un po' come sta andando. E sul sito Vivre Agire Maurienne, che è l'associazione ambientalista che da anni si oppone alla Torino-Lione, hanno caricato qualche giorno fa un video, che adesso noi magari vi facciamo sentire qualche pezzo, lo traduciamo in francese, di aggiornamento da Max.
1: Moi je dois vous parler de tout ce qui va mal dans le Lyon-Turin. Alors on m'a dit, Max, tu fais vite, t'as 3 minutes. Mais il y a tellement de choses qui vont mal, puisque plus rien ne va dans le creusement du Lyon-Turin. Donc déjà une petite synthèse de ce qui se passe à l'extérieur. Donc à Villa.
0: Allora, praticamente in questo video lui dice, il presidente gli ha chiesto di raccontare tutto quello che non va con il cantiere della Torino-Lione.
1: À Villargondran, plan des Épines, et bien au pont d'Arc. C'est un endroit stratégique où passent tous les véhicules. Il y a 800 camions par jour. Et puis, il y a des déblais.
0: Alors. Quindi 800 camions al giorno, des smarino, tanto smarino che esce.
1: Sous la montagne, premier chantier, c'est Villard-Clément. C'est le portail ouest du tunnel de 57 km qui irait jusqu'en Italie. Et donc là, en méthode traditionnelle, ils creusent les deux tubes et les rameaux de communication. Donc environ, ils ont fait 1,5 km. Et depuis cet automne, ils sont bloqués, et parce qu'il y a une énorme arrivée d'eau. Donc, ce qu'il faut savoir.
0: Quindi praticamente sull'imbocco ovest della Torino-Lione, il primo chilometro e mezzo che hanno scavato con grandissima fatica, dall'autunno scorso sono completamente bloccati perché c'è stata una venuta d'acqua impressionante, per cui non riescono più ad andare avanti.
1: C'est que sous le massif de la Croix des Têtes, il y a un glacier souterrain, et sous ce glacier, il y aurait probablement un lac souterrain. Et donc là, ils sont bloqués depuis cet automne. Ils ont rattaqué les travaux au mois de mars. Mais là, ça n'avance pas. Ils galèrent. En gros, pour parler simplement, ils sont dans la merde.
0: Deuxième chantier. Quindi sono veramente nei casini, perché non si sono accorti che lì sotto c'era un ghiacciaio sotterraneo, sotto quale c'era un lago sotterraneo, e quindi hanno ripreso i lavori da marzo, però sono veramente nella merda, per dirla come dice Max, un francesismo.
1: Chantier, c'est la descenderie de Saint-Martin-la-Porte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs chantiers à Saint-Martin-la-Porte. Il y en a un qui creuse en direction justement de Saint-Julien-Mont-de-Nuit. Donc là, c'est un chantier qui marche à peu près comme il faut. Tout ce qu'on peut constater, c'est que les déblais sont vraiment humides, donc il y a de l'eau en abondance.
0: Quindi invece a Saint-Martin-la-Porte, la discenderia, quello è un cantiere che uno dei vari cantieri che ci sono a Saint-Martin-la-Porte. Il cantiere in realtà va più o meno bene, nel senso fa quello che dovrebbe fare. L'unico problema è che lo smarino è estremamente umido, e quindi c'è tantissima acqua in mezzo allo smarino.
1: Le principal chantier c'est le tunnelier Viviana, là, qui creuse dans le tube nord en direction de la proie. Et Viviana, il a des problèmes. Il a des problèmes parce qu'il s'enfonce. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans sa trajectoire initiale. Donc, toujours les mêmes problèmes. Donc là, ils ont.
0: E invece questa è proprio la notizia clamorosa, la talpa Viviana, la famosa talpa che è arrivata già da un po' di tempo in Val Maurienne, che sta scavando. Praticamente il terreno dove sta scavando è troppo friabile, quindi sta crollando praticamente la Viviana, non riesce a mantenersi in asse, quindi sta andando più in basso rispetto all'asse di scavo che dovrebbe tenere.
1: Ils vont accumuler les retards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le tunnelier marche, quand ça lui arrive, eh bien, c'est la bande transporteuse qui est en panne. Donc là, c'est une catastrophe.
0: E invece, ecco, la catastrophe, come dice Max, è che quando la talpa funziona, in realtà poi il nastro trasportatore che va in panne. Quindi, insomma, stanno andando veramente, veramente lenti.
1: Là, c'est plusieurs années de retard. Et puis, il y a un troisième chantier, toujours à Saint-Martin-la-Porte. Il faut savoir que lorsque Frédérica, le premier tunnelier, a creusé les 9 km en direction de la proie, Eh bien, il a posé les voussoirs, mais finalement, le voussoir du sol, le radier, le voussoir qui est au sol, eh bien, c'est un voussoir provisoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils le cassent, ils le détruisent, et puis donc ils mettent tous les réseaux, ils enfouissent les réseaux, et puis ensuite, bien sûr, ils recoulent du béton. Donc ce, sur 9 kilomètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Viviana, le tunnel...
0: Ecco, invece per quanto riguarda il tunnel scavato dalla prima talpa, Federica, che è un tunnel che fa 9 km sempre a San Martin la Porte, avevano fatto ovviamente il rivestimento di conci mentre stavano scavando. Il problema è che i conci che sono a livello del suolo in realtà erano dei conci provvisori, quindi adesso su quei 9 km devono spaccare tutto per metterci sotto l'alimentazione, per metterci sotto tutte le cose e poi rifare di nuovo il piano del suolo.
1: Tunnel che creuse actuellement, si un jour il arrive à l'apprend, eh bien, il faudra faire le même travail. Il faudra détruire les voussoirs et puis tout refaire le boulot.
0: Ecco, chiudiamo qui perché queste insomma erano le informazioni principali. Ecco, sul nuovo tunnel, quello che si sta scavando verso la Pra, una volta che semmai avranno finito, perché ormai sono finiti fuori asse, quindi in qualche maniera dovranno inventarsi qualche soluzione o per tornare indietro o cambiare i progetti per rimettersi in asse, una volta che l'hanno fatto, che avrà messo i conci, poi dovranno comunque tornare di nuovo e rispaccare tutto per rifare tutta l'alimentazione, quindi stiamo parlando di anni di ritardo sui lavori di scavo, se tutto va bene.

mentre che Teresa sceglie un pezzo, vi consigliamo di andare a visionare un video presente su YouTube che si chiama TAV 2. Disastro idrogeologico in Valle di Susa, che racconta della talpa che aveva fatto il traforo praticamente di Pont Ventoux, quindi della centrale idroelettrica, e insomma la talpa a un certo punto incontra una falda acquifera ed è molto interessante perché si vede che gli operai cercano di mettere qualche pezza ad un fiume, un vero e proprio fiume torrente di acqua che scende giù da dentro la montagna. Tra l'altro ci chiediamo, appunto, sappiamo che c'è un lago sotterraneo lì e insomma un lago sotterraneo magari magari anche molto grande, molto grosso, e che se per caso verrà perforato e lascerà uscire l'acqua a un certo punto creerà un enorme vuoto, a parte il danno ambientale, geologico, eccetera. Poi insomma questo vuoto in un qualche modo potrebbe anche creare un problema di carattere insomma di tenuta del terreno e di altro, quindi vi invitiamo ad andarvelo a vedere.

0: caricamento tecnotreno.
1: E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Notav. Vi ricordiamo giusto velocemente l'appuntamento, diciamo, principale di questa settimana, che è l'incontro, l'assemblea di stasera alle ore 20:30 al Polivalente di San Didero del Comitato Zero Emissioni contro la riapertura del forno di fusione della molto importante in vista della scadenza delle osservazioni da mandare contro il progetto. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, vi invitiamo a rimanere sintonizzate sulle frequenze libere di Radio Blackout e lasciamo la diretta a Rolling in the Deep.
0: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescru, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Tresh a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo Cori.

monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salverà. Blast. E arriverà a tortura giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione! Da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Ore 14 e 30 spaccate, propria ora giovedì 4 giugno, inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere gli studi di Via Cecchi 21 barra A. Io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep in diretta dalla Blackout House in Torino. Mandiamo un grandissimo saluto a Radio Notav che ci ha preceduto, alla Valle Cresiste che è alle porte di una grande estate di lotta. Lotta che ovviamente attraverso manifestazioni, presidi, anche festival, stanno uscendo le prime date del Festival Alta Felicità, quindi a chi ci sta ascoltando stay tuned su Radio Notav, Radio Blackout e ovviamente i canali di informazione del movimento per rimanere aggiornate e aggiornati sui prossimi sviluppi. Che altro dire, il tempo sta stringendo, ci siamo alle porte di un grandissimo festival per noi, ovviamente Blackout Fest, ma anche per tutta Torino e non solo. Blackout Fest 12, 13, 14 giugno Manituana, chi non viene è amico delle guardie, ovviamente già lo sapete. Che altro dire, per scriverci qua in studio e farci sentire un po' di calore, visto che a quanto pare oggi fa abbastanza fresco, e quindi why not, 346-667-3263 oppure al fisso 011-249-5669. Come sempre per telefono cellulare, WhatsApp, Signal, Telegram, Cisti, Viaggiare Informati e tutte cose. Per chi non riuscisse a venire al laboratorio Manituana, al Blackout Fest, può comunque sostenere la radio facendo una donazione con l'IBAN dal sito di radioblackout.org, da cui secondo me molti di voi ci stanno ascoltando in streaming. Beh, oggi in verità partiamo abbastanza con il botto, quindi il tempo un po' stringe, così ve lo dico fin da subito, una puntata ammetto un pochino improvvisata, ma secondo me riusciamo a tirarne fuori qualcosa di interessante. Beh, che dire, negli ultimi mesi, ormai praticamente da ottobre, abbiamo affrontato tantissimi artisti, artiste che vengono da questa congiunzione bellissima, musicale, culturale, politica, che è stata fine anni 90, inizio 2000, questa unione di rap, con chiaramente tutto il macro mondo, macro contenitore, l'hip hop, con le origini soul, R&B, blues, jazz, che facevano parte invece della tradizione, della grande musica, della grande African American music. E abbiamo visto questa congiunzione tutta insieme, la formazione di suoni nuovi, di sperimentazioni nuove, di album che sono diventati quasi istantaneamente, potremmo dire, delle pietre angolari della musica di inizio secolo, ormai fa effetto dirlo, però è così, ma anche di oggi, e quindi abbiamo anche tracciato un po' le connessioni che ci sono state a livello proprio di produzione musicale. Beh, che dire, abbiamo affrontato singolarmente tutte queste artiste, abbiamo parlato un po' delle loro traiettorie biografiche, dei loro lavori, e abbiamo parlato anche delle tante connessioni che c'erano all'interno di un gruppo specifico di questi artisti. L'abbiamo già nominato, sto parlando di Soul Quarians, però mi sono detto ok, ormai abbiamo fatto le ultime puntate su Common, di fatto di loro abbiamo praticamente detto tutto, proviamo a chiudere un po' il cerchio tirando le fila di questa esperienza, di questo collettivo musicale, e mettendoli un po' insieme. Quindi in verità oggi riascolteremo un po' di canzoni che avete già sentito qui a Rolling negli ultimi mesi, però mettiamo ordine a questa matassa che abbiamo aperto, e così poi possiamo procedere nelle prossime settimane. Questa cosa che mi frulla un sacco nella testa, voglio fare un po' una specie di saga sulla New York di Nas, e poi magari facciamo anche un confronto con la New York dei Mobb Deep, e perché no, magari riusciamo a fare anche qualcosa con la New York di oggi, così ritorniamo un po' a collegare musica e cambiamenti della città, che insomma chi ascolta questo programma da tempo sa che a me intrippa e non poco. E poi vabbè, in verità ci sono altri mondi, c'è una serie TV che ha tantissime connessioni con la musica e tantissime connessioni con la realtà, che vabbè ve la lancio così, ma quello è un'altra idea,
ovvero The Wire, insomma, ce ne sono. Quindi, che dire, sto sparando una marea di informazioni. Prima di metterci un brano, giusto due parole sul nome, Soul Koreans. Che dire, innanzitutto un qualcosa che è nato, è molto interessante perché è nato quasi un po' per gioco, per scherzo, proprio da questo gruppo di amiche e amici che si ritrovavano negli studios a comporre, e peraltro componevano ciascuno i loro progetti. Quindi qui sto già mettendo alcuni spunti che poi, insomma, sviluppiamo bene. Soul perché chiaramente loro prendevano ispirazione dalla musica dei loro genitori, delle generazioni precedenti, e quindi in particolare tutto il mondo del soul, che già aveva unito tantissime tradizioni, dal gospel al funk. Aquarius, quindi quella Soul Koreans, in verità fa riferimento al segno zodiacale, perché D'Angelo, Questlove, Common ed Illa erano tutti nati sotto il segno dell'acquario, quindi c'è stato questa crasi. Questlove, a quanto pare, è un po' il responsabile ad aver tirato fuori questo nome. Secondo me non è molto difficile immaginarsi questa scena di loro che stanno lì a sfattonare duro negli studios, fumando una marea di erba, e a tirare fuori questi nomi, oltre che grandissima musica. Che dire, i componenti li sapete, ma dai, ripetiamoceli un po', soprattutto quelli che abbiamo già ascoltato qui: D'Angelo, Badu, Erika Badu, Common, Questlove non abbiamo ascoltato direttamente dei suoi album, ma tutte le sue produzioni, J. Dill, Mos Def, in verità l'abbiamo citato, ma non siamo entrati nello specifico, e tanti musicisti e musiciste. Dunque, mettiamoci subito un pezzo che ci connette un po' alle ultime cose che abbiamo ascoltato, e quindi sto parlando di Common, quindi sto parlando di Like Water for Chocolate, e poi, insomma, ripartiamo un po' con un po' di svarioni. Yeah.

Ghetto Heaven Part 2 featuring, un grandissimo featuring D'Angelo, ne abbiamo già parlato proprio la scorsa settimana, quindi non starò qui a dilungarmi ancora su questo brano, produzione James Poyser, che di fatto ci fa un po' da ponte tra gli argomenti delle ultime settimane e questo che di fatto va a chiudere un pochino tutto il cerchio. Che dire, che altro dire, come vi ricordo un po' che insomma dietro questo brano c'è questo scambio di collaborazione tra i due, infatti poi Common cederà uno dei brani che finisce in Voodoo, grandissimo album di D'Angelo. Allora, c'è una particolarità, abbiamo parlato del nome, Soul Koreans, però c'è una cosa che poi di fatto li ha caratterizzati e che è anche forse un po' il motivo per cui continua a rimanerci un po' questa magia legato a questo collettivo, il fatto che di fatto non c'è mai stato né un album, né un concerto, né un manifesto, né niente di niente, cioè a differenza di magari altri collettivi artistici che poi hanno fatto anche dei tour, no, cioè, vabbè, era il periodo, in quel periodo lì nel mondo del rap, dell'hip hop, era soltanto, praticamente soltanto collettivi artistici. Ecco, Soul Koreans rimangono un po', ci lasciano un po' questo e se invece, no? Un po' questa cosa, chissà se no? Avessero fatto, no? Chissà, chissà, chissà. Quindi di fatto loro sono stati più un gruppo di amici, un gruppo di amici che, però, ecco, se volessimo dire di fatto quali sono gli album dei Soul Koreans, sono tutti gli album che sono usciti, diciamo, dal 98-97 fino al 2001-2002 circa, perché di fatto tutti loro si ritrovavano all'interno di degli studios a New York molto molto molto importanti, quindi non, diciamo che possiamo dire che non c'è stato un esse invece. Poi chissà, magari se avessero fatto davvero un album tutti insieme, boh, forse non si sarebbe persa anche un po' di quella magia di collaborazioni incrociate, anche perché alla fine, per quanto suoni e le ispirazioni degli album erano comuni, sicuramente le declinazioni, lo stile con cui sono state portate avanti, no, queste sperimentazioni sono molto diverse, l'abbiamo sentito proprio qui ai microfoni di Rolling, cioè ci sono cose molto diverse tra anche solo la Badu e Common, il come declinavano il contenuto dei testi, la Badu insomma poi ha declinato anche tutto in un'ottica anche afrofuturista, quindi anche le stesse tematiche che venivano affrontate erano un po' diverse, quindi meglio così che abbiamo avuto molti più album così che invece non una sola opera collettiva. Vi ho citato degli studios, allora sono degli studios non proprio così, degli studietti, ecco, stiamo parlando degli Electric Lady Studios, 52 West, 8ª strada, Greenwich Village, Manhattan, New York. Perché sono importanti? Perché sono gli studios che volle e contribuì anche a costruire Jimi Hendrix, quindi insomma c'è una connessione molto importante qui, siamo nel 1970 e lui voleva proprio uno studios fatto apposta per il tipo di musica che faceva, quindi con soprattutto lo spazio anche per tante musiciste e musicisti. Che dire, contribuì al progetto, contribuì a farlo partire, però purtroppo ci si mise di mezzo la vita e Jimi Hendrix questo studios non lo vedrà mai completo perché mancò prima della sua inaugurazione. Gli Electric Lady Studios però rimasero e quindi poi all'incirca negli anni 90 tutta questa nuova generazione di artisti incominciò a frequentarlo, proprio un po', forse possiamo dire anche proprio per la, da un lato sicuramente per la storia stessa degli studios, sicuramente anche un discorso di accordi con le etichette, ma anche perché erano studios in cui era rimasta abbastanza centrale questa cosa, questa tradizione di mettere al centro la musica suonata e quindi i musicisti, quindi insomma sicuramente un qualcosa anche abbastanza, possiamo dirlo, sicuramente anche abbastanza in controtendenza rispetto a quello che stava avvenendo negli anni 90, che era, no, la prima grande rivoluzione del digitale nel mondo della musica. Quindi si crea questa congiunzione per cui nelle stanze di questi studios si trovano D'Angelo che sta componendo Voodoo,
Common che sta facendo Like Water for Chocolate e la Badu che sta lavorando su Mama's Gun. Quindi si crea questa cosa e incominciano quindi poi queste collaborazioni incrociate tra di loro. James Poyser era lì, J. Dilla, anche se di Detroit si era già stabilito a Los Angeles, però passava spesso a New York. Di fatto la base lavorativa di Dilla era New York. Ma poi non abbiamo soltanto loro, abbiamo Roy Hargrove, trombettista jazz, che sarà presente in tutti questi album, Pino Palladino, bassista, Questlove, l'abbiamo già citato, e Bilal, anche lui l'abbiamo già sentito, lui invece è from Philly, from Philadelphia, e quindi diciamo si trovano tutti loro messi insieme. Il risultato di tutto questo sono delle collaborazioni più o meno stabili che durano per 3-4 anni. Allora, l'abbiamo già citato e a me piace un sacco. A questo punto direi che ci possiamo rimettere un pezzo di D'Angelo, anche perché non l'ascoltiamo da ottobre, novembre, giù di lì. Io spero, sì, no, questo qui non l'avevo messo perché era il periodo in cui non facevo ancora tutti gli album integrali, e quindi ci mettiamo un pezzo da Voodoo, Chicken Grease.

E dunque, dopo un po' di mesi di assenza, torna qui a Rolling D'Angelo Chicken Grease, grande produzione di lui e Questlove. E quindi ci voleva un po' questa connessione. Peraltro ve l'ho messo anche perché questo è l'altro album l'altro brano che vi avevo detto che lui si era scambiato con Common, perché questo qui era stato scritto da Common, e quindi loro si scambiarono questa cosa. Con Ghetto Heaven Part 2 finì nell'album Like Water for Chocolate, questo qui nell'album Voodoo. Facciamo una piccola deviazione tecnica. Peraltro io mi sono appena reso conto che io pensavo di aver fatto arraffazzonato una puntata così, ma non riuscirò a finire tutte le cose che dobbiamo ascoltare soprattutto, ma anche un po' chiacchierarci sopra oggi, e quindi anche la prossima settimana mi sa che andremo avanti con i Soul Koreans. Ma detto questo, si riferisce all'ultima cosa che vi ho detto prima di Chicken Grease, ovvero che loro stavano andando, il fatto di essere in quegli studios, negli Electric Lady Studios, di mettere al centro i musicisti anche proprio nella composizione di un album, era un qualcosa di abbastanza in controtendenza nel 97, diciamo, eravamo nel pieno della rivoluzione digitale, quindi eravamo nel pieno di una cosa che ha abbastanza appiattito, no? La musica, ovvero la quantizzazione. Drum machine, sequencer, tutti questi strumenti qua suonano perfettamente a tempo, no? Quindi ogni colpo di rullante cade esattamente dove deve cadere, nella griglia, no? Nello spartito, nelle battute, nella sequenza di un brano. Parliamo di una musica che quindi quella anche, insomma, degli nostri anche ultimi anni, estremamente, da un punto di vista proprio di precisione, estremamente precisa, no? Pulita, ripetibile. In un certo senso, il fatto che sia così flat, sì, possiamo dire così, toglie un po' tutto quell'elemento di umanità che c'è nell'esecuzione musicale. Quindi anche un po' per questo motivo che certe volte abbiamo un po' questo effetto per cui musica registrata, non lo so, magari negli anni 70, 80, 60, eccetera, sì, è sporca, addirittura ogni tanto si sentono in sottofondo i rumori degli studi di registrazione, tipo anche non mi ricordo come si chiama lo strumento che serve per tenere il tempo, comunque quello strumento lì, si sentono anche quelli, si sente il brusio, no? Anche quello, vabbè, quello era anche limitato, era anche causato dagli strumenti, no? L'uso delle bobine. Però ecco, sicuramente non era precisione totale, non c'era schema totale, però era qualcosa di vivo, e quindi questo è interessante come cosa, come oggi tutto sommato la musica suoni flat, anche forse grazie proprio a questi strumenti qua, oltre al fatto che anche gli stessi musicisti sono andati verso quella direzione, no? Di una precisione quasi potremmo dire cronometrica. Dunque, Questlove e Dilla decidono di andare in controtendenza con questa cosa, ne abbiamo già parlato, sto parlando del Dilla Feel, anche noto come Dilla Time, preso insomma una celebre biografia scritta sul producer di Detroit, e decidono di andare a recuperare a mani basse quella che era la musica, i vinili dei loro genitori, delle generazioni precedenti, delle generazioni che hanno scritto la musica degli anni 60, 70 negli Stati Uniti, sto parlando principalmente di black music, però decidono di farlo rompendo la struttura della quantizzazione, quindi proprio perché fanno riferimento a quella musica lì, dicono ok, no, noi non vogliamo questa cosa, giocano tantissimo con il tempo, e soprattutto al posto di campionare singoli strumenti direttamente, diciamo, potremmo dire da un dataset, così decidono di registrarli, e quindi è qualcosa che, no? che fa la differenza, no? Ritmi che non sono perfettamente a tempo, ritmi che tutto sommato nel complesso poi alcune canzoni ci suonano anche un po' storte, visto che siamo abituati, no? Ad ascoltare questo tipo di musica così, così precisa, e invece loro decidono di fare questa cosa, di dare questo ritmo che è di fatto la loro firma e che poi
essenzialmente li distingue da tutto il resto, e che si fa notare subito proprio perché il resto è estremamente, estremamente flat. Questlove, che ha visto che abbiamo parlato di Dilla, diciamo un attimo due parole in più di Questlove. Sto parlando del batterista di The Roots, grandissimo producer, e quindi diciamo proprio perché batterista di tempo ne sapeva e non poco, e quindi di fatto lui cerca di portare anche questa cosa, questa nuova idea di produzione anche nell'esecuzione anche dei suoi stessi live. Beh, allora, lui non l'abbiamo ancora ascoltato, però ce lo mettiamo magari dopo. Nel mentre, prima ci mettiamo sempre una produzione di Poiser, sempre Like Water for Chocolate, e mettiamo Common the Light.

The Light, Common, fa sempre piacere riascoltarla. Beh, che dire, anche qui una produzione di James Poyser, grande campionamento, The Twelfth of Never di Johnny Mathis. Allora, stavamo parlando quindi di questo cercare di rifiutare quello che stava avvenendo allora nella stessa città, peraltro, no? A livello di produzione musicale, un po' cercare di uscire un po' da questa quantizzazione, da questa maniera della quantizzazione. E allora torniamo un attimo proprio in questi studios. C'è un qualcosa che altra cosa che loro decidono un pochino di rifiutare, e infatti l'abbiamo già detto per gli album di ciascuno di loro, e cioè la rigida separazione a livello di generi, no? Questa cosa del dire questo è R&B, questo è jazz, questo è X, questo è Y. Loro di fatto prendono ispirazione, mettono insieme e creano qualcosa di nuovo, anche sulla stessa definizione neo-soul, poi ci torniamo dopo, perché è un qualcosa che in verità a loro sta anche quella abbastanza stretta, no? Infatti su quello però approfondisco dopo. Però il bello, insomma, anche degli album, della musica che stiamo sentendo anche oggi, è un po' il fatto che sentiamo magari un cantante rap, proprio che viene dalle strade sporche del South Side di Chicago, come Common, che canta insieme ad Angelo su una produzione di James Poyser e con il basso di Pino Palladino, così, cioè queste unioni. Oppure, che ne so, Roy Hargrove, jazzista, trombettista d'altri tempi, che si mette su tracce hip hop, o la stessa Vadu che canta con i The Roots, e quindi anche il produttore, no? Questlove. E quindi molto bello questo.

The Roots, You Got Me featuring Erika Badu. In verità avevamo già sentito questo brano nell'ultima puntata che avevamo fatto proprio sulla Badu, e l'avevamo fatto proprio quando parlavamo anche un po' di riferimenti, no, esterni ai suoi album. Rapidamente io vi rinfresco un po' la memoria, perché questa canzone c'ha una storia un po' interessante che vale la pena ricordare, perché inizialmente la voce doveva essere di Jill Scott, che però allora non era ancora conosciuta, e quindi la casa discografica dei The Roots impone, questo insomma non lo sappiamo, ma forse più probabile impone di far cantare la Badu. Successivamente poi però saranno proprio gli stessi The Roots che ricorderanno l'importanza di Jill Scott nella scrittura anche del brano, e del fatto che inizialmente loro l'avevano pensata per lei. C'è un artista di cui effettivamente noi abbiamo parlato non tanto dei Soul Quarians, ovvero Bilal.

Vi dicevo Bilal, forse, sì, forse Bilal. viene da Filadelfia, anche lui, un altro che diciamo abbraccia totalmente questa filosofia Saul Kuoriense di essere al di là, no? Delle divisioni classiche, di inseguire i suoni sulla base di quello che insomma più lo ispirava. Il suo primo album, First Born Second, esce nel 2001 e beh, innanzitutto è molto bello perché va a incorporare di fatto tutte queste contaminazioni che avvenivano negli studios con il gruppone, con questo super gruppone, e quindi all'interno dell'album abbiamo un Bilal che saltella da jazz, funk, pop, hip hop, insomma. E tutto questo fa sì che l'album non riesca, diciamo, non riesca a diffondersi più di tanto, e questo più per demeriti della stessa casa discografica, che totalmente spiazzata dal tipo di musica che aveva tra le mani, non riesce a sapere che farne. E addirittura lui, nel mentre, insomma, non sta fermo e prepara anche un secondo album che gli bloccano. Siamo all'inizio del 2000, c'è cioè la grande rivoluzione anche a livello musicale, nel bene e nel male. In questo caso, nel bene, ma no, ma per noi è sempre stato nel bene, dai. Anche la pirateria ha fatto bene un po' a togliere un po' di potere a queste major. E comunque succede che sia il primo che il secondo album girino a manetta online, e quindi si crea tutto un seguito, e quindi quello che di fatto era stato totalmente snobbato dalla Interscope invece ritrova tutto un suo pubblico sparso per il fantastico mondo dell'internet. E quindi questo è anche un po' il bello, no? Quella cosa che di fatto poi tantissime persone, una volta messi questa musica online, è anche un po' il motivo per cui questa musica arrivava anche in maniera così immediata dal nostro lato dell'oceano. A questo punto io direi che possiamo metterci un suo pezzo. A questo punto ci mettiamo proprio dal suo primo album, First Born Second, mettiamo Fast Lane.

Fast Lane, First Born Second, 2001, peraltro non so se avete sentito verso la fine This is another Dr. Dre production, in verità è un po' un joke perché assolutamente no, questo c'è Poiser alla produzione, Questlove alla batteria e Pino Palladino al basso, insomma le tre anime del suono, più o meno tre, sì, perché poi ne manca una. Beh, effettivamente, se avete una possibilità, andatevelo a recuperare First Born Second, perché sì, forse avrei dovuto fare anche quello prima di questa puntata conclusiva, ma that's it. Dicevo, manca un pilastro su questa produzione, rinfreschiamoci un po' di J Dilla, con J Dilla. Grandissimo anche lui, sperimentatore, anche lui un altro che ha totalmente distrutto lo standard della quantizzazione del tempo e ci ha giocato un sacco su questo. E c'è qualcosa di importante che alla fine vale la pena ricordare, perché Dilla sarà presente con loro, ha un'influenza con loro, nonostante lui vivesse a Los Angeles, andava apposta a New York per stare negli Electric Lady Studios, e poi di fatto tutti, anche gli sforzi sperimentativi, poi confluiranno in Danaz, che noi abbiamo ascoltato integralmente qualche mese fa. Se insomma avete voglia, andatevi a recuperare quelle puntate lì, anche se Forse manca l'ultima, sì, cioè tipo devo caricare tipo 12 podcast, vabbè. E beh, che altro dire, in verità quando esce Danaz ormai i Soul Koreans non esistono più, diciamo, come gruppo stabile. Però ecco, interessante, perché visto che oggi è anche un po' la puntata conclusiva, dobbiamo anche un po' parlare di legacy, di cosa è rimasto di questo supergruppo, di cosa sono rimasti di questi album. Di Danaz un po' l'avevamo detto, è qualcosa con cui poi successivamente tutti i producer hanno dovuto bene o male fare i conti, ascoltare e studiare in maniera approfondita queste 30 tracce, tutte, ma da un minuto, due minuti, belle secche, belle veloci, ma in cui c'è un mondo. E quindi, insomma, era importante fare questo. Dopo Danaz poi uscirà mi manca il titolo, dove c'è il brano fantastico So Far To Go, vabbè, che invece sarà un pochino invece più classico come album. The Shining, ecco, The Shining. Sempre di Dilla, però quello stiamo di fatto parlando di un lavoro postumo. Per citare alcuni che tutti, in verità tantissimi, hanno detto che hanno avuto lui come riferimento, però insomma in quegli stessi anni parliamo di Kanye West, College Dropout, Late Registration, e poi un altro che infatti oggi citeremo, forse più che oggi, la prossima puntata, di nuovo Kendrick Lamar, con il grandissimo album To Pimp a Butterfly, in cui insomma si vede tanto l'influenza di Dilla a livello di suono. Anche uno che insomma un pochino, diciamo, anche un po' distante, che non ti aspetti visto un po' anche le traiettorie che ha preso, anche Frank Ocean l'ha citato come suo punto di riferimento. Altri invece, diciamo, forse sono un pochino più scontati, come Tyler the Creator. Dunque, non rubo altro tempo, visto che dobbiamo mettere un bel po' di cose. A questo punto direi che l'abbiamo citato, ci rinfreschiamo un po' con la memoria, che alla fine Danaz fa sempre bene tornare un pochino a scuola. Quindi, Walking on It, Danaz.

Walking on It, Donuts, campione fantastico ovviamente della grandissima Walk on By di Dionne Warwick, 1964, sì, 1964. Fa sempre bene un po' riascoltarsela, anzi il vero peccato di quell'album di Donuts è quasi che... quanto siano flash, no? queste canzoni. È un po' la magia, ma allo stesso tempo ogni tanto sei lì che dici: ah, io starei qui almeno altri 5 minuti ad ascoltare sta base. Allora, un altro elemento, parlavo qui, insomma, il filo che ci sta portando avanti oggi è quello un po' di rifiutare gli schemi, di rifiutare gli standard. Un'altra cosa che vi dicevo, che non è che a loro andasse così tanto a genio, era questa etichetta, no? Questa etichetta di Neo Soul, che poi insomma è sempre molto difficile quando ti trovi di fronte a queste situazioni, perché da un lato loro la rigettano, non gli piace, poi insomma man mano che si è andati avanti, poi forse anche un po' il nostro bisogno, la nostra fissazione, no? Di etichettare sempre le cose, alla fine questa parola è rimasta, e in verità è un termine che è stato formulato dal music executive Kedar Massenburg, della Motown Records, e di fatto venne fatto per subito, di primo subito, come prima cosa per D'Angelo e la Badu, e poi successivamente è stato esteso a tutto il resto, perché questo qui era il music executive della Motown. Era una cosa che veniva utilizzata da un lato per far leva sul pubblico, su qualcosa che già conosceva, il soul, quindi anche se vogliamo anche un tentativo forse di elevare quello che allora non era ancora considerato sullo stesso livello, ovvero l'hip hop. Il neo invece forse anche magari un'operazione della stessa Motown per dire: ok, se questi vanno a prenderci le nostre canzoni nel nostro catalogo storico eccetera, magari noi riusciamo anche un po' a rivitalizzare un po' le vendite degli album degli anni 60-70, quindi diciamo che in questo senso è stata molto un'operazione di marketing di questa definizione, quindi da un lato quella di legittimare la fusione di nuovi suoni, di nuovi anche modi di fare musica, e anche la presenza per esempio di un rappato su queste canzoni, dall'altro quello di fare andare a riprendere, far leva anche su un pubblico che già esisteva. Perché loro ce l'avevano un po' su questa cosa? Perché alla fine loro, cioè tutti questi artisti, dicevano: oh, se tu mi dici New Soul sembra che noi di fatto stiamo prendendo qualcosa di classico, gli stiamo facendo una revisione, noi semplicemente stiamo facendo qualcos'altro. Ed effettivamente alla fine, ascoltando tanta di questa musica e soprattutto le produzioni, si vede questo, perché non, ci sono grosse differenze da quello che avveniva proprio con la Motown a Detroit negli anni in cui alla fine era al suo apice, ovvero la prima metà degli anni 60. Inoltre, e questo è interessante, loro facevano una critica anche a questo, perché le canzoni, dicevano, i contenuti che noi portiamo nei brani, che noi portiamo negli album, sono estremamente di rottura, hanno una grossa dimensione politica. Riconoscevano questa cosa, magari non la esprimevano con queste parole, però sicuramente la riconoscevano. Per esempio, insomma, le ultime tre settimane abbiamo parlato di Like Water for Chocolate. Like Water for Chocolate mette tantissimo di quella che è la vita di nascere e crescere in un quartiere con una profondissima segregazione razziale, che è il South Side di Chicago. La Badu ha messo tantissimo dell'afrofemminismo all'interno dei suoi lavori, e anche del riscatto sociale. Quindi insomma, loro questa cosa dava fastidio, perché sempre un po' per queste etichette il soul alla fine aveva sempre un pochino evocato un qualcosa di comfort, no? Anche una musica, diciamo, di svago. E in quel periodo lì, ma forse possiamo dire anche oggi, aveva anche un po' di quella nostalgia positiva, no? E niente, quindi diciamo che questa cosa gli dava un po' fastidio, anche perché loro dicevano: boh, noi non siamo nostalgici, anzi guardiamo assolutamente al futuro, in particolare una come la Badu. C'è un altro artista che io effettivamente non vi ho messo bene, che fa parte anche lui del gruppo, stiamo parlando di Mos Def,
E, peraltro con il titolo di un album che è fighissimo, che è Black on Both Sides, quindi a proposito, no? Per rimarcare una certa presenza. E lui, di fatto, figuriamoci, lui concepiva quegli album, cioè quell'album lì l'ha concepito quasi come se fosse un giornalismo rap, una roba di questo tipo. Quindi, che dire, a sto punto direi che ci mettiamo un pezzo di Mos Def, anzi forse ce ne mettiamo due, perché c'è anche un altro pezzo che a me piace un sacco. Mathematics da Black on Both Sides.

Mi ero completamente perso nelle parole e nella musica che stiamo ascoltando, perché sono le 15:28 e io quindi devo andare verso la conclusione. Quindi mentre ci sono un po' di scratch in sottofondo, magari dico giusto qualche parola su questo pezzo. Mathematics, a proposito di politica e musica, a proposito di giornalismo di strada, ogni strofa sono dati e analisi della realtà afroamericana negli Stati Uniti in quegli anni lì. Parliamo di povertà, incarcerazione di massa, la mass incarceration, la mortalità infantile e la brutalità della polizia. E questa è una cosa a cui lui teneva tanto, Mos Def, questa cosa che tutto quello che lui diceva, guardate che io queste cose non me le sono inventate, sono tutte verificabili e sono tutte cose agganciate alla realtà. Quindi a proposito, no, un po' di questa cosa di queste etichette che venivano agganciate sopra. Quindi insomma anche un elemento molto importante, e anche il motivo che ci fa capire perché alcuni album, alcuni brani dei Soul Koreans uscirono di meno, anche perché è ovvio che in quelli che erano gli anni in cui spopolava MTV, questa cosa qui aveva una grossissima difficoltà invece a uscire su quei canali lì. Quindi ecco, per esempio anche qui tutto sommato bene che sia arrivato la rete, che insomma ci ha permesso di smarcare un po' questi mass media che di fatto direzionavano un po' le cose. Poi vabbè, come sempre ci siamo sempre stati noi, le grandissime radio indipendenti, che ovviamente non abbiamo mai smesso di mettere questa musica.

DJ Premier qui, cambiamo un pochino. Black on both sides, Moss Def. Dunque, 15 e 30 e 30 secondi spaccati, e alla fine ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Adesso a breve, a brevissimo, in ballate, quindi stay tuned sui 105-250. Dopo, purtroppo, non ci sarà oggi Cosmic Mamba, ma abbiamo preparato una selecta musicale apposta per voi. Insomma, il pomeriggio musicale di Blackout inizia ora. L'invito è quello di rimanere sintonizzati, e ovviamente io vi ricordo il Blackout Fest 12, 13, 14 giugno, Laboratorio Manituana. Venite a sostenere la vostra radio preferita, venite a sostenere le libere frequenze, venite a far passarvi delle bei pomeriggi e belle serate con discussioni, presentazioni di libri e tanta tanta buona musica. A questo punto io direi che ci mettiamo un'ultima canzone così al volo e poi io lascio lo spazio. La prossima settimana ci ritroveremo sempre un pochino a chiudere questo discorso, a questo punto magari approfondisco alcuni aspetti e poi insomma vedremo dove ci porterà il vento. Grazie per essere state qui con me, e che altro dire, come sempre, One Station Against the Nation. Mrs. Fat Booty qui sui 105 250.

State ascoltando Imballate. Vi terremo compagnia fino alle 16:30, con un mixato in vinile, tante voci femminili e un pizzico di pop anni 2000.

Oh,

Yeah.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest, troppo sfizioso.
5: I know, but...

Die,

0: Pure Detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condivisa.
3: Multitox è bellissimo.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

18:31, buonasera. Qui dottoressa Antonomasia, Blackout, Risto Radio International, come tutti i giovedì 18:30-20. Siamo aperti solo in questa fascia oraria esclusivissima.

per orecchie e papille gustative esclusive. L'unico e solo ristorante radiofonico che trasmette, oramai ho perso il conto. Da molti molti anni su questa emittente libera, in cui liberiamo anche la nostra voglia di cibo e anche tutta una serie di idee, valori, concetti, principi che riguardano le lotte rispetto all'approvvigionamento al cibo, i processi di industrializzazione, la politica, i boicottaggi, insomma. Tutto il bel brodino di Ristoradio International.

My Favorite Things, John Coltrane. 13 minuti e più di goduria iniziale di Risso Radio International. Oggi una puntata da leccarsi non solo i baffi.

011 2495 669, 346 66 73 263. Fate sentire che ci siete, lo so che ci siete. Scollatevi un attimo da quello che state facendo, mandate un messaggio di amore e presenza sulle frequenze di Blackout.

giovedì 4 giugno 2026, giusto così per dare un riferimento spazio-temporale, a breve anche qualche spottino. Ci siamo oramai con il conto alla rovescia del Blackout Fest 2026.

0: non farti beccare.
1: Carretto passava e quell'uomo gridava.
2: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
3: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
4: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
2: anno è? 2026.
5: Che giorno è?
2: 3-4 giugno.
5: Questo è il tempo.
2: Due giorni in carretta, dibattiti, musiche, beveraggi.
3: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile. Ci credo.

0: sure you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right on.
1: Betty Davis, Anti-Love Song, Blaxploitation Music from the Ghetto.
0: You know I could make you crawl. And just as hard as I...
1: E poco fa stava per pungermi una zanzara.
0: Offer me hard.
1: Voi direte, chi se ne importa?
0: That's why I don't wanna love you.
1: In realtà questo sarebbe già il primo indizio su come butterà la puntata di questa sera di Risto Radio International e anche di Delicatessen, e mi voglio rovinare anche il proseguo del discorso che inizieremo questa sera anche fino all'ultimo respiro. Tutto collegato in questi giorni. Perché lo sapete, forse ci siete già anche stati a vederlo. L'opera Omnia, Kill Bill 1 e 2 insieme come li aveva concepiti Mr. Quentin Tarantino, The World Bloody Affair. La zanzara che risveglia senza neanche che venga inquadrata una goccia di sangue in un film in cui ci sono fiumi e fiumi, litri e litri, 1700 litri di sangue finto. La zanzara ciuccia il sangue penetrando l'epidermide di Beatrix, che è in coma da 4 anni, e lei come per magia si sveglia. E il suo risveglio è già un'autocitazione ed è già, insomma, esaustiva, perché sembra assolutamente il risveglio di Mia Wallace dopo l'iniezione di adrenalina in Pulp Fiction. E Risto Radio, lo so, ma conoscete anche la mia passione sfrenata, la mia ossessione per Mr. Quentin Tarantino e i suoi film, tutti, devo dire, fino ad oggi apprezzatissimi da me, nonostante dobbiamo dire che uno sporco sionista è uno che, insomma, sta ha sposato addirittura un'israeliana convinta, e quindi è convinto pure lui, del resto è un americano, insomma non ci possiamo aspettare più di tanto. Meglio che stia con la macchina da presa in mano e non faccia altro, soprattutto dichiarazioni scomode. Quindi in questa prima parte, anzi in questa parte di Risto Radio, parleremo un po' di cibo e bevande che vediamo non in tutti i film di Tarantino, scusate, ma solo in Kill Bill, e già ce n'è. Io dovrei bermi un bel margarita in questo momento, visto che sto per affrontare questa impresa, ma non lo farò. Semplicemente perché non ci sono gli ingredienti qui in radio, altrimenti all'interno magari di un barattolo, così come fa Bud nel, appunto, in Kill Bill, mi berrei un bel margarita frozen.

Bud, Michael Madsen, protagonista praticamente di tutte le pellicole di Tarantino, forse non c'è in Grindhouse, in Jackie Brown, adesso non ricordo, dovrei verificare meglio. Che vive in una roulotte, in un container nel deserto ai confini con il Messico, zona New Mexico, Texas anzi.

stesso luogo e stesso scenario in cui vive anche Cliff Booth, Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood, insomma, anche lui mangia fagioli. In Once Upon a Time c'erano soprattutto le aperture di scatole di cibo per cani, il cane meraviglioso, non mi ricordo il nome, però un altro dei personaggi tarantiniani che io ho amato di più. Qua Bud è in condizioni assolutamente precarie, però beve e come, e si stravizia anche con un bel margarita frozen, così al risveglio, giusto per celebrare il fatto che è riuscito a incastrare El Driver, o almeno lui così crede.

Dunque, prima di iniziare con questa carrellata, sono praticamente 75 le scene con cibo e alcolici nei film di Tarantino. Noi andremo a elencare, a ricordare solo quelle presenti in Kill Bill. Però volevo davvero fare i complimenti per questo spottino in cui si parla della radio come strumento distrattivo, assolutamente, io sono d'accordo. Ma mi piace proprio per quello, perché è distrattiva dalla dura e tremenda realtà che ci circonda. Interpretazione di Marghe nei panni di Silvio, veramente encomiabile. E poi un saluto speciale alla nostra Ida, che ha fatto secondo me lo spot migliore di promozione della nostra frequenza. Continua a crescere benissimo, continuando ad ascoltare Blackout.

Quindi nel film Kill Bill volume 1, perché qui abbiamo ancora la separazione appunto in volume 1 e volume 2, la sposa, ovvero nome in codice Black Mamba, inizia a consumare la sua vendetta contro Vernita Green, che tra l'altro dice anche lo volevo, era il mio quel nome lì, Black Mamba, e invece me l'hai fottuto tu. C'è un'iniziale colluttazione ovviamente molto violenta, ci sono due donne che sono due madri, una crede di non esserlo più perché non sa che fine abbia fatto il frutto del suo amore tossico con Bill. L'altra in realtà ha cercato di rifarsi una vita, appunto, facendosi ingravidare, come dice Uma Thurman, e quindi diventando madre. Dopo una prima colluttazione si spostano in cucina. Arriva la bambina Nikki e quindi interrompono tutto, nonostante siano insanguinate, abbiano le lame ancora belle calde e lucenti per il sangue. Come solo nei film di Tarantino può succedere, Vernita chiede a Black Mamba se vuole un caffè. E le dice, se lo prendi sempre con zucchero e latte, vero? E lei conferma. E poi prende dalla dispensa una scatola di cereali Kaboom, dentro la quale nasconde una pistola. E anche qui un'altra cosa che solo nei film di Tarantino può succedere, perché una che fa parte appunto della squadra delle vipere mortali a quella distanza sbaglia la mira e quindi non becca Black Mamba, che reagisce allo sparo lanciandole, colpendo nel torace, quindi probabilmente il cuore di Vernita, con il suo grosso e affilatissimo coltello.

Quindi cucina, luogo insomma della femmina per antonomasia, o almeno così è stato per secoli e così si è cristallizzato all'interno degli stereotipi anche nei film di Tarantino. Lo sentiremo, ne parleremo poi, non so se già stasera Delicatessen o domenica Fino all'ultimo respiro, tutto un discorso insomma sugli stereotipi di genere e sul fatto che forse Tarantino, a mio avviso, facendo un film epico in cui parla di un personaggio che è assolutamente straordinario ed è un'eroina al femminile, non è che si discosti poi tanto, nonostante l'apparenza appunto della violenza, la donna che trama e attua la sua vendetta. Yeah. Si ritorna poi sempre al focolare domestico e alla maternità, e infatti il caffè, il latte, i cereali già rappresentano insomma un indizio di questo ritorno all'archetipo materno, ai cibi classici che si ritrovano in questi spazi e che riconducono alla madre. Questo è il primo capitolo, ma quando noi vediamo sullo schermo la dicitura capitolo 1, in realtà c'è un 2 cerchiato sotto, perché Vernita Green è la prima vittima che noi vediamo, che inizia a dissetare la vendetta appunto di Beatrix Kiddo, ma in realtà è la seconda della lista, quindi iniziamo già con gli svarioni.

ne parleremo meglio con il nostro Adriano, comunque tutti questi svarioni e tentativi di disorientare ma anche di aprirsi all'improvviso e all'asimmetrico. Invece noi seguiamo Black Mamba nel suo viaggio in Giappone, dove sta andando a beccare a Torianzo Sonny Chiba, il grandissimo attore, uno dei migliori, più grandi,

chiaramente una copertura o anzi un altro modo per mascherare quella che è la propria vera anima, essenza, ovvero un costruttore di strumenti di morte, si ricicla facendo il ristoratore, facendo un pessimo sushi che offre a Black Mamba ma che non tocca, offre anche del tè che non vediamo arrivare, ma in realtà Black Mamba ordina del sake caldo. Tutto molto stereotipizzato. Arriviamo a Orenshi, che diventa il capo della Yakuza di Tokyo. E durante la riunione che la consacra al comando del consiglio, si vede che gli astanti mangiano pesce e bevono sake. Il boss Tanaka è nervoso, manifesta la sua contrarietà al fatto che a capo del loro clan c'è, dice letteralmente, una troia nipocinese americana, manca una puro sangue, spacca il piatto innervosito e Oren replica decapitandolo e facendo un discorso in inglese che traduce in giapponese Sophie Fatale, che in realtà è mezza francese e mezza giapponese. Anche qui la confusione avanza, ma va tutto bene perché siamo nel mondo di Quentin Tarantino. Beh, poi c'è la Casa delle Foglie Blu, che è un ristorante a tutti gli effetti, anche se diventerà poi un mezzo obitorio, un luogo in cui le vasche con i pesciolini diventano vasche piene di sangue, il luogo in cui Black Mamba affronta e stermina facendo letteralmente a pezzi, che si tiene perché dice sono miei i pezzi che vi ho tagliato, l'esercito degli 88 folli. E lì tra l'altro si bevono fiumi di birre, ma si vede soprattutto, si sente questo ordine folle di 4 pizze al tegamino, che il gestore soprannominato Charlie Brown per come è conciato, per il kimono che indossa, che è chiaramente una citazione di Charlie Brown perché la cintura è tutta zigzagata, dice che non sono nel menù le pizze al salamino.

0: 19:15, Risto Radio International Special Kill Bill. Stiamo andando avanti con l'elenco di cibi e alcolici presenti appunto in questi due film. Insomma, ancora birra sicuramente calda, quella che beve Bud nel suo container. E qui parliamo dell'incontro appunto di Bill Gunn, non sapevo quale fosse il cognome, David Carradine, che tra l'altro, cioè, io con il dubbio vantaggio dell'età posso dire anch'io che ricordo, io ci sono cresciuta da bambina con il telefilm di Carradine, Kung Fu e il suo flautino. C'era quello, l'incredibile Hulk e i chips. Your mama. Won't you, baby, probabilmente li ha visti anche Quentin. Anyway, Bud beve birra, poi beve superalcolici appunto appena sveglio, beve anche, non so se beve, mangia, si nutre con questa scatola improbabile, non inquadrano mai l'etichetta di questo schifo che mangia o che beve, tant'è che appunto è il driver, quando gli sputa in faccia questa roba, dice che schifo, cioè si stanno facendo di tutto, però l'elemento che a lei sconvolge è proprio questo liquido marroncino improbabile. Vabbè, Bud continua a bere birra anche quando ha sparato i due pallettoni di sale grosso nel petto di Black Mamba, e poi dopo averla addormentata con del sedativo come fosse un animale selvaggio, del resto quello è la sposa, un animale selvaggio alla ricerca del suo cucciolo in cerca di vendetta. Sempre birra, ma questa volta da una lattina, surgendola anche con un certo sciabordio, diciamo. L'amico di Bud, Ernie, dopo aver scavato la tomba per Black Mamba, si beve una birretta. Intanto è arrivato Adriano. Adriano, quando vuoi, sentiti libero, tanto oggi facciamo un Risto Radio. Risto Quentin Radio International, poi attacchiamo con delicatezza. Se insomma hai anche tu qualcosa da dire, chiaramente lo puoi fare. Anche perché io è da qualche giorno che vivo praticamente in una dimensione parallela, ovvero nella mia realtà quotidiana. Io sto notando in questi giorni tutta una serie di indizi tarantiniani. Oggi dovevo gonfiare la ruota della bicicletta e praticamente ho sfoderato dalla borsa che avevo a spalle la pompa della bicicletta come fosse una katana, me l'hanno fatto notare poi quelli che mi hanno visto, però il suono era leggermente diverso. Poi ho mangiato, allora non amo come paimei le teste di pesce, però ho cucinato un pesce e c'era anche la testa e mi sono ritrovata a pensare al povero paimei che viene avvelenato appunto da l'ex sirena di Manhattan, che giustamente essendo ex sirena
1: Di pesce se ne intende.
0: Di pesce se ne intende e lo avvelena così il maestro di Black Mamba. Poi anche lui, cioè questo grande, come dire, guru, maestro e tutto, e che ti vai a fidare di una così, vabbè. Poi abbiamo ancora un piccolo passaggio molto interessante durante l'addestramento con Paimei. Allora, io lo devo dire adesso, avendolo rivisto anche più volte, adesso devo fare nel weekend, per prepararmi perfino all'ultimo respiro, fare ancora una visione dei due film separati. Eh sì, perché l'ossessività avanza. No, devo dire che mi diverte molto questo giochino, però Kill Bill volume 1 è praticamente un film girato insomma come i film di arti marziali degli anni 70, 60,
1: sì,
0: e mi piace, esatto, e mi piace tantissimo. Io anche sono cresciuta tra Western e Bruce Lee, e per quello forse mi ci ritrovo così tanto e amo così tanto l'immaginario, il mondo immaginario di Quentin Tarantino, che tanto immaginario non è, perché ci siamo insomma più o meno sguazzati tutti e tutte. E quindi mi piace tantissimo quella sequenza dell'addestramento. E,
1: poi beh, cinque dita di furore è appunto è il succo poi di come viene ucciso Bill, perché a lei il maestro
0: lo insegna, nonostante sia una scialba
1: una donna caucasica
0: americana viziata, che è solo buona a spendere i soldi di un uomo, così dice Pai Mei, uomo di grandi vedute. Tra l'altro,
1: anche Tarantino è uno scherzo.
0: Io, Adriano, sto ancora portando avanti questa grande opera, che prima o poi finirò di concludere la lettura di Vineland, e anche lì c'è la mossa delle cinque dita.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, sì, il cortocircuito.
1: D'altra parte sono amici lui e Thomas Anderson.
0: Eh sì. Comunque, dicevo che nella sequenza appunto dell'addestramento con Pai Mei, Black Mamba impara a mangiare il riso con le bacchette nonostante abbia praticamente la mano distrutta per i cartoni che deve dare al legno da spaccare.
1: Utile,
0: non è il legno che deve penetrare lei, la mano, ma è la mano che deve penetrare il legno. Questa, tra l'altro, non so se in inglese, non ricordo la parola, è questa, secondo me è un po' una delle parole chiave,
1: la penetrazione,
0: assolutamente, anche rispetto agli stereotipi di genere.
1: Dice anche Gogo.
0: Ah sì? Certo, sì, lo dice Gogo quando è al bar con quel debosciato che
1: coraggio,
0: che penetra con la katana, perché le donne in questo film penetrano anche loro utilizzando però delle lame affilatissime. Da. Poi mi piace la luce, il cambio di luce di fotografia che c'è in queste sequenze dell'addestramento, perché è subito anni 60, è veramente emozionante.
1: E anche Cina,
0: certo, e non Giappone,
1: e non
0: perché
1: Giappone.
0: Pai Mei li odia i giapponesi.
1: Perché giustamente i giapponesi sono esseri inferiori.
0: Chiaro.
1: D'altra parte a loro hanno insegnato, i maestri cinesi hanno insegnato il karate togliendogli lo ying e dandogli solo la parte dura. Proprio perché così si sono sfondati negli anni e non sono stati più in grado di camminare perché si sono tutti atrofizzati.
0: Poi un altro momento pullulante di citazioni, ma ne parleremo dopo. Black Mamba, dopo essere uscita dalla tomba dove è stata sepolta viva, tutta sporca di terra, inzaccherata, sembra appunto che arrivi dagli inferi, entra in un bar e ordina gentilmente un bicchiere d'acqua. Ecco, poi l'abbiamo già detto, il driver vuole comprare da Bud la spada che lui ha preso a Black Mamba, la famosa spada di Ettore Anzo, che anche probabilmente nei minuti precedenti alla morte anche Orin riconosce come l'acciaio di Ettore Anzo, mentre è stata scotellata da appunto Black Mamba. Quindi credono che il problema sia risolto, Bud tutto contento, l'ha seppellita viva, lei tutta soddisfatta, prende gli appunti su dove giace appunto il corpo, che loro credono inerme ma non lo è, di Black Mamba. Mentre gli chiede informazioni su questo luogo, lui gli offre questo frullato, tra l'altro il ghiaccio è bellissimo, cioè l'immagine della preparazione di questo frullato di superalcolici, che in realtà non è un frullato di superalcolici, perché c'è la bottiglia, c'è una bottiglia con un'etichetta, una bottiglia con una sostanza giallina, e io, conoscendo la passione di Quentin per il margarita, ho detto: vuoi vedere che margarita? Infatti c'è scritto margarita mix, servito appunto in due bellissimi vasetti di vetro senza tappo, e la sofisticata El Driver se lo beve molto molto goduta, perché sa che poi un vero Black Mamba attaccherà e porrà fine all'insulsa vita di Bud.
1: Chissà chi era Paola Schulz?
0: Ah, io lo so. Te lo dico dopo, a Delicatessen. Cioè, io lo so, ci sono delle ipotesi sul web, chiaramente non può essere un nome a caso, perché nulla è casuale nei film.
1: Visto che è una tomba, pensavo a Sergio Leone.
0: Beh, sicuramente il riferimento è quello, e anche a, a coso, a tutto il filone del film splatter italiano, Lucio Fulci e tutta Margarita, la serie zombie e la notte, no, paura nella città dei morti viventi, insomma, ci sono tutti questi riferimenti qui, però queste sono le invenzioni di Tarantino che poi si porta appresso nei vari film, perché qui si parla poi di autocitazioni. Te lo dico subito?
1: Lo dici dopo.
0: A proposito di, vabbè, qui parliamo di sigarette, non di, di cibi, ma anche qui a proposito di mondo ricostruito di Tarantino, non è l'unica marca, qui si vede bene, quindi insomma vale la pena di ricordarle, le sigarette Red Apples che già Bruce Lee ordinava, comprava appunto in Pulp Fiction. C'è un bel cartello oltretutto a Tokyo mentre passa, no, la sposa. Tra l'altro mi piace tantissimo questa magia dei film, no? Tom Cruise in Top Gun, che sia nell'uno che nel due va in moto ai 280 all'ora senza casco. La sposa che porta una katana nel viaggio, così, il volo economico, business class, lei con la katana, cioè come bagaglio a mano, a fianco c'ha la katana, cammina tranquilla, insomma, è bellissimo il mondo ipotetico, ideale, appunto, dei film.
1: Stila la lista dei
0: della lista dei della morti. Spesa, certo, che è chiaramente un aiuto che viene dato al povero spettatore o spettatrice che si ritrova con una serie già di dati appunto disorientanti e contraddittori già dall'inizio del film, quindi la lista della morte, però fa ridere anche lì, no? Ma che ti fai la lista? E poi soprattutto questa lista rimane sospesa, perché cancella forse due o in El Drive mette in punto interrogativo, ma poi in realtà anche questa è una delle piste che rimane assolutamente tronca, perché arriva al grande capo,
1: ma questo perché,
0: al grande padre,
1: sì, e soprattutto perché avrebbe probabilmente inteso fare un terzo volume o comunque proseguire agganciandosi a qualcosa che era rimasto in sospeso.
0: Nicky, la vendetta di Nicky, quella lui ha sempre detto che avrebbe fatto quello. Adesso giustamente il Volpone ha capito che poteva tirare su un bel botto di soldi con questa operazione.
1: Certo.
0: Penso che in animo suo avesse anche voglia di...
1: Ha cominciato con la vendetta della sorella di Gogo.
0: Esatto, ma quello era già previsto nei volumi Kill Bill 1 e 2, poi l'hanno dovuto tagliare perché sennò veniva troppo lungo, ma era già previsto, ho letto in sede, insomma, iniziale di sceneggiatura. Credo che si sia tolto la soddisfazione di farsi il film come voleva lui. E cercando di evitare anche tutte le gabule appunto del vietato ai minori, perché su quello insomma avverte una delle differenze fondamentali appunto tra il film intero di 4 ore e passa e i due volumi. Comunque di soddisfazioni lui credo che se ne tolga quotidianamente, a parte la collezione di dischi fantastica e straordinaria che ha. Ho letto che la Pussy Wagon è sua. E che ha anche una collezione di katana,
1: nel senso,
0: che,
1: nel senso di macchina.
0: La macchina, quella macchina lì è sobria. L'ha presa ogni tanto anche per fare dei video. Miss Elliot l'ha presa perché è un'altra personcina sobria. Però sappi,
1: ma quindi
0: che...
1: la distrugge nel cartoon, sì, solo perché.
0: Ma non si vede che si distrugge. Lei lo dice: la Pussy Wagon mi ha abbandonato, e lo dice al vecchio pappone.
1: Sì. No, però viene,
0: si vede
1: no, viene distrutta nel cartoon finale,
0: sì,
1: solo
0: nel videogioco, certo, nell'animazione finale. E poi ho letto che possiede anche una collezione di katana che probabilmente che anche lì presta, un po' l'ha prestata Rodriguez, però poi ridammele, e probabilmente sono quelle che vengono poi mostrate al piano di sopra nella mansarda appunto di Attoriazzo. Vabbè, quindi fiumi di margarita, teste di pesce e ghiotto di teste di pesce.
1: Ma in effetti in Asia, nei paesi asiatici, spesso si trovano dei piatti fatti di teste di pesce. Sono tra l'altro molto prelibati. C'erano alcuni miei amici afghani che prediligevano la testa che non il resto, la polpa del...
0: Anche gli occhi credo che piacciono molto a Tarantino, non da mangiare, ma comunque come oggetto anche scenico, insomma, anche l'occhio vuole la sua parte, diciamo. E ce l'ha assolutamente in questo film di Tarantino.
1: Infatti Uma Thurman ci gode a tal punto che vuole rifare la scena nel backstage perché ha cavato l'occhio a Elle e chiede: ma la rifacciamo?
0: Sì, dai, mi è piaciuta. Dunque, poi ancora super alcolici che si bevono, parliamo appunto del bordello messicano di Esteban, che viene un po' considerato da Bill il suo padre putativo. Anche qui ci sono i grandi archetipi, lotte edipiche, Bill che non ha il padre, lo vorrebbe, probabilmente si intuisce figlio di una prostituta che lavorava per Esteban e quindi il suo padre putativo è Esteban, ma poi lui che vorrebbe un padre in realtà diventa padre senza che lo sappia, ma prima di tutto questo cerca di uccidere la donna che è incinta di sua figlia e che lei presenta ai suoi amici come suo padre, quindi insomma c'è
1: delirio. Un tipo al contrario.
0: Sì. Non so, ci devo pensare, devo studiare su questa roba di Edipo, secondo me c'è da ragionarci. Ad ogni modo Esteban beve rum hanejo e lo offre anche a Black Mamba.
1: E parla anche una lingua particolare, è interessante anche lo studio della parte linguistica, se si riesce a vedere il film in versione originale, perché in questo caso, nel caso di Esteban, usa una specie che non è lo Spanglish che si conosce negli Stati Uniti da parte degli immigrati latinos, è un inglese che è imbastardito dalla lunga permanenza in un paese.
0: Esatto,
1: latino.
0: Sembra proprio quella roba lì, no? Che sei così abituato a parlare una lingua che poi la mescoli con la tua lingua madre, quando non ti vengono le parole nella tua lingua, un po' come i dialetti anche, no? Un po' quel
1: proprio
0: quel passaggio lì,

0: 19.35, Risso Radio International. E sì, qualcuno ci scrive: ho spento la radio perché volavano coltelli, pistole. E stasera è così. Ma è tutto finto, è tutto sangue finto.
1: Catane. Sempre Godard.
0: Come?
1: Sempre Godard, tutto, non è rosso, non è sangue rosso.
0: Allora, niente, abbiamo quasi finito, siamo arrivati al finale di Kill Bill, in cui papà Bill, che ha un po' esagerato con la reazione, dice poi alla sposa, dice vabbè un po' esagerato, è un po' esagerato.
1: Vabbè, ma se spezzi
0: ma
1: il cuore un killer.
0: Cioè lo devi sapere. Tra l'altro è la stessa risposta che mi ha dato una persona durante un'iniziativa, vabbè, dopo aver fatto un'emerita cazzata. Eh sì, forse ho un po' esagerato, insomma. Direi che va sempre bene fare ricorso, non sempre sempre, ma ogni tanto fare ricorso alla razionalità. Tra l'altro proprio Beatrix Kiddo dice: sono la pietà, la compassione, il perdono che mi mancano, non la razionalità. I wanted cards against tremendous odds. Bill invece si è fatto un po' prendere, l'amava tanto e si è fatto un po' però ha detto, poi mi piace che dice, fa la premessa: sarò dolce, sarò carino, non ti preoccupare, vengo lì, facciamo tutto. E questo è un altro gioco, tra l'altro, di quelli che piacciono tanto a Tarantino, perché lo spettatore magari ci casca anche o prova a farsi piacere l'idea che ci sia questa possibilità, appunto, di un happy end. E invece strage, che tra l'altro non vediamo, vediamo solo il prima e dopo, nella cappella di El Paso.
1: Ma forse lo spettatore si aspetta proprio quello, cioè si aspetta che non sia dolce, che il tutto sia molto molto splatter.
0: Però in realtà il finale, adesso senza entrare poi proprio nei dettagli, il finale però in realtà è molto pacificatorio e molto happy end. La leonessa si è ricongiunta con il suo cucciolo e tutto va bene nella giungla. Quindi in realtà c'è un gioco, secondo me, sia con lo spettatore, no? Un gioco sia a rendere imprevedibile quello che invece lo spettatore prevederebbe, no? Un po' ribaltare le sue aspettative, e un po' quelle invece di seguirle in qualche modo, no? Chi è Bill, lo sappiamo che è uno spietato assassino, e figurati se lo farà poi fa bene oltretutto a non farlo sposare con quel celebro leso. E dispiace un po' per Rufus, il pianista.
1: Rufus Thomas.
0: E cioè i due cerimonieri subito, quelli da seccare subito immediatamente.
1: He is the man.
0: Esatto. Però nel finale, che anche lì è quanto di più stereotipizzato si può, questi sono di nuovo in cucina, quindi l'inizio e la fine coincidono, nel senso che
1: sì,
0: il film inizia,
1: è la famiglia, cioè è la il famiglia, film della famiglia,
0: e la famiglia, dove, c'è il focolare,
1: dove i due
0: è la famiglia di killer, ma sempre
1: sì,
0: famiglia,
1: non si amano tanto, ma
0: no, si amano, si amano, ma hanno un modo strano di dimostrarselo,
1: un po' come tutte le famiglie normali, le più borghesi e classiche delle famiglie.
0: E
1: Tarantino normalmente usa prolessi e analessi proprio probabilmente per quello, per distribuire dei segnali di dove vuole andare allo spettatore ignaro, ma non tanto.
0: Ma poi non va da quella parte, non sempre va da quella parte.
1: Ma
0: ci sono delle robe che rimangono poi sospese. Comunque ne parliamo, perché questo è un procedimento molto godardiano, e
1: certo,
0: quindi che ci aiuta, come dire, un po' anche a valorizzare un po' di più questo regista, che spesso viene considerato solo postmoderno, quindi accumulatore seriale, no, di materiale, e in realtà è anche moderno, non è solo postmoderno.
1: Anche su questo ho dei dubbi.
0: Infatti io su cui c'ho la domanda per te proprio. Però volevo concludere questo Risso Radio truculento e splatter dedicato a Tarantino e a Kill Bill con i sandwich che prepara papà Bill,
1: sì,
0: che carino, con la lama che dici ma chissà che ne fa di sta lama, e lì c'è appunto il sandwich, quello classico col pane bianco Bimbo, il formaggio di plastica praticamente, un salume, poi mette doppio salume, salame, che vabbè chiamarlo salame è una roba rosa che potrebbe essere prosciutto, non lo so, pollo,
1: sì,
0: maionese, salsa, e taglia la crosta perché giustamente ha Bibi bisogna darle, a Bibi bisogna darle il panino bello morbidino. Ma c'è un altro, io ieri appunto nella mia follia cinefila ho rivisto per la seconda volta The Whole Bloody Affair.
2: 9 ore.
0: Sì, praticamente sì. No, ma praticamente i soldi che gli ho dato, cioè mi avrebbe dovuto pagare lui. Adesso lo sento comunque.
1: Al mercoledì al per massimo, il rimborso. 4,5 euro.
0: Non facciamo pubblicità, per favore. No, oltretutto io entro anche gratis al massimo, quindi negli altri cinema. Perché ovviamente poi vogliamo parlarne, cioè prezzi liberi, in un cinema paghi 12, in un altro 14, in un altro 4,50, cioè tutto quanto così. Casuale, ma rivolto. Ma rivolto sì, a guadagnare vile denaro e intascarlo. C'è anche un altro cibo che emerge nella scena finale, sempre durante uno di questi scherzetti che Bill fa, ovvero la papaya. Lui spara alla papaya mentre lei così va per scherzo, è uno scherzo. E lei viene inondata da questa papaya arancione che sì, non è sangue, non è cervello, però siamo lì, la consistenza è quella, ricorda quello. Quindi c'è sempre un po' un rilanciare e soprattutto uno stuzzicare, un provocare, no, in questo la paura nello spettatore, oddio, ne succederà un'altra o come succederà.
1: Come...
0: Esatto. E poi in realtà, insomma, il grande, grande svelamento finale con questa roba, cioè super posticcia e finta dei 5 passi, sono veramente fantastici.
1: È l'uscita di scena.
0: È l'uscita di scena, sì. E no, se non sbaglio, il finale di Kung Fu, ma forse mi confondo con l'incredibile Hulk, devo guardare un attimo. Il finale di Kung Fu non c'era lui che camminava al tramonto con il flauto di traverso? Ho questa immagine così, però adesso verifichiamo.

0: Niente, non siamo riusciti a individuare questa scena finale del telefilm Kung Fu. Comunque lo farò almeno io nei prossimi giorni, questo ritorno alle origini di telefilm della mia vita. E 19:45 direi che possiamo partire all'arrembaggio, quindi metto una... Per esempio, quella è tra l'altro è la suoneria del mio telefono.
1: Vabbè.
0: Cioè... Nervitesi, i nervitesi di Bernard Herrmann.
1: E arriva con la croce rossa.
0: No, senza croce rossa. Tra l'altro, suoneria che viene, quel brano lì è la suoneria del cellulare di una delle protagoniste del secondo episodio di Grindhouse. Sempre per il giochino dei richiami vorticosi del mondo di Tarantino.

0: Allora, anche qui il flautino, non sappiamo se di David Carradine o di qualcun altro, però lo facciamo sfumare perché vista l'ora, 19:49, a parte che questo giovedì una voragine, nel
1: sì,
0: senso
1: anche
0: che
1: Bastioni non ci sarà.
0: Niente Bastioni, niente no, Cosmic Mamba, niente.
1: Bastioni sono in plurale.
0: Esatto,
1: solo.
0: Un bastione non regge e quindi. E invece un bastione regge, Delicatessen. Quindi sfumiamo, direi, questa traccia e andiamo a immergerci nella traccia che si sente nei titoli di testa di Kill Bill e anche di The Whole Bloody Affair.

0: tra l'altro titoli di testa, ma soprattutto di titoli coda. Di coda di The Whole Bloody Affair infiniti. Diciamo, con Adriano forse è il film con i titoli di coda più lunghi della storia del cinema. C'è una roba, è la troupe, ma ha ringraziato tutte le ambientazioni, no? Chiaramente il Messico, il Giappone, ma proprio non ha risparmiato nessuno.
1: E poi anche Rest in Peace, cioè, sì, sono tutti Rest in Peace, sono da Lucio Fulci a Leone, tutti quelli che erano già morti nel 2004,
0: che comunque lui li saluta. E poi ha salutato anche, ha ringraziato anche tutti quelli che sono morti nel frattempo tra il 2004, sì. Perché Kill Bill volume 1 è uscito nel 2003, Kill Bill volume 2 nel 2004. Chiacchieravo ovviamente prima del film con dei simpatici cinefili che erano alle mie spalle e dicevo: fortunati voi che adesso ve lo potete vedere tutto intero, o comunque non avete sofferto quello che abbiamo sofferto noi ad aspettare l'uscita di Kill Bill 2, perché finiva lì, oltretutto finiva, e già qua partiamo con l'analisi del confronto tra Kill Bill, appunto, la grande opera intera, e l'opera spezzata, che è stata spezzata per motivi appunto di distribuzione e produzione. Non era pensabile a quei tempi immaginare che la gente andasse al cinema a vedere un film di 4 ore. Adesso noi abbiamo visto Resurrection, che era 3 ore e 20, comunque.
1: Sì, comunque. Quindi, c'era già IMAT.
0: Sì, però lui vuole il grande pubblico, quello succulento che poi mangia i popcorn, mannaggia loro, e sgranocchia patatine. Ieri avrei voluto avere una katana in sala. Comunque, titoli di coda che però bisogna fermarsi a vedere, perché il Volpone poi dopo ha messo l'ultimo capitolo, che è proprio un po' la novità, cioè è insieme a una parte dell'anime dedicato alla vita passata e alla vendetta in giovane età che intenta appunto ai danni dei mafiosi che hanno ucciso i suoi genitori. Orin, c'è quel pezzetto lì dell'ascensore e del bel Ricky che viene insomma ucciso più volte, non muore ma poi finalmente muore, e
1: lì penetrato anche lui,
0: certo c'è sempre questa penetrazione appunto di lame, e sono donne che penetrano sempre in conseguenza delle altre penetrazioni fisiche o di altro tipo che comunque hanno intentato gli uomini. C'è però questo segmento finale che ho letto, perché non sono del giro, ricorda, fortemente ispirato a Fortnite, il videogioco, ci sono anche i personaggi
1: che vengono anche segnalati,
0: sì, nei titoli, no? Cioè, veramente vabbè, lo teniamo così, Quentin, e lì si consuma appunto una delle novità. Era già previsto in sede di sceneggiatura durante la lavorazione 2003-2004, ma non si era riuscito a infilarlo, e quindi adesso ci ha messo sto quarto d'ora, 10 minuti di vendetta della sorella di Gogo.
1: Sì, che è molto adolescenziale, come Quentin Tarantino.
0: Ma non come Gogo, anche okay. Lei non è che fosse proprio...
1: Rivedendolo, una delle prime cose che mi è venuta in mente è proprio quella che se allora, quindi men che quarantenne, aveva un atteggiamento già piuttosto giovanilistico e scanzonato il recupero degli storie passate, questo poi lo recuperiamo col postmoderno, una visione attuale. D'altra parte, ci ha messo le mani proprio lui, quindi si è divertito è sempre il solito adolescente che tira fuori, vuole far vedere le cose fighe che ha scoperto e che gli sono rimaste impresse, che non l'hanno fatto crescere. Cioè, tutto quello che lui accumula dentro ai suoi film sono tutti gli elementi che impediscono la sua crescita e gli consentono di rimanere un cinefilo.
0: Perché oramai è troppo vecchio anche lui per crescere, certo. Come Dori e Carlo Bianchi. Allora, ci scrivono, e avete assolutamente ragione, ma io l'ho già anticipata questa cosa, l'ho fatto come premessa. Ci scrivono: sì, vabbè, ma Tarantino dice che sta là e vabbè, difende Israele. Ne vogliamo parlare, ma ne abbiamo già parlato. Sì. Guarda, forse tu non eri all'ascolto. E infatti siamo stati anche colti dal dubbio, e non vi consigliamo di andarlo a vedere, perché comunque si va
1: tanto
0: a finanziare.
1: Non c'è più.
0: No, secondo me fino al 10 l'hanno prolungato, perché ovviamente visti i guadagni, mi sembra. Quindi io personalmente ho molto riflettuto sull'andare o non andare, e poi se vuoi ci facciamo quattro chiacchiere vis-à-vis, e visto che la vita è già una privazione, un patimento, e Tarantino è una delle mie passioni davvero viscerali, ho deciso di andarci. Sono molto combattuta e molto triste, però come dicevo prima è un americano classico e stereotipizzato, e non poteva stare che dalla parte di quegli infami di Israele. Sta con una che è israeliana, madre di sua figlia, quindi quello è. Non ce la siamo sentiti però di tralasciare questo pezzo, è un pezzo epico di storia del cinema, è una narrazione che comunque valorizza e soprattutto esalta i poteri femminei, perché il supereroe è la sposa che non ce la fa, anzi il supereroe è Beatrix Kiddo, che però non ce la fa a fare la sposa, non ce la fa a tenere quei panni lì, quell'abito lì viene imbrattato di sangue, perché lei è una killer, e a noi questo piace molto. Certo, non lo inviteremo in trasmissione, ce l'ha chiesto, ma abbiamo detto: ma colpifero che ti chiamiamo in trasmissione, assolutamente non vieni, cioè se vieni te le prendi. Quindi casomai decidessimo di farlo venire, ti avvisiamo e lo gonfiamo ben bene.
1: No, usiamo la katana.
0: O usiamo la katana, una delle sue 500 katana lì che colleziona. Diciamo che è sempre complicato discernere appunto l'artista dall'uomo, e a volte bisogna fare delle scelte, come dire, non totalmente condivisibili, e quindi grazie per il tuo commento comunque.
1: Ma infatti era uno dei due o tre motivi per cui ero dubbioso su parlare di Tarantino. Uno, sicuramente questo suo sionismo. Peraltro lo butta lì in modo sfrontato, come sempre, come ha buttato lì il fatto che per andare contro il cattolicesimo di sua madre frequentava delle chiese, delle sette protestanti, e poi ultimamente ha anche detto che lui in realtà è completamente ateo, quindi che cazzo ci fa in uno stato ebraico solo perché sta con questa signorina, signora. Però è sicuramente una delle basi di cui tenere conto di una buona parte di polemiche. C'è su Jacobin, lo trovate su Jacobin, un bel articolo che richiama proprio Tarantino a smetterla di farsi le pippe, sostanzialmente, dicendo che, elencando tutti, anche i suoi amici tipo Anderson, che hanno deciso di entrare in medias res e battersi contro il trumpismo, ecco che arriva il fischio in sottofondo,
0: prego, la possiamo rimettere tanto, tutte le volte che vogliamo.
1: E intanto sta arrivando Elle con
0: con la siringa letale, bellissima.
1: E la benda sull'occhio. Vengono elencati tutti i registi, diciamo, più radical, che hanno fatto dei pezzi, tipo Anderson, appunto, invitando Tarantino a non farsi le pippe rifacendo nuovamente, rimettendo in circolo per farsi dei soldi, come si diceva prima, questo Kill Bill. E in effetti ci sta tutto, cioè questo è uno degli elementi che da tenere in considerazione, la spregiudicatezza di Tarantino. Un altro elemento che mi lasciava perplesso, la mia di ultra sessantenne capacità di poter dire qualcosa di sensato, è il fatto che i suoi riferimenti sono molto più vicini a quelli di spettatori più giovani, che ne sanno molto più di me rispetto a quelli che sono i suoi riferimenti di anime o di videogiochi.
0: Sì. Ah, ecco, questo è il discorso che Orin fa appunto in inglese, mentre Sophie Fatale ancora super accessoriata con le sue braccia, bellissimo. Comunque ritrovarsi anche in quella messa in scena tipica, no? L'inquadratura del bagagliaio, è come ritornare a casa, no?
1: dall'interno
0: del bagagliaio e anche dall'interno del cranio del boss mafioso che Orin uccide quando ha 20 anni sparandogli in testa. Riflettevo su questa roba qui, che alla fine noi vediamo l'inquadratura dall'interno del cranio,
1: la soggettiva
0: dall'interno del cranio esploso, e sul sedile posteriore di una macchina è già esploso un cervello qualche film prima. Bene, io allora, Adriano, volevo porti questa domanda appunto rispetto ai collegamenti con Godard. Adesso te la faccio, aspetta che la devo cercare. Però io, e vabbè, Tarantino certo è una merda appunto filosionista, però io lo ringrazio personalmente per la sequenza, anzi quei 90 secondi, forse sono 2 minuti, no, forse diventano 4 minuti poi, comunque i 90 secondi che lui ci fa vivere di angoscia del test di gravidanza di Beatrix Kiddo, perché solo chi ha fatto almeno una volta nella vita un test di gravidanza sa che cazzo vuol dire. E mi pare che sia, insomma, un bel gesto da parte di un uomo di dedicare questo tempo, che è il tempo reale, che coincide appunto, il tempo della storia coincide con il tempo del racconto filmico, si aspettano quei 90 minuti appunto con Beatrix. Poi noi lo sappiamo come andrà a finire, nella vita reale non lo sai mai, ed è molto divertente anche perché è proprio così la lettura del risultato, infatti... perché nel caso in cui è positivo uno dice no, ma non è possibile, fammi leggere bene le istruzioni. Infatti, e quella col Kalashnikov che legge le istruzioni,
1: quella col Kalashnikov che fa il commento, già non si capisce un cazzo,
0: non si capisce un cazzo. La solidarietà femminile e la violenza, la furia assassina che si ferma comunque davanti all'infanzia, ma questo anche è come dire un bello stereotipo da American Family.
1: Però contemporaneamente dall'altro lato c'è anche la questione che Miramax era di Weinstein. Weinstein insidiato spesso, le ha detto più volte Uma Thurman stessa, e lo stesso Quentin Tarantino l'ha costretta a fare una sequenza di cui lei aveva una paura folle, infatti poi ha avuto trauma cranico e
0: certo,
1: il ginocchio che non funziona,
0: spaccato. E non si sono parlati per 3 anni,
1: ecco. E per 15 anni non gliel'ha lasciato vedere qual era il girato, e questo significa che sì, Tarantino fa quello dalla parte delle donne, poi in realtà
0: le sottopone a delle torture.
1: E non solo, tutto sommato ha detto anche, ha ammesso che lui di Weinstein ne sapeva più di quello che non avesse mai detto.
0: Fantastico. Ma infatti su questa roba dell'analisi di genere, gli stereotipi, i trattamenti che applica, perché è vero, c'è sempre una doppia, come dire, una stratificazione di significato, quindi anche quello che apparentemente è l'esaltazione appunto di un ruolo, di un personaggio, poi in realtà analizzato da altri punti di vista sembra poi in realtà un ricalcare vecchi e antichi appunto stereotipi. Dunque, allora, a parte che La Vendetta è un piatto che si gusta freddo, questo Aristoradio bisogna sempre dirlo, ma nella versione lunga del film completo questa citazione non c'è più, perché in effetti tu come l'hai trovato, insomma, il film per intero
1: in generale,
0: cioè io l'ho trovato diverso dai due film.
1: Sì, è sicuro.
0: Proprio diverse anche le sensazioni che ci dà.
1: Sì, si coglie, si percepisce un film diverso da quello che si era visto. Uno può anche pensare che sono passati anche 22 anni, quindi potrebbe anche essere la tua percezione che è diversa, però
0: sì,
1: in realtà l'insieme ed è un meccanismo che ci può ricondurre all'approccio postmoderno, come viene inteso il cinema di Tarantino, che secondo me fino a Pulp Fiction era davvero all'interno del postmodernismo inteso come fine di ogni mega resi. Dopo Pulp Fiction, proprio con Kill Bill, con questo modo di che in questa versione si coglie molto bene della fluidità del racconto, che invece sembrava più a episodi negli altri, quando era fatto.
0: Vero, sì, anch'io ho avuto quella percezione lì.
1: E ricompone un po' il racconto, e diventa di nuovo un mega resì, una quasi epico. Per certi
0: sì,
1: versi
0: epico, e poi dicevamo, no, il meccanismo della vendetta è assolutamente epico, omerico,
1: e quindi direi quasi aristotelico nella sua tragicità, nel fatto che ci sia questa seconda possibilità di lettura molto più seria rispetto ai riferimenti invece filmici dell'adolescente Tarantino, che va a pescare da quello che è la sua memoria storica di sequenze, di tagli di inquadratura, perché magari non è un esplicito riferimento a un certo film, ma ti riconduce a certi film con
0: e su questo, no, lui non è che fa la citazione del film di Bruce Lee, lui veste la protagonista esattamente come Bruce Lee, lui non si ispira ai fumetti, o non si ispira ai videogiochi, fa una sequenza che è un anime, oppure fa una sequenza che è un videogioco, ed è qui, no, la domanda. Quindi Tarantino non solo accumula da postmoderno e fa questi giochini che sembrano

0: a parlare di hamburger piuttosto che di serpenti, sì, ma di altre robe che riguardano assolutamente la routine. Quindi secondo te è godardiano? C'è un'impronta godardiana, anche se non ci sono maglie a righe e non ci sono chiari riferimenti alla... c'è solo una battuta, perdonami, poi ti lascio la parola. Elle Driver dice per telefono a Bud, quando gli propone l'affare, deve soffrire fino all'ultimo respiro. Quella è l'unica citazione che c'è legata alla Nouvelle Vague. Ma poi appunto di implicito l'impostazione è Nouvelle Vague, cioè parte appunto capitolo 1, 2.
1: Lui ruba, non è che sottrae o cita o no,
0: rimette, lui prende il blocco, in blocco
1: ruba un blocco e lo reinterpreta come faceva Godard, tutto sommato, ad esempio di Melville piuttosto che di altri. E qui si nota forse di più, fino a che era Pulp Fiction, era appunto più postmoderno perché aveva come una nostalgia di un racconto che non riusciva a recuperare e che non si poteva più recuperare, e quindi si metteva in scena semplicemente quello che era l'interpretazione. Da questo, che non a caso lui ha voluto rimontare e renderlo director's cut, con 4 ore e mezza, c'è la ricomposizione di quello che è il racconto, di quel racconto di cui
0: quel tessuto lì, sì, molto molto interessante anche per questo. Vabbè, si sono fatte le 20:10, lasciamo un po' di colonna sonora, magari andiamo avanti ancora giusto 10 minuti e poi vi lasciamo alle vostre
1: alla bobina.

Bene, ci arrivano anche una serie di consigli cinematografici che cercheremo di seguire, però io, perdonami, Tarantino non lo trovo per niente spento, è un filo israeliano, una merda, un ricco americano, radical chic, ma spento proprio, non lo trovo. Ma continuate a scriverci perché il dibattito ci piace. 346-6673-263. Dicevamo, il film si interrompe esattamente dove si interrompeva Kill Bill 1, ma cambia il finale, nel senso che nel finale c'è prima dell'intervallo. Non c'è, esatto, l'anticipazione di quello che è.

0: l'elemento, il fulcro della storia.
1: Secondo me questo funziona in questa versione expanded.
0: Sì, c'era long, long.
1: C'era anche l'expanded cinema, in quelli che erano dell'avanguardia americana. Ecco, perché fare un intervallo? Secondo me è un altro elemento da cinefilo, d'altra parte, già cinefilo piuttosto âgé. Lui ha 63 anni e io me li ricordo i film da bambino e da ancora da adolescente che venivano interrotti, ma quello per forza il proiezionista aveva un solo proiettore, doveva rimontare la pellicola, rimontare il nuovo, la seconda parte, e quindi ci voleva l'intervallo. D'altra parte, nell'intervallo si vendevano i gelati, quindi
0: bisognava quindi fare cassa. Che però il gelato non scrocchia come la patatina, quindi io sono d'accordo. Comunque, stavo pensando a questa roba che mi triggera particolarmente. Fate come me, io sono andata con la kefia in sala. Cioè, giusto per me l'ho fatto, no? Però, visto che poi mettono l'aria condizionata, che ci sono meno 15 gradi, ho detto, sai che c'è? Mi porto la kefia. Che potrebbe essere un modo anche, insomma, per ricordare quelli che sono i nostri orizzonti e opporci anche, se solo così, nelle sale, senza che il signor Quentin ci veda, al suo vile e infame appoggio allo Stato di Israele.
1: Vuoi fare un selfie in favore di titoli di coda e spedirglielo?
0: Sì, è vero. No, ma non lo sento più, l'ho bloccato. E poi la musica, cioè la musica è una cozzaglia di generi esattamente come gli episodi del film che lo compongono, cioè Don't Let Me Be Misunderstood è un pezzo veramente, a parte lunghissimo, uno dei pezzi più unti della storia del cinema, della storia della musica, che viene applicato a uno dei massacri più grandi della storia del cinema, perché questa è la colonna sonora del massacro degli 88 folli, che tra l'altro 88 non sono, anche lì, no? Vabbè, ma l'hanno detto così, un numero a caso, un numero tra l'altro non proprio felicissimo, direi. E un'altra differenza, dicevamo, tu Adriano te ne sei accorto subito, io no, la roba del colore appunto durante il massacro.
1: Il massacro che era stato censurato dalla Miramax di Weinstein, perché c'era troppo rosso evidentemente, che poi è sul marroncino, perché quando cadono sempre in quella piscina al centro diventa quasi marrone.
0: Sì, ma poi cioè, davvero è veramente palese il gioco. Ieri mentre lo riguardavo vedevo il corpo di Uma Thurman e sembra veramente una tavolozza, no, di colori, statuta gialla che si macchia, esatto, in modo dirompente, svelando poi appunto quello che è il colore, perché i colori di solito sono il giallo e il nero, i colori associati a Tarantino, a questo film, soprattutto a Kill Bill, ma con una bella spruzzata di sangue, e tra l'altro queste spruzzate di sangue, insomma, sono una delle sue cifre stilistiche.
1: Sì, anche quando vengono decapitati poi si
0: e lo zampillo anche
1: si sottolinea lo zampillo.
0: Tra l'altro, altra curiosità, proprio perché lui non se la tira ed è rimasto umile, fa un po' come fa Hitchcock, e quindi compare, è uno degli 88 folli, che poi non sono 88, che muore sotto i colpi e le lamate della nostra sposa, che tra l'altro è Beatrix Kiddo. Kiddo vuol dire fa i figli, quindi la donna che fa i figli, ma, e quindi che dà la vita, ma che la toglie anche poi la vita. Quindi noi non vi consigliamo di andarlo a vedere, perché se volete boicottare sporco sionista, noi siamo con voi. Però è un peccato, se siete appassionati di cinema e di Tarantino, non andare a viversi questa davvero esperienza.
1: 4 ore e mezzo di
0: epica, sì.
1: Immersione nel cinema, sì. È davvero cinema puro, proprio perché ricostruisce delle inquadrature, dei tagli, anche delle luci.
0: Ombre rosse, spettacolo. spettacolo.
1: O le citazioni sul televisore.
0: Bellissima la citazione. E poi ieri ne ho beccata un'altra perché messo giochino qua piace tantissimo. Quando, allora, in tutto Kill Bill 1 non si sa qual è il nome di Beatrix, tra l'altro poi Beatrice, cioè lei, no? Beatrice, la donna amata Angelica. Per antonomasia, angelicata, alla fine vestita d'azzurro, proprio come tutte le raffigurazioni, insomma, delle donne medievali. E ci sono tutta una serie di rimandi anche, insomma, all'outfit. Però...

0: Quindi anche tutti i richiami dei nomi, poi è bippato il suo nome.
1: Sì.
0: Cioè il nome Beat, beep, non si deve svelare il nome. Poi si svela, e come si svela? Attraverso un'altra citazione, almeno io ci ho visto la citazione di Io e Annie, una delle sequenze più divertenti di Woody Allen, quando ricorda alle elementari, e c'è il flashback con i bambini, i suoi compagni delle elementari che si alzano in piedi e dicono quello che stanno facendo attualmente. Te la ricordi quella sequenza? C'è la ragazzina che dice, la bambina, perché loro sono tipo in prima e si vede il piccolo Woody Allen alle prese con i suoi deliri, e poi tutti gli altri bambini che fanno il giro si presentano e dicono: io oggi batto il centro, io sono un tossicodipendente, io rapino le banche, io sono una madre di famiglia. E c'è lui che non mi ricordo cosa dice, ed è secondo me preso da lì, perché c'è infatti questo flashback su l'infanzia probabilmente di Beatrix, la maestra che fa l'appello, e al nome Beatrix Kiddo lei dice presente, oppure lei la chiama e lei dice io sono Beatrix Kiddo, insomma viene identificata così. Stranissimo che citi Woody Allen, magari un delirio mio, oppure magari una roba di sionismo.

0: Quindi, Adriano, dalla prossima settimana ricominciamo a parlare di film nuovi, giusto? Sì. Me ne hai già segnalato uno che voglio andare a vedere.
1: Sì,
0: La Gallina, Hen.
1: Sì, Pafti ha fatto un bel film su... come si intitolava? Taxi... ma tanti anni fa, era di una ventina di anni fa. Tassodermia. È un ungherese che il film l'ha fatto invece in Grecia, e c'è questa storia di una gallina nera che riesce a fuggire da sicura morte. Si vede fin dall'inizio, fin da quando è uovo, che percorre questa industria di pollami. E poi riesce a fuggire, fugge anche da una volpe, riesce a fuggire anche da un altro pollame, e è causa della morte di alcuni migranti che si trovano su un camion sbagliato, perché i greci sono anche piuttosto razzisti, persino peggio degli italiani, e fanno una tratta di questi migranti, e lei si trova a posare l'uovo sull'unica ventola che può portare dell'aria all'interno di questo camion, e vengono spacciati per colpa sua. Lei invece si salva da questo arrosto che poi viene fatto di migranti, e si salva anche successivamente dall'intervento del mafioso che ucciderà il suo padrone.
0: Bene, io andrò a vederlo, ne parleremo magari meglio la prossima settimana, sempre qui a Radio Blackout, a Delicatessen. Adriano, una perla finale? Qualcosa? Mocassino acquatico?
1: No, mi rimetto il cappello. Perché?
0: Rimettiti il cappello?
1: Perché è un'altra fissazione di Tarantino, cioè Bud non dovrebbe avere il cappello.
0: Ma anche dei film western, il cappello è... no?
1: Bisogna toglierselo oppure...
0: infatti sei... Bud fa una brutta fine poi, perché lo licenzia.
1: Ma anche Minnie in The Hateful, Hateful Eight. Era una fissa di Minnie che all'interno della stazione non dovevano avere
0: mettersi il cappello, e poi non sopportava i messicani e faceva un ottimo stufato.
1: Divieto d'ingresso ai cani
0: e ai messicani. Bene, 20 e 23, noi vi salutiamo, vi auguriamo una splendida serata, splendide visioni, buone cene, e rimanete all'ascolto di Blackout.
1: Ciao!
0: Aspetta, perché adesso arrivano i messaggi finali, che sono quelli che poi ci dimentichiamo. Leggili, dai, che magari c'è qualcosa di interessante. Per favore.
1: Sono altri consigli. Dragged Across Concrete, Poliziotti al limite, nel 2018, che non l'ho visto.
0: Ma adesso leggeremo tutto con dovizia di particolari. E poi soprattutto guarderemo. Sì, qualcun altro ci scrive, io aspetterò ad un cineforum in qualche anno.
1: Perfetto.
0: Ecco, questo lo potremmo fare a sfregio a Mr. Quentin Tarantino. Potremmo fare una bella maratona.
1: Craccarlo.
0: Esatto, craccarlo e proporvi una bella visione qui. Magari anche in costume, premio costume, insomma, per la visione.
1: Cosmetic.
0: Esatto. Si vince il Margarita della dottoressa Antonomasia. Cioè non il mio, perché potrei appunto sgozzarvi. Me ne faccio un altro. Saluti e baci.
1: Quello
0: da parte
1: Bud.
0: Mia. Como?
1: Quello di Bud.
0: Esatto. Con quel ghiaccio bello spessone che mette nel frullatore.
1: C'era dentro.
0: Lo schifo della terra c'era in quel carrozzone. Allora, appuntamento per Bastioni di Orione rimandato a giovedì prossimo,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: È andata così. Un bacione a Flavia, speriamo si rimetta prestissimo.
1: Sì, sì.
0: Perché ci ha messo un po', invece noi ci risentiamo sempre qui su Blackout domenica 19:21, ve lo dico già, continuo a parlare di Kill Bill, quindi chi non lo ama ascolti Radio Nostalgia
1: lo evita.
0: O Radio Capita.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Vediamo il primo bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
2: Primo numero estratto, numero
3: 34.
4: Gli anni della radio.
1: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
3: 12, 13, 14.
4: I giorni di giugno.
2: Terzo numero estratto.
3: 113.
4: Largo Vitale, Torino.
2: Quarto numero estratto.
3: 105.25.
4: Le libere frequenze di Radio Blackout.
5: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Aria Bimby, Blackout Fest.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

questo pregio. Qui c'è Dash nel posto, Radio Blackout 105.25. Radio Blackout, entro in casa. Continuiamo questo viaggio. Questo è Pirate Radio. We got a medic blowing up.

Project Pat, un po' di Memphis Rap in questa serata piovosa nel prime time di Radio Blackout il giovedì. Pregio ancora una volta alternato con Trigger Point, un giovedì Luma. Questo è Radio Blackout 105-25, abbiamo ascoltato Project Pat, We Ain't Scared. Non siamo spaventati, anche se c'è la pioggia, il nostro viaggio continua, il pregio continua, il lusso non può finire. Questa è Conjuring.

21:53, 4 giugno, sei intrappolato in questi 60 minuti di musica su Radio Blackout. Questo è Pregio, questa era Caribou, No Hook. Continuiamo così, continuiamo.

going out for the loot.

0: No, non serve. Comunque era Notorious B.I.G. Gimme the Loot, ispirato come solo può ispirare una rapina a mano armata. Questo era Pregio Dash Radio Breakout. Continuiamo questo viaggio da Milano fino a Bangkok cercando te, Livio P, a.k.a. Kid Cookie, Boiling Point.
1: In giro c'ho due minime, quindi se tu facessi fuori me. In giro c'ho due minime, quindi vedi te.
2: Niente, questa strofa è costata 600 euro di verbale, 170 di carro attrezzi e 5 punti patente allo SIO.

ho visto il vostro profilo Rinaldi, mi sembra veramente una musica interessante quella che proponete. Bravi Rinaldini.

0: La grande lounge music made in pregio, questa è Missing Link, Radio Breakout 125, direttamente dal rooftop di Via Cecchi, la casa dello swag, pregio, you may think he loves you for your money, eccetera eccetera, questi sono i Death Grips.
1: So fucking dog in here! Come, come, fucking pardon it! Trying to process! You! Trying to process! Kill a drop rope! Hard shit! Fuck I said, fuck I don't stop shit!

All we do is nuke, DJ Smokey, I have a trap house full of nuclear weapons, questo è fucking pregio, giustamente, continuiamo così.

Dulcemente, so sweet, Rakim and Ken Wide, qui su Pregio, qui c'è Dash, a.k.a. Gianni Shuriken, a.k.a. Cocaine Coltrane. Andiamo avanti con Window.

Pregio! In crociera siamo arrivati, in crociera ce ne andiamo. Quarto Sant'Elena, listening session, dice ok, a pregio. Swag, pregio. Radio Blackout, la radio più amata dalla Sardegna. Ci consigliano Rosso e Blu, Genocide Drum Shop. Quindi, andiamo.

0: Scusa Tommy, io ho visto adesso le mail, purtroppo giornate intense, se serve ancora una mano io ceno al volo e arrivo.
1: Buonasera, andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader doppia conduzione e doppio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: come avete sentito nel messaggio ineluttabile di Big forti. Sono momenti tesi e tempi tesi, quindi l'Arsider è qua non per consolarvi, se riusciamo vi rubiamo dei soldi, però ultimamente abbiamo un po' perso la mano.
1: Spaghetti elastici.

numero è sempre questo, 3466673263, per contattarci, per mandarci messaggini foto compromettenti, 011 24 95 66 9, per comunicare e per fare delle dirette. Prendete coraggio in mano, i tempi sono bui, speriamo in voi.

Musica in generale.

0: cazzo da ridere, perché noi facciamo veramente sul serio, quindi avete poco da fare i furbi, andare in giro con le nostre magliette a dire che fate parte della situazione. Qui nessuno è parte di niente, frutta il dividendo, quello che si vede a fine anno, poi si fattura, si fa. Mandateci dei messaggi, fatevi sentire, perché qui Aurora è sempre teatro di conflitto, di scontro. Noi abbiamo sotto i ragazzi della Wagner che per fortuna ci seguono con la macchina, ci ospitano, ci portano in giro, ci fanno fare le grigliate sulla Stura, che si sta ancora bene. Sono gli ultimi giorni freschi, poi dal 13 al 15 inizia il Blackout Fest, farà più caldo. Dimmi tranquillo.
1: No, niente.
0: Sono stato demoralizzato con questo discorso sul caldo. Bisogna anche dirsi le cose.
2: Ah, è caldo che ci uccide. Ecco cos'era. Ok. Mi sembrava fosse un'altra cosa. Qualcosa.
3: Oh, my God.

0: giudice delle indagini preliminari, fa la domanda a faccia di due parole, no, i
1: la

della pusa era di era della pusa da la

0: ma tu sei proprio Adele.
1: Sì, sono io.
2: Non sapevo che prima o poi ti avrei beccato. Ah, complimenti per la pagina, eh.

0: capire quale siamo arrivati, appunto, comunque di non ritorno anche per le nostre energie. È stato un anno davvero intenso quello passato insieme. Scrivono i messaggi, come la situazione in cortile. Volano le bottiglie. Un abbraccio a tutta la fondazione, tra l'altro si è riunita stasera. Non siamo potuti passare all'OGR, la fondazione Sandretto Rare Cider.
1: Ci aspettano sempre.
0: Stasera si riuniva con Aaron Grieco, tutto il CDA. Festeggiavano, sbocciavano il Grand Cuvée. La situazione qui è abbastanza calda, porte sfondate, assedio totale, ma noi resistiamo, che cazzo ce ne frega, siamo completamente in balia di forze oscure.
2: Check.

0: da fare sincronizzo, dici, sì.
1: Esterno, anzi molto sereno, per questo vi anticipo due cose. Giorni finalmente annuncio la data di inaugurazione, vi anticipo che la settimana prossima, inizio settimana prossima, spazi aperti, secondo, tra poco lancio un formato divertente,

0: dimostra di essere assistente della polizia, esce e mi parla con la forma con la quale hai filmato. Lei ha un numero di identificazione?
1: Buongiorno, lei da dove arriva, scusi?
0: Lei ha un numero di identificazione? Lei ha un numero di identificazione?
1: Posso chiedere gentilmente dove?
0: No, perché lei mi sta... Perché lei sta dimostrando di abusare della legge. Lei rappresenta la legge.
2: Ecco.
0: La persona in video ha questa faccia. Bene. Io ho questa faccia.

0: quello che ennesimo pomeriggio di violenza a Torino. Giulio Cesare. Con l'accoltellamento mortale.
1: Oh, cosa vieni sempre a guardare, camion? Sempre a guardare, camion.
2: C'è problema?
1: No, cosa viene? Quando, quando c'è camion, cosa viene a vedere?
2: Perché mi hai fatto fuori a guardare di roba? C'è problema?
1: Ma te stai facendo un altro lavoro? Cosa viene a guardare?
2: Un minuto ho fatto fuori? Un minuto fuori?

0: tanto che mi si riavvia la macchina, una delle macchine che tiene in piedi la Cider Night. Ringraziarvi per i messaggi. Sì, fa caldo in effetti, già arrivata quella stagione lì in cui questi studi diventano invivibili, tropicali, non si riesce più a ragionare, ed è la stagione migliore per fruire di questa trasmissione, un po' come Adinolfi all'Isola dei Famosi.
1: Comunque secondo me è la candela, sai? Secondo me è un problema di candela.
2: Che si scopre l'arcano poi. No, ti dicevo che la candela, se non funziona la macchina, cioè.
0: Ma non lo so.
2: Ti ho detto che devi cambiare. Cioè, ho voluto usare quella del gas, di casa, della piastra che esplode.
0: Vabbè,
2: va bene, capisco il recupero, però comunque dobbiamo fare un festival qua. Non è che possiamo mettere la carta igienica nel palese.
0: No, no, ma c'hai ragione, è una macchina di merda, infatti non risponde ai comandi, non funziona niente. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non sarà certo questo a fermare lo slancio vitale di questo show e anche di tutti i nostri numerosi progetti. Porco il sin...
3: Ura!

0: cai sono tornato.
1: Avevo trovato una giovane band che poteva
0: intrattenerci per un po', li ringraziamo, non è questo il caso, sarà per la prossima volta, dai. Allora, in questa confusione volevo mandare un saluto all'assessore ingegner Sollazzi, che ci ascolta sempre, che ci fa anche un sacco di favori, ci spiccia a casa, porta in giro le bambine, porta a nuoto in palestra. C'è un po' di solidarietà, sono mondi di individualismo, questi del presente, cercate di trovarvi degli amici, perché se non ci avete degli amici siete fottuti.

0: vita, ma quando ho 25 anni con meno di 5.000 euro di contanti addosso.
1: E ti rapinano a Milano.
2: Allora, lo vedi questo orologio?
0: Dammi il prezzo di questo orologio.
1: 5.000 euro.
0: Patek Philippe 5711 Philippe.
1: 204,200
0: 104.000 da 30 anni con orologi oltre 200.000 euro non mi hanno mai fatto una rapina.
3: Camminavo per il gioco. E ha avuto come la sensazione che l'idea di quella pianta volesse avvolgermi ed è stato un momento un po' critico, ma poi mi sono svegliato. O non mi sono ancora svegliato?
4: L'hanno distrutta quella macchina. Allora, una delle mie prime serate, una volta trasferito a Torino l'anno scorso, io da palermitano che non conoscevo bene Torino, ho dovuto provare un po' vari posti, i classici posti in cui si va a fare sera, per capire quale fosse quello che mi piacesse effettivamente di più. Quindi che cosa succede? Ci sono i soliti posti, che sono le banche, Santa Giulia, San Salvario, Comala, Piazza Vitto, che non ci metto piede manco per il cazzo, però vabbè, non mettiamo Piazza Vitto. Una sera ero in Santa Giulia, adesso vi faccio vedere anche dove, perché così vi faccio capire, faccio rendere un attimo meglio l'idea. Allora, questa Santa Giulia, posto base,
5: Scusa, ma c'è.
6: Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è.

0: che c'ho stata una minchia così, non rompermi i coglioni!
1: Dai, ma se non sei qua a fare discussioni.
0: Oh, cazzo!
1: Per niente, fare discussioni per niente, ma vai così almeno.
0: Oh, cazzo! Oh, cazzo!
2: Hai diritto al silenzio. Tutto quello che dirai sarà usato dal Sider contro di te.
3: Allora, ero un tecnico in Olanda, non mi ricordo se era il 97 o il 98. Mi scappavo da cagare, vado a schiacciare per farmi una zona per cagare, delle canne in un canneto su, penso fosse Spikenisse, sul lungomare, schiaccio, mi siedo e una canna tagliata mi lacera il buco del culo, dopodiché mi alzo dolorante e arriva una carica di sbirri a cavallo con gli scudi per sgomberare il Technival. Carica medioevale, carica a cavallo medievale, testimonianza. Penso fosse dolce droga e poi è uscito.
4: No,
3: sto scherzando.
1: Vabbè, ringraziamo chi si fa sentire.
0: Sì,
1: grazie.
0: Vedete di farmi sentire, perché qua allora io ho un nervoso che mi tengono insieme,
5: no, capitano,
0: con la...
5: dai, non
0: sono nervoso.
5: Così nervoso,
0: sono nervoso, Dio porco, ci sono rotto la porta, ci sono un sacco di problemi,
5: ho scassato la minchia, ma fatto adesso andiamo avanti, cioè cosa dobbiamo combinare?
0: E che minchia me ne fotte, tanto mo paga mia suocera, come diceva il nostro contributore. Grazie che ci mandate messaggi, ci fate sentire la vostra vicinanza, grazie che fate squillare il telefono, grazie che supportate questa radio e soprattutto anche questo progetto. A noi ne vanno in tasca comunque dei soldi, anche se non tanti, ne va dell'onore, ne va del prestigio anche di quello che facciamo, se no sono querelle, denunce, minacce di morte, eccetera eccetera.
5: Acquarelli? Belli.
0: Facciamo anche d'acquarello, quello è più la pittura, è un settore più come dire specializzato.
6: Ormai si parla solo di minchiate, solo di una decadenza, è un medioevo, medioevo digitale. Videlo! È un medioevo, ad esempio ora è uscito quello lì di, non mi ricordo come si chiama, che c'è quello, il personaggio che si vede con il culo enorme, le tette che si muovono, tette che hanno comprato questo videogioco, anche se fa cagare, cioè che a livello proprio di game è una cagata, ho comprato perché si vede, e tutti gli influencer che gli hanno fatto i video con sto culo che si vede, per un culo. Ormai c'è una compressione, è difficile di spiegarsi. Io sinceramente mi approccio e un po' ogni tanto fare la coglionata, però punto a crescere piano piano con i miei tempi, quanti play ho, quanti follower ho. Perché poi sì, magari tu hai un milione di like, eccetera, ma sono tutti troll, eccetera, ma sono tutti troll, eccetera, ma sono tutti.
7: L'antenna di Stato recentemente si è collegata con la casa di Zavattini. Noi abbiamo pensato che il minimo che potevamo fare era di collegarci direttamente con casa di Modugno.
8: Adesso, siccome immagino che siete a casa a rompervi i coglioni, adesso mi metto i guanti.
0: Ah no!
8: Insieme le bestie.
0: No, le bestie, non andiamo a vedere le bestie con il dottore. No, potrebbe essere interessante, un po' che non andiamo a vedere come stanno le bestie.
1: Ma no, le bestie.
0: Andiamo a vedere le bestie, dai, dottore. Oh yes.
7: Dal Colle della Trinità, Radio Out presenta...
9: Buongiorno, procediamo ad un controllo, per cortesia.
1: Dio fa. Io siamo appena partiti, mi te l'ho detto.
9: L'abbiamo fermata perché ci sembrava strano che continuasse a marciare sulla terza corsia, Lei sa che in autostrada quando ha una corsia libera a destra deve tenere la corsia più libera a destra.
5: Sì, ma c'era due camion.
4: Verona 543.
3: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la droga ti prende, ai ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Milano e Novara.

0: troppo pieno di ragazzine. Che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi.
1: Vengono poi a cagare, a pisciare tutti qua in via Cecchi 21A. Ci scrivono: se non si può più nemmeno cagare in pace ai Technival, cioè boh, che mondo è, allora se lo meritano tutto l'Arsider Night. Tu sì che hai capito il vero spirito. Grazie, esatto, esattamente così, ve lo beccate tutto, tutto in wall, perché se non si può più cagare neanche in pace ad un Technival, non so che mondo è. Io adesso mando il beat.
2: Quando tu vuoi cucinare il pollo, tu metti così, brucia tutto, il pollo diventa marrone,

0: trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita. Ciao ragazzi, scusateci ancora.
1: Grazie Flavio.

0: Non si è sentito niente perché giustamente non stavamo trasmettendo, però dicevamo che lasciamo lo spazio a sacca sacca per lo spazio a sacca sacca per lo spazio a sacca sacca per
1: e ore 11:28 siamo tornati in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout compagnia dei nostri carissimi avventurieri, ma qui chi ho la mia sinistra, prego,
2: 207esima il padre dice
1: questo. Oh, tu lo sai che loro comunque c'hanno i segreti.
2: C'è stanze piene di documenti, esatto. da 2000 anni.

0: dei data center che sono a Milano e sono comunque di Amazon. Come dire, una volta, tipo, che ne so, sono cose old school, dici, vale ancora?
1: Beh, dai, mi direi che se la cosa sia partita proprio da quello. Comunque al 3466673263 ci dicono che ci vogliono monitorare.
2: Allora adesso Beatrice ci porta quel vecchio registro del maresciallo Pétain dove abbiamo segnato gli ingressi e le uscite di questo mese, prosciutto, il petto d'oca, l'olio. Anch'io ce li dia che. Capiamo?
3: Gli ingressi ne abbiamo tolto uno alla struttura, abbiamo pensato di blindare e chiudere.
2: Abbiamo razionalizzato, adesso va l'open space, noi ci siamo fatti aiutare dai nostri interior designer qua del quartiere per sfondare una murata.
3: Gente giovane, gente brava.
2: Gente brava, gente che va a votare a referendum, gente che sarà il futuro di sto cazzo di paese, quindi prendiamoli su, imbarchiamoci, li carichiamoli, 5 a testa, ce li portiamo a casa e facciamo su lo squadrone, dai, non molliamo. L'estate è ancora lunga, c'è tempo di sudare, c'è tempo di fare, c'è tempo di sbattersi, dai. Non so bene se questa cosa sarà.
4: Infatti col tempo che scendo in cantina a prendere l'RVM.
2: Vai tranquillo. Allora, io intanto, attraverso la radio non si può vedere, ma voi che cosa ne sapete di che cos'è trasmettere all'Arsider? È anche una fatica, nonostante sia un privilegio, soprattutto perché qui i compagni di Radio Blackout, le compagne ci sgobbano tutte le dispense meravigliose che accumuliamo durante l'anno nei nostri viaggi in giro per l'Europa, gozzoviglia, cose pantagrueliche con la gente, no, questa roba qua, e te ne vieni, poi ti porto il prodotto tipico, la cipolla, il bella, la patata dolce, il petto di oca, le lumache, tutte le cose che qua normalmente non si mangiano, si possono neanche dire il formaggio con i vermi. Vabbè, allora sei pronto con l'RVM?
5: Credo di sì.
2: Allora, dopo Pepe, tutti quanti, Daniela Santon, come? Cioè,

sono esperienze fondamentali nella vita. Andrea, per favore, dammi 10 che cosa? 10 pillole di quelle giuste. Tutto più forte di qualche.

0: porta sull'anidride carbonica nella...
1: È bello, bello, no, per far crescere la marijuana di là. Va bene, per la marijuana che adesso è quasi in fioritura, non lo dovremmo dire, è tutto CBD, lo facciamo solo a scopo museale, vengono i bambini a fare le visite in settimana.
0: Museale?
1: Museale, museale, è un progetto.

0: venire l'orticaria. Cioè, comunque tutto sommato non mi sembra che sia.
1: Mangelo diversamente vuole comunque.
2: Per il momento non ho più notizie, spero di averne maggiormente, magari la guerra,

0: è tutto il mondo bancario allora a invitare politica e governo a non chiuderti.
1: Le scadenze delle moratorie devono essere ripensate col prolungamento della pandemia.

0: Aia! Ci ho preso una bella botta in testa.
1: Ebbero essere fatte senza l'osservatore.
2: Pe

0: Arsider presenta Tazebao.
1: Tazebao.
0: Diritto consuetudinario. Un approfondimento giuridico a cura del dottor Alessio Krieger,
1: detto professore.
2: Questa pratica è sempre stata in uso. La proprietà privata non è esattamente il mio cavallo di battaglia e conseguenzialmente nel darla alla CIO la considero come appartenente alla radio. Tuttavia storicamente le persone gli portano, donano, prestano cose in radio, ma è tanto per fare un esempio, se ne sarebbero altri. Per quanto riguarda ai costumi del prestito, mi vengono in mente ai CDJ 2000 e Jayashin. Si tendeva a non prestare volentieri roba costosa della radio. Si sono variate deroghe a questo principio. In più c'era gente della radio che dava supporto tecnico, cosa che è stata usata come criterio per legittimare il prestito. Ma gli esempi a riguardo potrebbero essere infiniti. Anche a ragion veduta, con la dovuta tolleranza, in assenza di diritto positivo, questo è il diritto consuetudinario, poi magari qualcuno vuole integrare dei pezzi, non so, ma in queste ultime 5-6. Giustamente, viene sottolineato che la radio non è un service, siamo d'accordo. Se anche da aggiungere, detiene dai mezzi, che ha la lunga storia. Già, per il culo che ci siamo fatti in questi anni, per la morte ha raccolto che hanno un costo sia d'acquisto che di stoccaggio e manutenzione. Anche non tutti gli svariati gruppi possono permettersi questo costo. Questa insistente richiesta di mezzi da parte di altri gruppi alla radio racconta una situazione rispetto alla quale arroccarsi sul diniego dai prestiti mi sembra una posizione un po' tecnocratica per varie ragioni. Questo secondo me è un punto rilevante su cui riflettere meglio. Anni ha! Mi sarebbe da discuterne. Ma intanto è ecco, è giusto così? Non è giusto così? Ma non saprei.

Nice try.

riesci a leccare qualcosa di molto veloce, quando ti troverai davanti a qualcosa di fermo, non avrà scampo. Ho cominciato per curiosità, poi è diventata una passione, alla fine è diventata una filosofia. La vita scorre veloce, sempre più veloce, e noi bisogna leccare sempre più veloce insieme a lei, se vogliamo sentirne ancora il sapore ogni giorno. Leccate, leccate sempre più forte, perché se la vita vi lascia indietro, sentirete più niente.

caso di avvistamento dello gnomo armato di ascia. Questa creatura terrificante è comparsa nella cittadina di Corral Suncho, in Argentina. Una troupe che stava girando un film nel bosco vicino è riuscita a riprendere la strana apparizione. Di piccole dimensioni, con una lunga barba e un cappello a punta. Questa creatura è davvero così pericolosa?

0: Arsider presenta. Il mio pene è d'acciaio.
1: Viaggio alle radici della violenza eteropatriarcale.
2: A cura del professor Mario Spesovic.
3: Mike Tyson pagò $10,000 per prendere a pugni un gorilla. Successe nel 1989, mentre si stava godendo una serata romantica con Robin Givens, che all'epoca era sua moglie. Il pugile aveva prenotato un intero zoo per una visita privata e arrivati davanti alla gabbia dei gorilla, ecco cosa successe. Racconta Tyson.
4: Un grosso maschio stava sottomettendo tutti gli altri. Erano così potenti, ma i loro occhi erano come un bambino innocente. Ho offerto al guardiano $10,000 per aprire la gabbia e ho spaccato il muso a quella scimmia di merda.

con i tuoi compaesani, perché non vai d'accordo con i marocchini. Io per la maggior parte, non tutti però, la maggior parte.

Edwa, Sipika Plat Dieto, Walu Commander, Presto, Ecosi, Ochi, you sono Jack Kaza, sono Akaza, Walate Olore, come vero sapete, io sono Chef Margherita, e Chef numero uno, di Margherita, e Chef numero uno, mamma, Sipika Plat Dieto, Walu Commander, Presto, Ecosi, Ochi, you sono Jack Kaza, e Ochi, Sipika. Who's on the

0: Scusi, lei che sta da mixer?
1: Sì.
0: Credo che ci sia un feedback.
1: Un feedback?
0: Non senti che c'è questo sotto.
1: Non so. No, credo sia normale.
0: Oh, no. Che non si osano dirlo, secondo me.
1: Sono degli artisti. Anzio.
2: Anzio. Anzio.

0: 说话。
1: 喂呀，我的人要出事了。Thank you.

Okay, pues, a ver.

0: Leibniz. Run with a Fableton soft, Ableton with a Fableton soft.
1: Ada di merda. Quando volete venire a studiare, facce di merda, di merda,
2: facce di merda.

0: Marco, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io pipperei, te io pipperei, te io pipperei.
1: Allora, 23:47, un saluto anche all'Avvo Fatto che ci manda sempre. Sere Bohème non sta messo benissimo, devo dire. Ha vissuto tanto sul filo sottile che divide poi questa realtà dalle tante altre realtà che poi infine esistono. Mi sono molto divertito, devo dire, questa sera a suonare dal vivo questo Saturday Night. Vi ricordo, pezzi difettosi, che questa è una trasmissione che facciamo dal vivo, non è che stiamo qua a cazzeggiare mentre voi ve lasciate sul divano. Qui si suda, si fatica dietro le macchine, dietro i sampler, dietro il triggering.
2: Aia.
3: Chi è?
2: Niente.

0: pugnalata è antitaglio che trovate sul mio sito divisamilitare.it oppure su TikTok, oppure su TikTok.
1: Poi io che c'avevo un cazzo lungo 30 centimetri con delle palle grosse così, avevo fatto un rituale, quella donna del 98 l'avevo ricontattata tramite investigatore privato, questa donna con poteri paranormali, gli avevo chiesto di farmi un rito che lei riusciva a far crescere il pene a una donna, lei ce la faceva, lei sapeva fare questa cosa, sapeva fare questa cosa.
2: Antichi rituali anche nella storia della nostra rubrica di audio, sempre bella piena il giovedì quando smandiamo. Gli ultimi 10 minuti in nostra compagnia saranno 10 minuti di musica frastagliata, di musica jazz, di ispirazione jazz, eseguita appunto dal vivo, inesorabilmente, con le nostre mani. Speriamo che sia

Manda messaggi via 3466673 2 6 3. Manda messaggi da 3. Manda messaggi.

0: ясно, жди се и дарок из папе, снимаю весене. Пою все ледию в карте, карте. Sappiamo ancora che cosa vogliamo fare, ma qua ci sono tozzi robe, tra cui delle scimmiate.
1: Non so se voi avete particolari esigenze e o voglie. Voi non siete vegan. Ma qua ci sono. Vogliamo fare, ma

0: C'è chi va nel club per provare piacere e c'è invece chi va per lavorare. Come le persone che ci lavorano si divertono? Possono sovrapporsi questi due aspetti?
1: Questa è una domanda difficile.
2: Difficile.
1: Se le due cose si sovrappongono non lo so, sinceramente. Posso dire che nella mia ricerca mi sono occupato più dei clubber. Delle persone che ci lavorano ho parlato un po' di più con i DJ e posso forse esprimere un punto di vista su quello che mi hanno detto loro. Il resto del pubblico, delle gente che ci lavora non saprei, una risposta su qualcosa che non ho studiato.

0: sotto se trovate un hard disk.
1: Ma sì, non c'è problema, 20:57, siamo praticamente in chiusura. Siamo praticamente in chiusura. Ci sono arrivati tanti messaggi stasera, grazie davvero. No, ma va, figurati, ma anch'io stavo cercando mano. Ok, una cosa un po' più tranquilla.
2: È l'abito delle dichiarazioni di fede, si può da consapevolmente.
3: Credo che la radio non sia sintonizzata, qualcuno si è appoggiato alla nobola. Senti, secondo me quel tipo lì in macchina che era appunto.
4: Considerazioni. Blocco da cos. Blocco. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Blocco da cos. Bloc

0: Scusa Tommy, io ho visto adesso le mail, purtroppo giornate intense, se serve ancora una mano io ceno al volo e arrivo.
1: Buonasera, andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader doppia conduzione e doppio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui. Che per lei.

0: lo dici che ascolti praticamente tutto, ti accogli anche l'Outsider Night. Questa è la verità.
1: Ti piace dire che ascolti l'Outsider? Come avete sentito nel messaggio ineluttabile di Big forti. Sono momenti tesi e tempi tesi, quindi l'Outsider è qua non per consolarvi, se riusciamo vi rubiamo dei soldi, però ultimamente abbiamo un po' perso la mano.
2: Spaghetti.

Allora, il tema è sempre questo: 34666-73263 per contattarci, per mandarci messaggini foto compromettente, 011-2495-669 per comunicare e per fare delle dirette. Prendete coraggio in mano, i tempi sono bui, speriamo in voi.

0: Musien generale, musien generale, musien generale.
1: Generale. Mi sono tapata.

0: cazzo da ridere, perché noi facciamo veramente sul serio. Quindi avete poco da fare i furbi e andare in giro con le nostre magliette a dire che fate parte della situazione. Qui nessuno è parte di niente. Frutta il dividendo, quello che si vede a fine anno, poi si fattura, si fa. Mandateci dei messaggi, fatevi sentire, perché qui Aurora sempre teatro di conflitto, di scontro. Noi abbiamo sotto i ragazzi della Wagner che per fortuna ci seguono con la macchina, ci ospitano, ci portano in giro, ci fanno fare le grigliate sulla Stura, che si sta ancora bene. Sono gli ultimi giorni freschi, poi dal 13 al 15 inizia il Blackout Fest, farà più caldo. Dimmi tranquillo.
1: No, niente.
0: Sono stato demoralizzato con questo discorso sul caldo. Bisogna anche dirsi le cose.
2: Ah, è caldo che ci uccide. Ecco cos'era. Ok. Mi sembrava fosse un'altra cosa. Qualcosa.
3: Andate.

0: Giudice delle indagini preliminari,
1: la

0: la sua nutria? Ma tu sei nutria Davis?
1: Sì, sono io.
2: Non sapevo che prima o poi ti avrei beccato. Ma complimenti per la pagina,
0: Grosso.

0: situazione,
1: capire
0: al quale siamo arrivati, appunto, comunque di non ritorno anche per le nostre energie. È stato un anno davvero intenso quello passato insieme. Scrivono i messaggi, come la situazione in cortile, volano le bottiglie. Un abbraccio a tutta la fondazione, tra l'altro si è riunita stasera, non siamo potuti passare all'OGR, la fondazione Sandretto Real Cider.
2: Ci aspettano sempre.
0: Stasera si riuniva con Aaron Grieco, tutto il CDA, festeggiavano, sbocciavano il Grand Cuvée. La situazione qui è abbastanza calda, porte sfondate, assedio totale, ma noi resistiamo, che cazzo ce ne frega, siamo completamente in balia di forze oscure.

0: validata al supermercato di città.
1: Al netto del maltempo che imperversa esterno, anzi molto sereno, per questo vi anticipo due cose. Giorni finalmente annunciò la data di inaugurazione, vi anticipo che la settimana prossima, inizio settimana prossima, spazi aperti, no, tra poco lancio un formato divertente,
2: Cazzo sei, yo!

0: dimostra di essere assistente della polizia, esce e mi parla con la forma con la quale hai filmato. Lei ha un numero di identificazione?
1: Buongiorno, lei da dove arriva, scusi?
0: Lei ha un numero di identificazione? Lei ha un numero di identificazione?
1: Posso chiedere gentilmente dove
0: arriva? No, perché lei mi sta... Perché lei sta dimostrando di abusare della legge. Lei rappresenta la legge.
2: Ecco.
0: La persona in video ha questa faccia. Bene. Bene. Io ho questa faccia.

0: quello che
1: ennesimo pomeriggio di violenza a Torino. No, pomeriggio a Torino. Giulio Cesare. Con l'accoltellamento mortale.
2: Oh, cosa vieni sempre a guardare, camion? Sempre a guardare. Sempre a guardare, camion. Vieni sempre a guardare. Sempre a guardare.
3: Problema?
2: No, cosa viene? No, quando c'è camion, cosa vieni a vedere?
3: Perché me io ho fatto fuori a guardare di roba, c'è problema?
2: Ma te stai facendo un altro lavoro, cosa vieni a guardare?
3: Un minuto ho fatto fuori? Un minuto ho fatto fuori?

0: contento che mi si riavvia la macchina. Una delle macchine che tiene in piedi la Saturday Night. Ringraziare per i messaggi. Sì, fa caldo in effetti, già arrivata quella stagione lì in cui questi studi diventano invivibili, tropicali. Non si riesce più a ragionare ed è la stagione migliore per fruire di questa trasmissione, un po' come ad Inolfi all'Isola dei Famosi.
1: Comunque secondo me è la candela, sai? Secondo me è un problema di candela.
2: Che si scopre l'arcano poi. No, ti dicevo che la candela, se non funziona la macchina, cioè.
0: Ma non lo so.
2: Io ti ho detto che devi cambiare. Cioè, hai usato, voluto usare quella del gas di casa, della piastra che esplode.
0: Vabbè,
2: va bene, capisco il recupero, però comunque dobbiamo fare un festival qua. Non è che possiamo mettere la carta igienica nel pareti.
0: No, no, ma c'hai ragione, è una macchina di merda, infatti non risponde ai comandi, non funziona niente. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non sarà certo questo a fermare lo slancio vitale di questo show e anche di tutti i nostri numerosi progetti. Porco il
3: sin...

0: Ok, sono tornato.
1: Avevo trovato una giovane band che poteva
0: intrattenerci per un po', li ringraziamo, non è questo il caso. Sarà per la prossima volta, dai. Allora, in questa confusione volevo mandare un saluto all'assessore ingegner Sollazzi, che ci ascolta sempre, che ci fa anche un sacco di favori, ci spiccia a casa, porta in giro le bambine, porta a nuoto, in palestra. C'è un po' di solidarietà, sono mondi di individualismo, questi del presente, cercate di trovarvi degli amici, perché se non ci avete degli amici siete fottuti.

0: ma
1: vita da quando ho 25 anni con meno di 5.000 euro di contanti addosso.
2: E ti rapinano a Milano.
3: Allora, lo vedi questo orologio?
1: Dammi il prezzo di questo orologio.
2: 5.000 euro.
1: Patek Philippe 5711. Philippe
2: 204,200,
1: non so leggerlo, 104.000. 104 da 30 anni con orologio oltre 200.000 euro non mi hanno mai fatto una rapina.
4: Camminavo per il gioco. E ho avuto come la sensazione che l'idea di quella pianta volesse avvolgermi. Ed è stato un momento un po' critico, ma poi mi sono svegliato. O non mi sono ancora svegliato?
5: L'hanno distrutta quella macchina. Allora, una delle mie prime serate, una volta trasferito a Torino l'anno scorso, io da palermitano che non conoscevo bene Torino, ho dovuto provare un po' vari posti, i classici posti in cui si va a fare sera, per capire quale fosse quello che mi piacesse effettivamente di più. Quindi che cosa succede? Ci sono i soliti posti, che sono le banche, Santa Giulia, San Salvario, il Comala, Piazza Vitto, che non ci metto piede manco per il cazzo, però vabbè, mettiamo Piazza Vitto. Una sera ero in Santa Giulia, adesso sto a vedere anche dove, perché così faccio rendere un attimo meglio l'idea. Allora, questa Santa Giulia, posto base, posto Santa Giulia, posto base, posta Santa Giulia, posto base, posta Santa Giulia,
6: Scusa, ma c'è.
7: Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'è. Scusa, ma c'

0: niente, che c'ho stato una minchia così, non rompermi i coglioni!
1: Dai, ma se non sei qua a fare discussioni.
0: Oh, cazzo!
1: Fare discussioni per niente, ma vai, così almeno.
0: Cazzo! Oh, cazzo!
2: Hai diritto al silenzio. Tutto quello che dirai sarà usato dal Sider contro di te.
3: Allora, un tecnico in Olanda, non mi ricordo se era il 97 o il 98, ma mi scappava da cagare, vado a schiacciare per farmi una zona per cagare, delle canne in un canneto su, penso fosse Spikenisse, sul lungomare, schiaccio, mi siedo e una canna tagliata mi lacera il buco del culo, dopodiché mi alzo dolorante e arriva una carica di sbirri a cavallo con gli scudi per sgomberare il Technival. Carica medioevale, carica a cavallo medievale, testimonianza. Penso fosse dolce droga e poi è uscito.
4: No,
3: sto scherzando.
1: Vabbè, ringraziamo chi si fa sentire.
0: Sì, sì, sì, sì, grazie.
1: Bastardo.
0: Vedete di farvi sentire, perché qua allora io ho un nervoso che mi tengono insieme,
5: no, capitano,
0: con la...
5: dai, non
0: sono nervoso.
5: Essere così nervoso.
0: Sono nervoso, Dio porco, ci sono rotto la porta, ci sono un sacco di problemi.
5: Ma
0: sono
5: scassato la minchia, ma fatto adesso, andiamo avanti. Cioè, cosa dobbiamo combinare?
0: E che minchia me ne fotte, tanto mo paga mia suocera, come diceva il nostro contributore. Grazie, grazie che ci mandate messaggi, ci fate sentire la vostra vicinanza, grazie che fate squillare il telefono, grazie che supportate questa radio e soprattutto anche questo progetto, a noi ne vanno in tasca comunque dei soldi, anche se non tanti, ne va dell'onore, ne va del prestigio anche di quello che facciamo, se no sono querelle, denunce, minacce di morte, eccetera eccetera.
5: Acquarelli? Belli.
0: Facciamo anche da acquarello, quello è più la pittura, è un settore più come dire specializzato.
6: Ormai si parla solo di minchiate, solo di una decadenza, è un medioevo, medioevo digitale. È un medioevo, per esempio ora è uscito quello lì di, non mi ricordo come si chiama, che c'è quello, il personaggio che si vede con il culo enorme, le tette che si muovono, tette che hanno comprato questo videogioco, anche se fa cagare, cioè a livello proprio di game è una cagata. Ho provato perché si sta e tutti gli influencer che gli hanno fatto i video con sto culo che si vede, per un culo. Ormai c'è una compressione, è difficile di spiegarsi. Io sinceramente mi approccio è un po' ogni tanto fare la coglionata, coglionata, però punto a crescere piano piano con i miei tempi, quanti play ho, quanti follower ho. Perché poi sì, magari tu hai un milione di like, eccetera, ma sono tutti troll, eccetera, ma sono tutti troll, eccetera, ma sono tutti.
7: L'antenna di Stato recentemente si è collegata con la casa di Zavattini. Noi abbiamo pensato che il minimo che potevamo fare era di collegarci direttamente con casa di Modugno.
8: Adesso, siccome immagino che siete a casa a rompervi i coglioni, adesso mi metto i guanti.
0: Ah no!
8: Insieme le bestie.
0: No, le bestie, non andiamo a vedere le bestie con il dottore. No, potrebbe essere interessante, un po' che non andiamo a vedere come stanno le bestie.
1: Ma no, le bestie.
0: Andiamo a vedere le bestie, dai, dottore. Oh yes.
7: Dal Colle della Trinità, Radio Out presenta...
9: Buongiorno, procediamo ad un controllo, per cortesia. L'abbiamo fermata perché ci sembrava strano che continuasse a marciare sulla terza corsia. Lei sa che in autostrada quando camion... ha una corsia libera a destra deve tenere la corsia più libera a destra.
4: Sì, ma c'era due camion.
10: Verona 543. E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la droga ti prende, ai ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Milano e Nova.

0: col pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. Completamente ubriachi.
1: Vengono poi a cagare, a pisciare tutti qua in via Cecchi, 21A. Ci scrivono: se non si può più nemmeno cagare in pace ai Technival, cioè boh, che mondo è, allora se lo meritano tutto l'Arsider Night. Tu sì che hai capito il vero spirito. Grazie, esatto, esatto, esattamente così, ve lo beccate tutto, tutto in guollo, perché se non si può più cagare neanche in pace ad un Technival, non so che mondo è. Io adesso mando il beat.
2: Le 14 piazze
3: è così. Quando tu vuoi cucinare più pollo, tu metti così, brucia tutto, il pollo diventa marrone.

0: Mi dispiace ragazzi, piange il cuore vedere un'economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita. Ciao ragazzi, scusateci ancora.
1: Grazie Flavio.

0: Non si è sentito niente perché giustamente non stavamo trasmettendo, però dicevamo che lasciamo lo spazio a sacca a sacca per lo spazio a sacca a sacca per
1: e ore 11:28 siamo tornati in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout compagnia dei nostri carissimi avventurieri. Ma qui chi ho alla mia sinistra, prego,
2: 207esima il padre dice,
1: questo tu lo sai che loro comunque hanno i segreti.
2: C'erano stanze piene di documenti, esatto. da 2000 anni.

0: data center che sono a Milano e sono comunque di Amazon. Come dire, una volta, tipo, che ne so, sono cose old school, dici, vale ancora?
1: Beh, dai, direi che se la cosa sia partita proprio da quello. Comunque al 346-66-73-263 ci dicono che ci vogliono monitorare.
2: Allora adesso Beatrice ci porta quel vecchio registro del maresciallo Pétain, dove abbiamo segnato gli ingressi e le uscite di questo mese, prosciutto, il petto d'oca, l'olio. Allora, io ci dico che... Abbiamo?
3: Di ingressi ne abbiamo tolto uno alla struttura, abbiamo pensato di blindare e chiudere.
2: Abbiamo razionalizzato, adesso va l'open space, noi ci siamo fatti aiutare dai nostri interior designer qua del quartiere per sfondare una murata.
3: Gente giovane, gente brava.
2: Gente brava, gente che va a votare a referendum, gente che sarà il futuro di sto cazzo di paese, quindi prendiamoli su, imbarchiamoci, li carichiamoli, 5 a testa, ce li portiamo a casa e facciamo su lo squadrone, dai, non molliamo, l'estate è ancora lunga, c'è tempo di sudare, c'è tempo di fare, c'è tempo di sbattersi, dai, non so bene se questa cosa sarà...
4: Infatti col tempo che scendo in cantina a prendere l'RVM.
2: Vai tranquillo. Allora, io intanto attraverso la radio non si può vedere, ma voi che cosa ne sapete di che cos'è trasmettere all'Arsider? È anche una fatica, nonostante sia un privilegio, soprattutto perché qui i compagni di Radio Blackout, le compagne ci sgobbano tutte le dispense meravigliose che accumuliamo durante l'anno nei nostri viaggi in giro per l'Europa, gozzoviglia, cose pantagrueliche con la gente, no, sta roba qua, e te ne vieni, poi ti porti il prodotto tipico, la cipolla, il bella, la patata dolce, il petto di oca, le lumache, tutte le cose che qua normalmente non si mangiano, non si possono neanche dire, il formaggio con i vermi. Vabbè, allora sei pronto con l'RVM?
5: Credo di sì.
2: Allora, dopo Pepe, tutti quanti Daniela Santon, com'è? Cioè,

0: da leccarsi le dita. Una bontà.
1: Io devo dire che ci sono esperienze fondamentali nella vita. Andrea, per favore, dammi 10 che cosa? 10 pillole di quelle giuste. Tutto più forte di quelle che si tende.

Bello.

0: Qual è l'effetto di fare il tasto di idrete carbonica nella...
1: È bello, bello, no? Poi fa crescere la marijuana di là. Va bene, per la marijuana che adesso è quasi in fioritura, non lo dovremmo dire, è tutto CBD, lo facciamo solo a scopo museale, vengono i bambini a fare le visite in settimana.
0: Museale?
1: Museale, museale, è un progetto.

0: per l'orticaria. Cioè, comunque tutto sommato non mi sembra che sia.
1: Ma Angelo diversamente vuole
2: Per il momento non ho più notizie, spero di averne maggiormente.

0: necessario allora invitare politica e governo a non chiuderti.
1: Le cadenze delle moratorie devono essere ripensate col prolungamento della pandemia.

0: mia! Ci ho preso una mela vuota in testa.
1: Dovrebbero essere fatte senza l'osservatore.
2: Per

0: Arsider presenta Tazebao.
1: Tazebao.
0: Diritto consuetudinario. Un approfondimento giuridico a cura del dottor Alessio Krieger,
1: detto professore.
2: Questa pratica è sempre stata in uso. La proprietà privata non è esattamente il mio cavallo di battaglia e conseguenzialmente nel darla alla CIO la considero come appartenente alla radio. Tuttavia storicamente le persone riportano, donano, prestano cose in radio, ma è tanto per fare un esempio, se ne sarebbero altri. Per quanto riguarda ai costumi del prestito, mi vengono in mente ai CDJ 2000 e Jayashin. Si tendeva a non prestare volentieri roba costosa della radio. Ci sono svariate deroghe a questo principio. In più c'era gente della radio che dava supporto tecnico, cosa che è stata usata come criterio per legittimare il prestito. Ma gli esempi a riguardo potrebbero essere infiniti. Anche a ragion veduta, con la dovuta tolleranza, in assenza di diritto positivo, questo è il diritto consuetudinario, poi magari qualcuno vuole integrare dei pezzi, non so, ma in queste ultime 5-6. Giustamente, viene sottolineato che la radio non è un service, siamo d'accordo. Se anche da aggiungere, detiene dai mezzi per la lunga storia. Già, per il culo che ci siamo fatti in questi anni, per la moce ha raccolto che hanno un costo sia d'acquisto che di stoccaggio e manutenzione. Anche non tutti gli svariati gruppi possono permettersi questo costo. Questa insistente richiesta di mezzi da parte di altri gruppi alla radio racconta una situazione rispetto alla quale arroccarsi sul diniego dai prestiti mi sembra una posizione un po' tecnocratica per varie ragioni. Questo secondo me è un punto rilevante su cui riflettere meglio. Anni ha! Mi sarebbe da discuterne. Ma intanto è alto, è giusto così, non è giusto così, ma non saprei.

riesci a leccare qualcosa di molto veloce, quando ti troverai davanti a qualcosa di fermo, non avrà scampo. Ho cominciato per curiosità, poi è diventata una passione, alla fine è diventata una filosofia. La vita scorre veloce, sempre più veloce, e noi bisogna leccare sempre più veloce insieme a lei, se vogliamo sentirne ancora il sapore ogni giorno. Leccare, leccare sempre più forte, perché se la vita vi lascia indietro, sentirete più niente.

caso di avvistamento dello gnomo armato di ascia. Questa creatura terrificante è comparsa nella cittadina di Corral Suncho, in Argentina. Una troupe che stava girando un film nel bosco vicino è riuscita a riprendere la strana apparizione. Di piccole dimensioni, con una lunga barba e un cappello a punta. Questa creatura è davvero così pericolosa?

0: Arsider presenta. Il mio pene è d'acciaio.
1: Viaggio alle radici della violenza eteropatriarcale.
2: A cura del professor Mario Spesovic.
3: Mike Tyson pagò $10,000 per prendere a pugni un gorilla. Successe nel 1989, mentre si stava godendo una serata romantica con Robin Givens, che all'epoca era sua moglie. Il pugile aveva prenotato un intero zoo per una visita privata e arrivati davanti alla gabbia dei gorilla, ecco cosa successe. Racconta Tyson.
4: Un grosso maschio stava sottomettendo tutti gli altri. Erano così potenti, ma i loro occhi erano come un bambino innocente. Ho offerto al guardiano $10,000 per aprire la gabbia e ho spaccato il muso a quella scimmia di merda.

con i tuoi compaesani, perché non vai d'accordo con i marocchini. Io per la maggior parte, non tutti però, la maggior parte. Nell'altro mio profilo, perché non dove ho più gente.

chapla dietro quando comanda. Questo è così. Oggi io sono Jack Casa. Sono a casa. Guardate colore. Come voi lo sapete, io sono chef Margherita. E chef numero uno di Margherita. E chef numero uno. Mamma. Tu non è qua. Si picchia qua dietro quando tu mangia. Questo è così. Oggi io sono già a casa. E tu picchia.

0: Scusi, lei che sta da mixer? Lì.
1: Sì.
0: Credo che ci sia un feedback.
1: Un feedback?
0: E non senti che c'è tutto questo sotto.
1: Non so. No, credo sia normale.
0: No. Che non si osano dirlo, secondo me.
1: Sono degli artisti. Non si osano.
2: Non si

Okay, okay.

0: Leibniz. Run with the Fableton Soft, Ableton with the Fableton Soft.
1: Ada di merda. Quando volete venire a studiare, facce di merda, di merda,
2: facce di merda.

0: Diego, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io pippere, te io pippere, te io pippere.
1: Allora, 23:47, un saluto anche all'Alvo Fatto che ci manda sempre. Su RVM non sta messo benissimo, devo dire. Ha vissuto tanto sul filo sottile che divide poi questa realtà dalle tante altre realtà che poi infine esistono. Mi sono molto divertito, devo dire, questa sera a suonare dal vivo questo Saturday Night. Vi ricordo, pezzi di Fiatusi, che questa è una trasmissione che facciamo dal vivo, non è che stiamo qua a cazzeggiare mentre voi ve lasciate sul divano. Qui si suda, si fatica dietro le macchine, dietro i sampler, dietro il triggering.
2: Aia.
3: Chi è?
2: Niente.

0: pugnalata e antitaglio che trovate sul mio sito divisamilitare.it oppure su TikTok,
1: Poi io che c'avevo un cazzo lungo 30 centimetri con delle palle grosse così, avevo fatto un rituale, quella donna del 98 l'avevo ricontattata tramite investigatore privato, questa donna con poteri paranormali, gli avevo chiesto di farmi un rito che lei riusciva a far crescere il pene a una donna, lei ce la faceva, lei sapeva fare questa cosa,
2: Antichi rituali anche nella storia della nostra rubrica di audio, sempre bella piena il giovedì quando smandiamo. Gli ultimi 10 minuti in nostra compagnia saranno 10 minuti di musica frastagliata, di musica jazz, di ispirazione jazz, eseguita appunto dal vivo, inesorabilmente, con le nostre mani. Speriamo che sia

Manda messaggi scrivi a 3466673 2 6 3. Manda messaggi a 3. Manda messaggi.

0: snage d'essayer la langue extra-pèse, les maillots fraîches. Ay, je la sappiamo ancora che cosa vogliamo fare, ma qua ci sono tozze robe, tra cui delle scimmie.
1: Non so se voi avete particolari esigenze e o voglie. Non so, voglie. Voglie. Non so, voi non siete pega. Non siete pega. Ma qua ci sono. Dobbiamo fare, ma.

0: C'è chi va nel club per provare piacere e c'è invece chi va per lavorare. Come le persone che ci lavorano si divertono, possono sovrapporsi questi due aspetti?
1: Questa è una domanda difficile.
2: Difficile.
1: Se le due cose si sovrappongono, non so sinceramente. Posso dire che nella mia ricerca mi sono occupato più dei clubber. Delle persone che ci lavorano ho parlato un po' di più con i DJ, e posso forse esprimere un punto di vista su quello che mi hanno detto loro. Il resto del pubblico, delle gente che ci lavora, non saprei. Non risposto su qualcosa che non ho studiato.

0: secondi hard disk.
1: Ma sì, non c'è problema, 20:57, siamo praticamente in chiusura. Siamo praticamente in chiusura.
2: Ci sono arrivati, chiusura.
1: Ci sono arrivati tanti messaggi stasera, grazie davvero. No, ma va, figurati, ma anch'io stavo cercando mano, cercando mano, cercando mano. Ok, una cosa un po' più tranquilla.
3: È l'abito dalle dichiarazioni di fede, si coda con
4: credo che la radio non sia sintonizzata, qualcuno si è appoggiato alla nobola. Senti, secondo me quel tipo lì in macchina che è la punta, punta, punta, punta, punta, punta.
5: Specifiche considerazioni. Tu coda cos, si è bloccato. Si è bloccato con cose di...

0: Scusa Tommy, io ho visto adesso le mail, purtroppo giornate intense, se serve ancora una mano io ceno al volo e arrivo.
1: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui. E per lei.

0: sono molto legata alla musica in generale, ascolto praticamente tutto.
1: Dici che ascolti praticamente tutto, ti accogli anche l'Outsider Night. Questa è la verità.
2: Ti piace dire che ascolti l'Outsider?

0: avrete sentito nel messaggio ineluttabile di Big forti. Sono momenti tesi e tempi tesi, quindi l'Arsider è qua non per consolarvi, se riusciamo vi rubiamo dei soldi, però ultimamente abbiamo un po' perso la mano.
1: Spaghetti.

numero è sempre questo, 34666-73273, per contattarci, per mandarci messaggini, foto compromettente, 011-2495-669 per comunicare e per fare delle dirette. Prendete coraggio in mano, i tempi sono bui, speriamo in voi.

0: cazzo da ridere, perché noi facciamo veramente sul serio, quindi avete poco da fare i furbi e andare in giro con le nostre magliette a dire che fate parte della situazione. Qui nessuno è parte di niente, frutta il dividendo, quello che si vede a fine anno, poi si fattura, si fa. Mandateci dei messaggi, fatevi sentire, perché qui Aurora è sempre teatro di conflitto, di scontro. Noi abbiamo sotto i ragazzi della Wagner che per fortuna ci seguono con la macchina, ci ospitano, ci portano in giro, ci fanno fare le grigliate sulla Stura, che si sta ancora bene. Sono gli ultimi giorni freschi, poi dal 13 al 15 inizia il Blackout Fest, farà più caldo. Dimmi tranquillo.
1: No, niente.
0: Ti ho demoralizzato con questo discorso sul caldo. Bisogna anche dirsi le cose.
2: Ah, è caldo che ci uccide. Ecco cos'era. Ok. Mi sembrava fosse un'altra cosa. Qualche cosa. Oh, my God.

giudice delle indagini preliminari

Usare la di

0: tipo nutria? Ma tu sei nutria dentro?
1: Sì, sono io.
2: Lo sapevo che prima o poi ti avrebbe il caso. Ah, complimenti per la pagina, eh.
0: Grosso.

0: al quale siamo arrivati, appunto, comunque di non ritorno anche per le nostre energie. È stato un anno davvero intenso quello passato insieme. Ci scrivono i messaggi, come la situazione in cortile, volano le bottiglie. Un abbraccio a tutta la fondazione, tra l'altro si è riunita stasera, non siamo potuti passare all'OGR, la fondazione Sambretto Rare Cider.
1: Ci aspettano sempre.
0: Stasera si riuniva con Aaron Grieco, tutto il CDA, festeggiavano, sbocciavano il Grand Cuvée. La situazione qui è abbastanza calda, porte sfondate, assedio totale, ma noi resistiamo, che cazzo ce ne frega, siamo completamente in balia di forze oscure.
2: Ma cosa vuoi che sia poi alla fine?

0: Ε,
1: lancio un formato divertente.

Oh,

0: dimostra di essere assistente della polizia, esce e mi parla con la forma con la quale hai filmato. Lei ha un numero di identificazione?
1: Buongiorno, lei da dove arriva, scusi?
0: Lei ha un numero di identificazione? Lei ha un numero di identificazione?
1: Posso chiedere gentilmente dove
0: arriva? No, perché lei mi sta... perché lei sta dimostrando di abusare della legge. Lei rappresenta la legge.
2: Ecco.
0: La persona in video ha questa faccia. Bene. Io ho questa faccia.

0: quello che ti tocca.
1: Ennesimo pomeriggio di violenza a Torino. Giulio Cesare. Con l'accoltellamento mortale.
2: Oh, cosa vieni sempre a guardare, camion? Sempre a guardare.
3: C'è problema?
2: No, cosa vi... quando c'è camion, cosa viene a vedere?
3: Perché mi hanno fatto fuori a guardare di roba? C'è problema?
2: Ma te stai facendo un altro lavoro? Cosa viene a guardare?
3: Uno minuto vado fuori? Uno minuto vado fuori? Uno minuto vado fuori?

0: contento che mi si riavvia la macchina. Una delle macchine che tiene in piedi la Snyder Night. Ringraziarvi per i messaggi. Sì, fa caldo in effetti, già arrivata quella stagione lì in cui questi studi diventano invivibili, tropicali. Non si riesce più a ragionare ed è la stagione migliore per fruire di questa trasmissione, un po' come ad Inolfi all'Isola dei Famosi.
1: Comunque secondo me è la candela, sai? Secondo me è un problema di candela.
2: Che si scopre l'arcano poi. No, ti dicevo che la candela, se non funziona la macchina, cioè.
0: Ma non lo so.
2: Ti ho detto che devi cambiare. Cioè, hai usato, voluto usare quella del gas di casa, della piastra che esplode. Va bene, capisco il recupero, però comunque dobbiamo fare un festival qua. Non è che possiamo mettere la carta igienica nel pane.
0: No, no, ma c'hai ragione, è una macchina di merda, infatti non risponde ai comandi, non funziona niente. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non sarà certo questo a fermare lo slancio vitale di questo show e anche di tutti i nostri numerosi progetti, porco il...
3: Ura!

0: Ok, sono tornato.
1: Avevo trovato una giovane band che poteva
0: intrattenerci per un po', li ringraziamo, non è questo il caso. Sarà per la prossima volta, dai. Allora, in questa confusione volevo mandare un saluto all'assessore ingegner Sollazzi che ci ascolta sempre, che ci fa anche un sacco di favori, ci spiccia a casa, porta in giro le bambine, porta a nuoto, in palestra. C'è un po' di solidarietà, sono mondi di individualismo, questi del presente, cercate di trovarvi degli amici, perché se non ci avete degli amici siete fottuti.

0: ma vita, da quando ho 25 anni, con meno di 5.000 euro di contanti addosso.
1: E ti rapinano a Milano.
2: Allora, lo vedi questo orologio?
0: Dammi il prezzo di questo orologio.
1: 3.000, 5.000 euro.
0: Patek Philippe 5711.
3: Philippe.
0: 204.000. 204.000. 20 anni con orologi oltre 200.000 euro non mi hanno mai fatto una rapina. Mai fatto una rapina.
4: Camminavo per il gelato. E ho avuto come la sensazione che l'idea di quella pianta volesse avvolgermi. Ed è stato un momento un po' critico, ma poi mi sono svegliato. O non mi sono ancora svegliato?
5: L'hanno distrutta quella macchina. Allora, una delle mie prime serate, una volta trasferito a Torino l'anno scorso, io da palermitano che non conoscevo bene Torino, ho dovuto provare un po' vari posti, i classici posti in cui si va a fare sera, per capire quale fosse quello che mi piacesse effettivamente di più. Quindi che cosa succede? Ci sono i soliti posti, che sono le banche, Santa Giulia, San Salvario, Comala, Piazza Vitto, che non ci metto piede manco per il cazzo, però vabbè, mettiamo Piazza Vitto. Una sera ero in Santa Giulia, adesso ci sta a vedere anche dove, perché così faccio rendere un attimo meglio l'idea. Allora, guarda,
6: Scusa, ma c'è.

0: volte che sono stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
1: Dai, ma se non sei qua a fare discussioni.
0: Oh, cazzo!
1: Fa discussioni per niente, ma vai così almeno.
0: Cazzo! Oh, cazzo!
2: Hai diritto al silenzio. Tutto quello che dirai sarà usato dal Sider contro di te.
3: Allora, ero un tecnico in Olanda, non mi ricordo se era il 97 o il 98. Mi scappavo da cagare, vado a schiacciare per farmi una zona per cagare, delle canne in un canneto su, penso fosse Spikenisse, sul lungomare, schiaccio, mi siedo e una canna tagliata mi lacera il buco del culo, dopodiché mi alzo dolorante e arriva una carica di sbirri a cavallo con gli scudi per sgomberare il Technival. Carica medioevale, carica a cavallo medievale, testimonianza. Penso fosse dolce droga e poi è uscito.
4: No,
3: sto scherzando.
1: Vabbè, ringraziamo chi si fa sentire.
0: Sì, sì, sì, sì, grazie.
1: Bastardo.
0: Vedete di farvi sentire, perché qua, allora, io ho un nervoso che mi tengono insieme,
5: no, capitano,
0: con la...
5: dai, non
0: sono nervoso.
5: Essere così nervoso.
0: Sono nervoso, Dio porco, ci sono rotto la porta, ci sono un sacco di problemi.
5: Ma
0: sono
5: scassato la minchia, ma fatto adesso, andiamo avanti. Cioè, cosa dobbiamo combinare?
0: E che minchia me ne fotte, tanto mo paga mia suocera, come diceva il nostro contributore. Grazie, grazie che ci mandate messaggi, ci fate sentire la vostra vicinanza, grazie che fate squillare il telefono, grazie che supportate questa radio e soprattutto anche questo progetto, a noi ne vanno in tasca comunque dei soldi, anche se non tanti, ne va dell'onore, ne va del prestigio anche di quello che facciamo, se no sono querelle, denunce, minacce di morte, eccetera eccetera.
5: Acquarelli? Belli.
0: Facciamo anche d'acquarello, quello è più la pittura, è un settore più come dire specializzato.
6: Ormai si parla solo di minchiate, solo di una decadenza, è un medioevo, medioevo digitale. È un medioevo, ad esempio ora è uscito quello, lì di, non mi ricordo come si chiama, che c'è quello, il personaggio che si vede il culo enorme, le tette che si muovono, tette che hanno comprato questo videogioco, anche se fa cagare, cioè, a livello proprio di game è una cagata. Ho comprato perché si e tutti gli influencer che gli hanno fatto i video questo culo che si vede, per un culo. Ormai c'è una compressione, è difficile di spiegarsi. Io sinceramente il mio approccio è un po' ogni tanto fare la coglionata, nata, però appunto a crescere piano piano con i miei tempi, quanti play ho, quanti follower ho, perché poi